0: No. Abbiamo sentito questa canzone per chiudere la nostra sequenza, cioè Ernia con il featuring di Arcomi, l'ultimo dei quattro numeri uno che abbiamo messo in fila come ogni ora, anzi in realtà lo ha fatto Luca Berardinelli, che ringraziamo. Voglio salutare la nostra amica Irene da Bologna, che sta lavorando, vedi come tanti sono già impegnati nelle loro attività. C'è il ponte, è domenica e c'è chi lavora, appunto la nostra amica Irene, che stanotte ci sta ascoltando e ci ascolterà fino alle 5, quindi proprio preciso, fino alla fine della notte dei guerrieri, mentre guida il suo autobus in questa notte che sembra tranquilla per adesso e speriamo che lo sia fino alle 5. 38822, 38822, se ci volete raggiungere come al solito con i vostri messaggi per raccontarci questo weekend, che per molti comunque è un weekend di vacanze e di divertimento. Torniamo tra poco e a proposito di vacanze vi portiamo su un'isola in mezzo all'oceano, a Madeira.
1: Svegliati col sorriso.
2: Good morning.
1: Con tutti pazzi per RDS.
3: Le pagelle del maestro Buzz.
4: Sì. Allora. Madonna! Ah, voto 6, povera.
3: Povera,
4: che
3: pure 6 sì, sì, messo. Sì.
4: I ladri hanno rubato i suoi abiti vintage che Madonna ha indossato al concerto di Coachella, corsetto, giacca, stivali. Okay. In compenso le hanno lasciato panciera e calze contenitive.
1: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
0: Eh sì, perché Cristiano Ronaldo è un fuoriclasse anche come imprenditore. E tra poco parliamo proprio di una sua attività.

Nico Santos su RDS. Allora, Cristiano Ronaldo, di cui parlavo poco fa, è un fuoriclasse, beh, questo non c'è dubbio, però devo dire che è un fuoriclasse, un vero campione anche per quanto riguarda, diciamo, le sue attività extracalcistiche, quindi fuori dal campo di calcio, perché molti non sanno, e nel caso facciate parte di questi molti, ecco, il suo business extracalcio si diversifica in molti settori. Tra l'altro, lui, sapete che lì però spende, è un grande appassionato di auto, non so quante ne ha decine nei suoi garage in tutto il mondo, ma anche in quello turistico, dove per esempio nella sua isola natale Madeira ha aperto un hotel per VIP o per pseudo VIP o per quelli che ambiscono un giorno a diventare VIP. Questo esclusivo hotel che si chiama Pestana CR7, proprio a Funchal, cuore della splendida Madeira. L'hotel sorge nell'elegante Praça CR7 sulla famosa Avenida Sá Carneiro, per chi è stato lì sa benissimo di cosa sto parlando, proprio di fronte al porto turistico della città. La posizione da cartolina fa già parte appunto di un'esperienza da star, da VIP, è letteralmente a pochi passi dal museo dedicato allo stesso Ronaldo, perché lui lì al museo, all'hotel personalizzato, cioè tutto ruota intorno a questo campione, l'ego proprio smisurato, Cristiano Ronaldo, e dalla statua, perché c'è anche la statua che celebra la leggenda del calcio, e insomma, se volete vedere tutte queste meraviglie dovete andare sull'isola. E quanto veniamo al, diciamo, alla ciccia, quanto costa passare una notte lì in hotel? Costa parecchio, cari amici, non so se è proprio alla portata di tutti, perché leggevo poco fa che le tariffe mediamente superano i 1000 euro a notte nelle migliori stanze, inclusi tutti i servizi che ovviamente questo hotel così esclusivo può offrire. Comunque ci sono delle camere standard, ecco, questo giusto per incuorarvi, non ho, se fosse sono di sottoscala, che costano 121 a notte per sistemazione base, quindi insomma è un po' alla portata anche dei portafogli meno facoltosi. Le 2:24, nel caso andiate a Madeira sappiate che c'è anche questa possibilità di soggiornare appunto in questo bellissimo hotel firmato Cristiano Ronaldo.

0: One Republic Someday, ecco, giusto per completare la notizia di cui vi parlavo poco fa, sappiate che comunque gli hotel della catena CR7 non sono solo a Madeira, cioè l'isola dove Ronaldo è nato, ma anche a Lisbona e a Marrakesh. E a quanto pare, ovviamente, la camera più ambita è la suite CR7, che è proprio la camera personalizzata, la camera di punta negli hotel dedicati appunto a Cristiano Ronaldo. E questa costicchia, non vi dico nemmeno il prezzo proprio per pudore. C'è una novità alle 2:27, l'ascoltiamo insieme adesso su RDS.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS.
3: Saif, buona domenica.

0: As long as you love me, i Backstreet Boys su RDS. Ma secondo voi mi sono dimenticato della categoria vigilanti notturni che stanno lavorando anche questa notte? Salutiamo il nostro amico che ha appena mandato questo messaggio al 38822 38822. Questo è proprio il numero che vi servirà tra poco, perché giochiamo anche questa notte con il vocabolario.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Sono tanti i concerti inaspettati di questo periodo.
3: Di questo passo cosa succederà, per esempio, fra un anno? Vediamo, i Jalis, dopo la grande performance a Sanremo,
2: sì,
3: quindi la sorpresa sarà che saranno a Sanremo, fanno,
2: certo,
3: un concerto a sorpresa in un quartiere ricco di Roma dove cantano la loro hit.
2: Qual è la hit?
3: Fiumi di Parioli.
1: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di rds.it
1: o sulla nostra app.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Volete giocare con noi anche questa notte? Perché solo così potrete vincere la nostra bellissima...

del gioco Vocaboradio, che appunto torna anche questa notte qui nella Notte dei Guerrieri versione weekend, per regalarvi anche questa volta la nostra RDS Bag. Però bisogna prima passare dal nostro gioco, appunto il Vocaboradio, che riassumendo vi darà, anzi vi darò io adesso, vi leggerò la definizione di una parola e voi dovrete appunto risalire alla parola stessa presa dal vocabolario evidentemente, e poi mandarci un messaggio con la soluzione al 388-22-38822 con il vostro nome e con la parola appunto a cui si riferisce questa definizione. Il premio in palio è la nostra RDS Bag, che in tanti desiderano, però solo con questo gioco si può vincere, no, anche con altri, però, di notte, nel weekend, con il Vocaboradio. Allora, siamo pronti per la definizione: l'ossatura che non si mostra mai, ma che sostiene il movimento senza mai diventare protagonista. Dai, ve la rileggo: l'ossatura che non si mostra mai, ma che sostiene il movimento senza mai diventare protagonista. Sembra un indovinello, invece è la definizione appunto di questa parola che dovete indovinare voi con un messaggio al 388-22-38822 con il vostro nome, con la soluzione, e se sarà quella giusta vi porterete a casa anche questa volta, me lo auguro, la più fortunata o il più fortunato, la nostra RDS Bag. Vi aspettiamo, aspettiamo i vostri messaggi. Nel frattempo sentiamo anche i Train.

0: finiamo alle 5, tranquilli. Blanco e Lisa, ricordi su RDS, siamo qua per giocare insieme a voi con il vocaboradio, giusto per sgombrare subito il campo. La parola di questa notte, visto che sono arrivati tanti messaggi, appunto con questa soluzione, non è scheletro e neanche endoscheletro, come leggo adesso da Anna da Verona, che ha mandato questo messaggio. Però la cosa che voglio ricordare è che dovete mandarci dei messaggi vocali con la soluzione e il vostro nome, ok? Allora, vediamo se c'è qualcuno che ha mandato qualche altra alternativa. Paola, per esempio, sentiamo, eccola qua.
1: Muscoli o muscoli striati? Paola dalla provincia di Como.
0: Muscoli striati, no, non è questa, Paola, la parola che dovete indovinare. Vediamo Federica che cosa ci dice.
2: Ah, buonasera, sono Federica da Roma. La sì? Parola è ossoioide.
0: Ossoioide, no, non è questa la parola, Federica. È interessante comunque la tua proposta, diciamo. Vorrei leggervi ancora la definizione, fosse il caso, prima di continuare ad ascoltare altri messaggi. Vediamo se riusciamo a recuperarla, eccola qua. Allora, l'ossatura, ma non ha niente a che vedere con lo scheletro, che non si mostra mai ma che sostiene il movimento senza mai diventare protagonista. Che cos'è? Dai, ha a che fare un po' con il mondo, beh, del lavoro, sì, un piccolo aiuto, non c'entra niente con il corpo umano, così come stiamo leggendo e ascoltando dei vostri messaggi. 388-22-388-22 se volete giocare con noi questa notte, appunto, con il vocaboradio, e per vincere anche questa volta l'RDS bag. Dai, ve la leggo un'altra volta, ci abbiamo tempo, sì. Allora, eccola qua, l'ossatura che non si mostra mai ma che sostiene il movimento senza mai diventare protagonista. Quale sarà la parola di questa notte? Aspettiamo con entusiasmo i vostri messaggi al 38822 38822. Intanto Robin Schulz, questa è Sugar.

0: per i Colors, visto che il 10 luglio dovrebbe uscire il nuovo album attesissimo di Mick Jagger e gli Stones, che si chiama Foreign Tongues. Intanto abbiamo ascoltato appunto questa canzone e torniamo a giocare tra poco, perché arrivano tanti messaggi nel tentativo di regalarvi anche questa notte la nostra RDS Bag. Eccoci qua, un minuto dopo le tre, nella notte dei guerrieri, versione weekend, fino alle 5 con me. Un saluto, vi auguro buona domenica da Corrado Trisoglio. Allora, sentiamo un messaggio, ne è arrivato uno, eccolo qua. Elisa? Sì, vai Elisa.
1: Farma, penso che la parola del quesito sia architettura.
0: Del quesito? No, non è architettura. Diciamo che fa rima con architettura, ma non è architettura. Riproviamoci ancora. 388-22-38822, messaggio vocale con il vostro nome e appunto con la soluzione. Intanto ripartiamo da un bel successo dei primi anni 90, Michael Stipe e la sua band, i REM.
2: All'inizio di ogni ora,
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con il successo.

0: in questo momento sarebbe meglio guardare il vocabolario per trovare la soluzione del vocaboradio questa notte qua nella notte dei guerrieri. E allora siamo pronti per sentire altri messaggi, speriamo di trovare il vincitore o la vincitrice al 388 22 388 22. Da chi partiamo? Vediamo un po', eccolo qua l'ultimo messaggio che è arrivato, sentiamo.
1: Ciao, siamo Andrea e Caterina da Lecco.
0: Sì.
1: Secondo noi la soluzione è sceneggiatura.
0: Sceneggiatura, sì, sceneggiatura potrebbe starci, ma non è la parola esatta, mi spiace. Chi c'è adesso?
2: La parola dovrebbe essere impalcatura.
0: Impalcatura.
2: Virginia.
0: Ciao Virginia, no, non è impalcatura, mi dispiace. Vediamo un po' allora qua che cosa arriva. Alessandro. Sì, Alessandro. Vediamo. Alessandro.
3: Buonasera Alessandro. Ciao. Montamiata.
0: Sì.
3: Allora, la risposta, secondo me, è tessitura?
0: Tessitura no, Alessandro, mi dispiace, non è questa la parola.
4: Ciao, secondo me è l'ingranaggio.
0: L'ingranaggio.
4: Gianluca da Treviglio.
0: No, mi spiace Gianluca, non è ingranaggio.
5: Allora ci ho preso, è impalcatura, Corrado,
0: no,
5: pasticcio
0: no.
5: Da Roma.
0: Mi spiace pasticcio, ma non è impalcatura.
6: Allora se non è architettura, sono sempre l'isola Parma, potrebbe essere struttura.
0: No, non è struttura, però ci sei andata molto vicina. C'è un altro messaggio che mi sembra un po' fuori tema, sentiamo.
7: Può essere stuntman.
0: Stuntman, no, non è stuntman. Poi c'è Daniele da Milano.
8: Daniele da Milano, secondo me la parola di stasera è struttura.
0: Struttura, no, però anche tu ci sei andato molto vicino. E allora sentiamo che cosa ci racconta la nostra amica Simona. Eccola qua.
9: Ciao Corrado, sono Simona, la soluzione di oggi è infrastruttura.
0: Infrastruttura, ed è esatto, Simona, bravissima. Effettivamente, insomma, molti di voi ci sono andati vicini, però la parola era proprio infrastruttura. Adesso recupero la definizione, cioè l'ossatura che non si mostra mai ma che sostiene il movimento senza mai diventare protagonista, appunto l'infrastruttura. Quindi la nostra amica Simona si porta a casa l'RDS bag. Grazie a tutti per aver partecipato. Se volete giochiamo ancora insieme domani notte nella notte dei guerrieri.

Dirty Runway, quindi sono l'unico in Italia a non aver ancora visto Il Diavolo Veste Prada 2 o c'è qualcun altro che è solidale? Allora, abbiamo sentito questa canzone proprio appunto dalla colonna sonora, giusto? Credo, non sono informato, sì. Mi pare di sì, vabbè. Comunque è questa canzone che si chiama Runway su RDS, in cui ho trovato due citazioni, se non sbaglio, cioè di una vecchia canzone di RuPaul, mi sembra di aver così intuito, e poi anche Madonna. Ci stiamo avvicinando alle 3:30, tra poco c'è anche il nostro appuntamento con la sequenza mixata e se vorrete ancora giocare con noi, domani notte si fa il bis con il vocaboradio sempre nella notte dei guerrieri.

0: Per me invece le cose sono quattro, perché tra un attimo tornano i quattro successi tutti in fila, tutti mixati della nostra sequenza.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di J-Lo. Lei ha dei bellissimi piedi, eh? Smalto marrone cioccolato intenso, abbinato a cristalli Swarovski solo sull'alluce. Ok.
0: Perché?
3: Dimostrando che le unghie dei piedi possono essere
0: un accessorio
3: elegante, tete, cristalli solo sull'alluce.
0: Sì, ma poi l'alluce tenetevelo a casa vostra, non me lo fate vedere a me.
2: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
1: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: La nostra sequenza mixata, che posso già anticiparvi, poi si chiude con una delle band più importanti degli anni Ottanta. Tutto questo grazie a Maurizio Rocca. Sentiamo.
2: Il tuo gusto guida le nostre scelte.

0: Era bravo Jimmy Somerville con i Bronski Beat, questa era Small Town Boy. Per chiudere la sequenza mixata abbiamo scelto proprio questo enorme successo degli anni 80, del 1984 per la precisione. La sequenza è solo rinviata perché torna nella prossima ora.
1: Scarica e aggiorna la nostra app, vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.

0: Rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: C'è una bella notizia per voi che siete tormentati quotidianamente da telefonate anonime. Tra poco ne parliamo.

0: o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: 20 alle 6, vi porto fra poco a Londra, come vi dicevo, per un primato tutto italiano che ci farà venire l'acquolina in bocca.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
0: Gaia, bossa nostra.
4: Ora forse siamo solo.
0: Swift, Elizabeth Taylor. Somber, Potential.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

Era il 2022 Coldplay con Humankind, sono i grandi successi che ascoltate qui su RDS ovviamente, però parliamo anche di dolci stamattina, preparate i cucchiaini perché vi porto un attimo a Londra, ma con il sapore proprio di casa nostra, al Chelsea Town Hall è appena successa una cosa che definire dolce è poco, un'intera armata di oltre 100 pasticceri e volontari italiani guidati dal maestro Mirko Ricci ha deciso che era il momento di riportare un primato mondiale dove merita di stare. Signore e signori, abbiamo il nuovo tiramisù più lungo del mondo e quando dico lungo intendo quasi mezzo chilometro di pura libidine, stiamo parlando di 440 metri e 58 centimetri di strati cremosi che hanno polverizzato il precedente record che era a Milano nel 2019, fatto a Milano. Ma passiamo ai numeri, quelli che fanno girare davvero la testa e venire l'acquolina in bocca, ragazzi, per questa impresa da Guinness sono stati utilizzati circa 50.000 savoiardi.

e oltre 3000 uova. Immaginate un po' la velocità di questi pasticceri per entrare nel record. Il dolce doveva essere assemblato dal vivo, rispettando standard rigidissimi di altezza, larghezza e soprattutto continuità, niente interruzioni, solo un'unica infinita striscia di caffè e mascarpone. Ma che delizia! La cosa più bella è portare quindi un simbolo così semplice e iconico, che poi credo che sia il dolce più italiano, più famoso al mondo, dicevo, simbolo così importante della nostra tradizione, nel cuore di Londra, su una scala mai vista. È proprio questa la dimostrazione che quando ci mettiamo d'impegno non c'è per nessuno. La nostra pasticceria non è soltanto la più buona, ma ora è ufficialmente anche la più chilometrica. E poi, insomma, di dolci in Italia ne abbiamo tanti, ma il tiramisù si presta proprio a questo tipo di Guinness, no? E di preparazione. Bene, l'Italia ha vinto ancora una volta.

0: dal 2012, quando Gauthier con Kimbra cantava Somebody That I Used to Know, tra i nostri grandi successi qui su RDS, pochi minuti alle 6 della mattina. Siamo al 3 di maggio, già possiamo cominciare a parlare, a intravedere l'estate, le vacanze, per chi fortunato come me, per esempio, di vivere nel Salento, l'opportunità magari di cominciare ad andare in spiaggia per qualche tuffetto già fra qualche settimana, insomma comincia a fare caldo. È appena uscita la classifica delle 50 spiagge più belle del mondo per questo 2026. Tra poco vi sveliamo quali sono le perle italiane che hanno conquistato gli esperti internazionali. State con me.
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Evo 7 Kairos. L'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Totti.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Una manciata di secondi e sono le 6 del mattino, l'alba di tutta l'Italia che si sveglia in una domenica firmata 3 maggio, sveglia presto per Massimo che ci scrive da Monza, direzione Piazza Unità d'Italia a Trieste per una maratona speciale, una corsa ci racconta fatta dando esempio. Devo dire che di queste manifestazioni ce ne sono tante, approfittando anche di belle giornate come speriamo che sia questa bella domenica, ma al di là di tutto, che siate al lavoro, che siate così impegnati in qualche corsa, in qualche maratona o immersi nel dolce relax, state con noi con quella 100% grandi successi, dove c'è Gianna con la sua 6 nell'anima.
7: Inizio di ogni ora.
8: I tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
8: con un successo.

0: Va bene, baci piano, Emma con Ercomi su RDS a chiudere questa sequenza mixata, quella delle 6, sono le 6:13 minuti in diretta. Voi che avete acceso da poco la radio siete capitati con Del Buono e con il Caproni, poteva capitarvi qualcuno di meglio, però ci siamo noi fino alle 9, no, a parte gli scherzi vi racconteremo fra poco della sfida dell'estate che ormai è alle porte tra spiagge da record e paradisi naturali senza ticket d'ingresso. Ce ne sono ancora e fra poco ve lo dico, state con me.
1: RDS non si ferma mai.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
2: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.
3: Ehi tu, gringo.
4: Gringo a chi?
3: Io sono italiano.
4: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere. Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
0: E poi se vi va in questa domenica di entrare nel mondo di RDS, raccontateci un po' come buttala fuori. 388-22 388-22 RDS.

Siena Spyro, mi mette un'ansia pazzesca il finale di questa canzone, bellissima peraltro. Sono le 6:21, buongiorno a tutti i viaggiatori e non, parafrasando il ciclone. Se state già sognando la prossima meta per l'estate, aprite bene le orecchie perché è appena uscito il World 50 Best Beaches 2026. Vabbè, la classifica delle spiagge migliori, insomma, del mondo, e non è soltanto una lista, ma il verdetto di oltre 1000 esperti mondiali che hanno giudicato non solo l'azzurro dell'acqua, ma proprio l'unicità del paesaggio, soprattutto anche la quiete e la serenità durante le vostre vacanze. Al primo posto trionfa, a quanto pare, Entalula Beach nelle Filippine, ma la notizia vera è che l'Italia tiene botta. Meno male, la Sardegna piazza due perle nella top 50 mondiale, che Cala dei Gabbiani al 18° posto e la Pelosa al 48°. E se poi guardiamo alla classifica europea, l'Italia domina con 9 spiagge, con la Sardegna piglia tutto, ma anche la Calabria con Praia i Focu e la Sicilia con Cala Zingaro, che tengono alta la bandiera del sud. Quindi ce la caviamo abbastanza bene. Ma attenzione, perché c'è un altro modo di guardare le nostre coste, ed è quello di chi ci osserva da fuori. Una giornalista australiana del The Guardian, una certa Katie McNaughtley, ha scritto un pezzo che fa riflettere. Lei, abituata agli spazi infiniti e liberi dell'Australia, è rimasta quasi scioccata da quanti tratti delle nostre coste siano occupati da stabilimenti privati e quindi file di ombrelloni. Per questo ha deciso di celebrare l'Italia delle spiagge libere, quelle dove in pratica il mare è ancora di tutti, per fortuna, dal selvaggio Conero nelle Marche al Gargano in Puglia, passando per le scogliere di Ponza e le rocce nere di Pantelleria. E questo è proprio un invito a riscoprire la Maremma o l'isola d'Elba per quello che sono, no? La natura incontaminata, senza bisogno di ticket d'ingresso. Quindi la sfida dell'estate 2026 è stata lanciata. Cerchiamo un po' il lusso della classifica mondiale o la libertà di un asciugamano sulla sabbia del Conero. Ognuno poi sceglie quello che vuole. Qualunque sia la vostra scelta, ricordatevi che abbiamo il mare più bello del mondo, basta soltanto saperlo cercare. E dal mare passiamo alla musica con Next di I Love You.

0: Sono le 6:27, siete su RDS, parliamo ancora di musica e ad un anno da Comuni Mortali, uscita su tutte le piattaforme digitali la nuova edizione speciale di Comuni Immortali di Achille Lauro, questo progetto che arriva dopo un anno da record che ha visto l'artista tra l'altro superare i 500.000 biglietti venduti tra il tour nei palazzetti, tutto sold out e i live attesi negli stadi del 2026 e anche del prossimo anno. Il progetto si arricchisce di 3 brani inediti: La città degli angeli, La via dei guai e Comuni immortali, appunto, che è la novità che stiamo per sentire qui su RDS. Eccola.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS. Achille Lauro, Comuni immortali.

0: questa musica così sexy dal 1986, You Can Leave Your Head On, di Joe Cocker, questa voce rock meravigliosa che ci ha accompagnato fino alle 6.35. Siete su quella 100% grandi successi RDS, Max Del Buono con Giulio Caproni, insieme facciamo le 9. Abbiamo parlato di spiagge meravigliose del mondo e, perché no, della nostra Italia, visto che dal mare siamo circondati. Dimenticate invece tutto quello che sapete sugli stereotipi tra nord e sud dell'Italia, perché proprio lo stivale delle buone maniere è stato un po' ribaltato nelle ultime settimane. Ma di che stai parlando, Max? Lo dico fra poco, state con me.
1: In cucina,
2: in salotto,
1: in camera mentre ti rilassi,
2: con Alexa,
1: Google o Siri,
2: basta la tua voce.
1: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: e la radio riempie la tua casa.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Vi sentite più maleducati o campioni di cortesia? Lo scopriamo insieme fra un paio di dischi qui su RDS, prima dei Pinguini. RDS.

Somber è un po' l'artista del momento di cui tanto si parla, cioè faccia quel sapone, pulito, bravo, educato, ma a proposito parliamo di buone maniere su RDS, o meglio della loro assenza in realtà. Avete presente lo stereotipo, no? Del sud caotico e del nord tutto per favore e grazie. Ecco, prendetelo e buttatelo via, perché una ricerca della piattaforma Preply ha appena ribaltato l'Italia, amici. Hanno intervistato più di 1500 abitanti in 19 città diverse, analizzando cosa? 12 comportamenti scortesi. Allora, dal saltare la coda al non staccarsi mai dal cellulare via via. Tenetevi forte, perché la corona di città più maleducata d'Italia va a Venezia. Ebbene sì, con un bel 6.5 su 10. Forse i 13 milioni di turisti all'anno hanno un po' logorato, diciamo, la pazienza dei veneziani, che salutiamo, che tra

code saltate, spazi personali invasi, di cui si è parlato anche molto sui giornali negli ultimi anni, sembrano avere un po' avuto abbastanza gli amici di Venezia. Subito dietro troviamo Catania e Parma, per cui sud e nord, mentre le grandi metropoli non brillano. Milano, per esempio, è quarta e Roma è sesta. Nella capitale, in particolare, il dramma è quello di sempre, no? Cellulari incollati all'orecchio, rumori molesti e ovviamente la scarsa propensione a cedere la precedenza nel traffico in una città dove, insomma, veramente non si può quasi più viaggiare. Niente di nuovo sotto il sole, direte voi. Ma la vera notizia è un'altra: crollano gli stereotipi più importanti. Napoli e Palermo sono risultate molto più educate della media nazionale, smentendo poi anni di pregiudizi, e quindi chi sono i primi della classe? Al terzo posto c'è Modena, al secondo c'è Firenze, ma la medaglia d'oro della cortesia va a Padova, capito? E se cercate un grazie o un sorriso, sembra che dobbiate passare proprio da quelle parti in Veneto. Insomma, tra chi non molla lo smartphone e chi non sa aspettare il suo turno, l'Italia dell'educazione è davvero un mosaico che quasi non ci aspettavamo. La musica su RDS, Señorita, Shawn Mendes, Camila Cabello.

Serena Brancale, Levante Delia su RDS. Oggi è il 3 maggio, amici, la giornata mondiale della libertà di stampa. Viene celebrata in tutto il mondo. La ricorrenza offre ai governi l'opportunità di rinnovare il proprio impegno per la libertà di stampa e di valutarne lo stato a livello globale, incluso poi il suo ruolo fondamentale nel favorire relazioni pacifiche tra leader politici e la vita civile. Facciamo un po' di fatica ultimamente, però insomma in questo contesto l'UNESCO insieme al governo dello Zambia ha organizzato la conferenza globale per la giornata mondiale della libertà di stampa 2026, cioè costruire un futuro di pace, che si terrà proprio nei prossimi giorni tra il 4 e il 5 maggio a Lusaka in Zambia. Quindi oggi giornata mondiale della libertà di stampa, salutiamo tutti i giornalisti e anche la nostra redazione.

0: metà della prima parte della domenica mattina in diretta su RDS del Buono Caproni. Tante cose da raccontarci anche nelle prossime due ore, poi torneremo a giocare al cruciverso, parleremo di relazioni che sono diventate un po' faticose. Pensate che un adolescente italiano su 10 preferisce un coach o un amante virtuale disponibile 24 ore su 24. Poi ci sarà anche tecnologia, ma soprattutto la musica più bella del mondo. Tipo.
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: E domenica 3 maggio le notizie alle 7 in redazione con la nostra Paola Gubbiotti. Buona domenica Paola.
1: Buongiorno.
0: Ti ascoltiamo.
1: La crisi nel Golfo, possibile la ripresa degli attacchi all'Iran, afferma Donald Trump, che esaminerà la nuova proposta della Repubblica Islamica. Sono 14 punti. Previsto il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, mettere fine al blocco americano e trovare un'intesa sul nucleare. Programma nucleare che rappresenta una linea rossa, lo ha detto il ministro degli esteri italiani in un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Araghchi. E in questi minuti l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione del sud del Libano in vista di un imminente attacco contro Hezbollah. Il rogo sul monte Faeta tra Lucca e Pisa, indagati per incendio boschivo colposo, due operai agricoli. Restano ancora pochi focolai, 800 gli ettari bruciati, le persone evacuate sono tornate nelle loro abitazioni. L'addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, atleta paralimpico.

0: olimpico plurimedagliato, simbolo di coraggio oltre ogni limite. I funerali martedì a Padova, un minuto di silenzio in tutte le competizioni sportive. E Kimi Antonelli dedica a Zanardi la pole del Gran Premio di Miami di Formula 1. Il pilota bolognese partirà davanti a Verstappen e a Leclerc, oggi gara anticipata alle 19 per l'allerta meteo. A Lando Norris la sprint race. Calcio, gli anticipi della 35esima di Serie A, 0-0 in Atalanta-Genoa e Como-Napoli, 2-0 dell'Udinese al Torino. Stasera all'Inter basta un punto e sarà scudetto. Le previsioni con Trebi Meteo.
1: Infiltrazioni umide per la giornata odierna porteranno un aumento della nuvolosità su gran parte del centro-nord e anche in Sardegna, ma per il momento senza fenomeni associati, anche se appunto avremo l'arrivo di qualche rovescio poi nella giornata di lunedì per il passaggio di una perturbazione. Ma intanto nelle prossime ore il sole continuerà ad essere l'assoluto protagonista al sud Italia, il tutto in un contesto climatico mite da nord a sud con massime tra i 20 e i 26 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli ce l'ha di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Buongiorno, buona domenica, grazie alla nostra Paola Gubbiotti. Torneremo da lei alle 8 per altri aggiornamenti dalla redazione. Sentivamo anche gli amici di Trebi Meteo, insomma la giornata di sole più o meno su tutto lo stivale per chi questo lungo ponte del primo maggio se lo sta godendo, poi da domani si riparte. È il mese anche dei matrimoni, delle rose, il mese di Maria, no? In Italia è molto molto sentito. Fra poco parleremo anche di come magari la tecnologia ci può aiutare per risolvere alcuni piccoli problemi della nostra esistenza. La musica, Spice Girls, Viva Forever.
3: All'inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con il successo.

fiato più rallenta. Quando si spegne la luce, tu

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Sai, Fatto mi piaci tanto tra i nostri grandi successi su RDS, dove c'è Tecnologia.
1: Tecnologia.

E là là, e là là. Vi è mai capitato, amici, in questi mesi di svegliarvi io con uno strano fischio alle orecchie? Mi capita spesso, e anche un po' di nebbia mentale, soprattutto per la stanchezza che magari non sappiamo spiegare talvolta. Potremmo essere più connessi di quanto pensiamo. Si fa un gran parlare ultimamente dei picchi nel campo magnetico terrestre della risonanza di Schumann, così viene chiamata. Pensate, la Terra vibra a una frequenza che è praticamente identica a quella delle nostre onde cerebrali, le cerebrali theta, le stesse che attiviamo durante il sonno profondo o la meditazione. Anche se la scienza ufficiale invita alla prudenza, l'idea è un po' affascinante per certi versi. Quando il pianeta in pratica alza il volume, il nostro corpo risponde e siamo letteralmente sulla stessa lunghezza d'onda del mondo che ci ospita. Siamo in simbiosi. Peccato che quel fischio alle orecchie dà veramente un sacco di fastidio. Ma se la Terra vibra, la tecnologia si muove per proteggerci anche nei modi più impensabili. Avete presente i tram? Certo, mezzi iconici, ma con un difetto: frenano con molta fatica. Ahimè, a Zurigo hanno deciso di risolvere il problema in modo creativo. Hanno montato in pratica degli airbag giganti sul muso dei tram e in caso di impatto imminente si gonfiano istantaneamente per proteggere pedoni e ciclisti. Non si tratta di evitare l'incidente, ma di, come dire, rendere la città un posto meno duro, letteralmente, per chi la vive soprattutto a piedi. E parlando di adattamento, invece, ne ho un'altra. Chi meglio dei bambini sa quanto è difficile stare al passo con la crescita? C'è un designer che si chiama Ryan Yasin e ha lanciato Petit Pli. Che cos'è? È un brand di vestiti che crescono insieme a chi li indossa. E grazie a un particolare tessuto plissettato di derivazione aerospaziale, questi capi in pratica si espandono man mano che il bambino si alza e anche man mano che il bambino cresce, perché non c'è tanto il problema di, soprattutto in quel periodo, no? Di comprare continuamente vestiti. Basta sprechi, quindi basta vestiti nuovi ogni 3 mesi, e dalle frequenze del pianeta agli airbag umani fino ai vestiti che si allungano, la tecnologia oggi ci dice che la soluzione è sempre la stessa: adattarsi, a restare connessi.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: Achille Lauro, comuni immortali.

0: Raif, buona domenica.
1: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi.

0: si sente il sapore, l'odore, il profumo dell'estate anche con i Colors, con i loro successi, e questo sicuramente sarà uno di quelli per la prossima estate. Rolling Stone, anzi Rolling Stones, relazioni sono diventate faticose, amici, non siete i soli a pensarla. C'è un adolescente italiano su 10 che preferisce, come dicevamo, un amante virtuale. Fra poco ne parleremo e vi diremo anche qual è la regola per mettere a posto, rieducare un po' il nostro cervello. Prima però arriveranno 4 successi in fila. State con me su RDS.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Sono tanti i concerti inaspettati di questo periodo.
3: Di questo passo cosa succederà, per esempio, fra un anno? Vediamo. I Jalis, dopo la grande performance a Sanremo,
2: sì,
3: quindi la sorpresa sarà che saranno a Sanremo, fanno,
2: certo,
3: un concerto a sorpresa in un quartiere ricco di Roma dove cantano la loro hit.
2: Qual è la hit?
3: Fiumi di Parioli.
1: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di rds.it
1: o sulla nostra app.
5: Collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto, allaccia la libertà!
7: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
8: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
7: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
8: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Ricorda Daniel San.
10: Sì.
3: Giovanni Vernia, Tormentura Teatro.
10: Ma scusa, Joe, non stava parlando il maestro Miyagi?
3: Ma scusa, Petra, non ti sei mai accorta che sono sempre stato io?
10: È colpa tua, Vernia, mi confondi. Ma una cosa è certa, che solo per il mese di maggio torna a teatro Vernia o non Vernia, Sbrillucicoso Edition. Lo spettacolo più brillante, scintillante, più solare dell'anno. Joe, ma sbrilluccica così tanto?
3: Sì, e attenzione, portate gli occhiali da sole e la protezione 50. Diffidate dagli spettacoli opachi.
10: Date i biglietti su Ticket One.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Sono le 7.23 del mattino, è domenica 3 maggio, siete con Del Buono e con il mio amico Caproni, ma arriva anche JJ Carrozzo, che è prontissimo a mixare 4 successi, cominciando da Taylor Swift.
4: Su RDS trovi la tua musica preferita, senza doverla cercare.

0: Adesso su RDS
1: il ricordo di un'emozione con un grande successo.
0: Senza tempo.
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: pop e jazz insieme per i Touch and Go 1999, chiudere questa sequenza mixata che cantavano Will You Go to Bed With Me, vuoi venire a letto con me? Non è più o meno una domanda che si fa spesso. 200 milioni di persone nel mondo, leggevo, che hanno scaricato un AI companion, cioè un amico, un coach, un amante virtuale disponibile 24 ore su 24, e anche in Italia non va così bene, ve ne parlo meglio fra poco, state con me.
1: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione game.
3: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
1: RDS. 100% grandi successi.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supragen Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supragen ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
13: Insieme a Comunitalia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure. La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
14: Vieni da MD per una qualità top.
15: Senza spendere una fortuna, Antonella!
16: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
0: Tra poco scopriremo come rieducare il nostro cervello alla realtà con una sola regola, quella del good enough.

su RDS i nostri successi. Avete mai avuto, se sì, l'impressione che la relazione, le relazioni in generale ultimamente sono un po' faticose, no? Non siete soli, la pensiamo in tantissimi così, anche perché i numeri parlano chiaro. 200 milioni di persone nel mondo, ve lo dicevo, hanno scaricato un AI Companion, un'intelligenza artificiale che ci aiuta ad essere più amici, ad avere un coach, un amante virtuale sempre disponibile. Molto triste, direte voi, però è quello che i dati parlano chiaro. Un adolescente italiano, pensate, su 10 ne usa già uno. E il motivo è facile: l'intelligenza artificiale si modella su di noi, no? Ci dice quello che vogliamo sentire. È sicuramente anche ironica, talvolta anche severa a comando, soprattutto non ci rifiuta mai. C'è un pezzo invisibile però in tutto questo. Con un algoritmo non dobbiamo fare nessuno sforzo di empatia, non c'è scontro, non c'è crescita, ma stiamo disimparando a stare con gli altri, perché gli altri, a differenza delle macchine, non sono fatti per compiacerci. Ed è mentre cerchiamo proprio il rifugio nei cosiddetti bot, stiamo scappando dai social. Secondo uno studio di Ofcom, postiamo sempre meno, e questo potrebbe essere una cosa positiva. Il motivo è che siamo esauriti soprattutto. Passare 30 minuti a editare per esempio una singola foto per farla sembrare impeccabile, poi ci si trova per strada e non ci si riconosce più, attiva quello che i neuroscienziati chiamano Error Monitoring System, cioè un circuito che scansiona costantemente i nostri difetti. Ogni filtro che scegliamo, ogni parola che pensiamo e che pesiamo soprattutto, consuma glucosio nel cervello. Si chiama decision fatigue. Il risultato è che siamo prosciugati, no? Il nostro cervello non è progettato per confrontarsi ogni giorno con migliaia di vite filtrate, soprattutto finte, appunto, sui social. Ci sentiamo inadeguati perché confrontiamo proprio il nostro dietro le quinte con i film, con il film montato degli altri. La soluzione è quella di rieducare il sistema limbico, così lo chiamano gli esperti, alla realtà. Cioè, provate la regola del good enough. Cos'è il good enough? Cioè, scattare, postare in 2 minuti senza editing ossessivo. Cioè, pane, pane, vino, vino, subito, cogli l'attimo, e meglio ancora, fate qualcosa di lento, senza documentarlo. Magari, lo diciamo spesso, scrivere a mano, cucinare e toccare la terra. Chiedetevi, ecco, sempre, questa foto racconta una verità o vende un'illusione a chi la guarderà? Perché a forza di cercare la perfezione digitale stiamo perdendo un po' il piacere di essere imperfettamente umani, che poi è la cosa più bella del mondo. I know.

0: Click Boom, il disco di Ross Villain, a chiudere un'altra ora insieme e un'altra Ceneri Mare fino alle 9 con Del Buono Caproni. Siete sulla radio 100% Grandi Successi e qui, amici, proprio su questa radio si giocherà fra poco al Cruciverso, gioco con i versi degli animali, molto semplice ovviamente, poi vi daremo anche gli aiuti, ma per giocare bisogna prenotarsi, ovvio, per cui messaggio scritto o nota vocale, ci serve il vostro nome e il nome della vostra città. Il numero? 388 22 388 22.
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Ed ecco l'appuntamento con la nostra redazione e gli aggiornamenti su tutte le notizie dall'Italia e dal mondo con la nostra Paola Gubbiotti. Sentiamo.
5: Gli Stati Uniti potrebbero attaccare di nuovo l'Iran, ipotesi ventilata da Donald Trump che esaminerà la nuova proposta presentata dalla Repubblica Islamica per riprendere i negoziati. Sono 14 punti. Cristiano Di Cosimo.
6: Al primo punto, per concludere la guerra, la garanzia che Israele e Stati Uniti non attaccheranno più l'Iran. In cambio sarà riaperto alla navigazione lo stretto di Hormuz, come ha spiegato un alto funzionario di Teheran alla Reuters. A Washington viene chiesta anche la revoca del blocco navale dei porti iraniani. Solo in un secondo momento ci saranno i colloqui sul programma nucleare, ma in cambio dello stop alle sanzioni americane. La Repubblica Islamica vuole che le venga riconosciuto il diritto di arricchire l'uranio per scopi pacifici, anche se accetterà di sospendere tale attività.
5: E Trump annuncia che il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità. Israele ordina l'evacuazione di 11 villaggi nel sud del Libano in vista di nuovi attacchi contro Hezbollah. Un minuto di silenzio in tutte le competizioni sportive per Alex Zanardi, scomparso ieri a 59 anni, simbolo di coraggio oltre ogni limite, oltre lo sport, dice il capo dello Stato Mattarella. L'ultimo saluto il 5 maggio a Padova. E la terza pole position consecutiva, Kimi Antonelli la dedica a Zanardi. Nel Gran Premio di Miami di Formula 1 il pilota bolognese partirà davanti a Verstappen e a Leclerc, gara anticipata alle 19 per l'allerta meteo. Lando Norris vince la sprint race. I calcio, gli anticipi della 35esima di Serie A finiscono 0-0 Atalanta-Genoa e Como-Napoli, 2-0 dell'Udinese al Torino. Basta un pari all'Inter stasera con il Parma per laurearsi campione d'Italia. Siamo alle previsioni con Tribi Meteo.
7: Infiltrazioni umide per la giornata odierna porteranno un aumento della nuvolosità su gran parte del centro-nord e anche in Sardegna, ma per il momento senza fenomeni associati, anche se appunto avremo l'arrivo di qualche rovescio poi nella giornata di lunedì per il passaggio di una perturbazione. Ma intanto nelle prossime ore il sole continuerà ad essere l'assoluto protagonista al sud Italia, il tutto in un contesto climatico mite da nord a sud con massime tra i 20 e i 26 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli ce l'ha di Trevi Meteo.
5: Questa è RDS.
4: Grazie Paola, più tardi siamo tornati, siamo già in onda dalle 5 per chi ci sta seguendo già dalle prime luci dell'alba, ma anche per chi magari ha acceso la radio RDS proprio in questo momento in macchina, a casa ci state guardando, magari anche nei bar, nelle palestre, perché ci sono le palestre anche di domenica aperte a quest'ora, nel piccolo schermo, sul piccolo schermo 265 del telecomando, la nostra social TV del buono con Caproni. Alle 9 per arriveranno Chiara e Leo, tante cose da raccontarci, prepariamoci anche a dare un'occhiata diversa al portafoglio perché gli euro stanno per cambiare faccia, ve ne parlerò dopo. Prenotatevi invece a giocare al Cruciverso 388 22 388 22, il vostro nome e il nome della vostra città.

0: Superstar, i nostri grandi successi alle 8:12, domenica mattina presto, ormai non più, c'è del buono con Caproni con voi fino alle 9, già detto, stiamo per giocare al Cruciverso, gioco classico della domenica a quest'ora. Per giocare non abbiamo ancora scelto con chi, bisogna prenotarsi, per cui continuate a farlo, al 388-22-388-22, ci basta il vostro nome e il nome della vostra città, fra poco.
1: Hai qualche minuto libero?
2: Sì.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: RDS.
3: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Ehi tu, gringo.
5: Gringo a chi? Io sono italiano.
4: E che ci fai in Texas?
5: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
6: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: Siamo tornati a raccontarci un po' questa domenica mattina con la musica e fra poco anche il nostro gioco Cruciverso.

0: fuoco d'artificio.
1: Perdutamente di Achille Lauro su RDS 8:20, sigla del Cruciverso. Aveva ragione Francesco Salvi, siamo tutti una grande tribù e anche Massimo da Rovigo che gioca con noi. Benvenuto, ciao, buongiorno.
2: Ciao a tutti e buona giornata.
1: Ciao, grazie Massimo, tra l'altro ti chiami come me e hai già vinto solo per questo. Dove sei in questo momento, Massi?
2: Guarda, mi sono appena fermato che ero in giro a Rovigo con il mio bambino.
1: Ma dai, che bello, per cui passeggiata, immagino una bella giornata.
2: Sì, per quello
1: bene,
2: sì.
1: Bene, bene. Senti Massimo, ti volevo far vincere la bag, come si chiama il tuo piccolo?
2: Loris,
1: è una bag solo per lui, solo per Loris, te la facciamo vincere. Devi giocare con noi al Cruciverso. Il buon Giulio Caproni a Roma ci fa sentire il verso di un animale famosissimo, è anche abbastanza facile, bisogna indovinare il nome di questo animale. Okay. Ti darò ovviamente degli aiuti, stai tranquillo. Sì. Intanto sentiamo il verso, che è questo. Allora, nome abbastanza facile, 6 lettere, la seconda è una E. Walt Disney ne ha fatto personaggi iconici di questo animale, e in cucina è al femminile, è famosa quella dell'arancia, te l'ho proprio detto.
2: Oh sì, è l'anatra.
1: È quello? Esatto, come diceva Francesco Salvi.
3: Esatto!
1: eccolo, arriva. Perfetto Massimo, allora vinci la bag per Loris e ti abbracciamo forte, ti auguriamo buona giornata a questo punto e grazie di aver giocato con noi.
2: Grazie mille, un saluto a tutti.
1: Grazie. Siete Massi,
2: fantastici.
1: Un abbraccione, ciao.
2: Grazie, ciao. Ancora, ciao.
4: RDS insieme a te, ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: di Klingand su RDS. No, mi incuriosiva molto questa notizia che ha a che fare con la musica pop, indie, hip hop e classica, e dice vabbè, ci sta, ma per cosa? Per accompagnare la cottura della pasta. Si intitola Playlist Timer, è la playlist brandizzata con un omaggio ad un famoso marchio di pasta italiana, però la possiamo dire perché insomma è una bella iniziativa, Barilla, pensato per tutti coloro che intendono la cucina come una forma d'arte e di divertimento e che possono così approfittare dei minuti di cottura per ascoltare buona musica. È un'idea intelligentissima, cioè ci si intrattiene, non devi preoccuparti del tempo della cottura, e per ogni tipo di pasta, che sia lo spaghetto piuttosto che il maccherone eccetera, c'è una musica giusta, la cottura ultimata perfettamente al dente quando finisce la canzone. Ragazzi, che meraviglia! Il tempo, magari, non lo so, di mezza cottura il prossimo disco di Taylor Swift, che è la novità su RDS. Ma sentiamo, eccola.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS. Taylor Swift. Elizabeth Taylor.

0: faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Giovanotti, le tasche piene di sassi su RDS, sarebbe bello tenere le tasche anche piene di soldi, soprattutto in questo periodo, ma la domanda a quest'ora è: cosa preferireste vedere su una vostra banconota da, non so, da 20 euro, rimaniamo bassi, cioè un grande artista o un paesaggio naturale? C'è questa sfida tra cultura europea e il tema fiumi e volatili che ufficialmente è stata aperta, udite udite, saremo chiamati anche noi a dire la nostra, perché le banconote presto cambieranno in Europa. Ve ne parlo fra poco, state con me.
2: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
3: i grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta.

0: disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa. Febal casa, Febal casa. Più info su febalcasa.com.
3: E quindi addio ai ponti immaginari, è tempo di volti umani e natura. La BCE sta rivoluzionando le nostre banconote. Fra poco ne parliamo.

L'ottimo Harry Styles su RDS 8.43. Prepariamoci, dicevo, a dare un'occhiata diversa al portafoglio. Perché? Perché gli euro stanno per cambiare faccia. Dopo, sono passati vent'anni, più di vent'anni, passati in compagnia di ponti, archi, finestre immaginari, nati per non far torto in realtà a nessuno, ma ammettiamole, un po' freddi, un po' staccati dalle nostre culture, e l'Europa di cultura ne ha tanta. La BCE ha deciso che è ora di voltare pagina. Siamo nel pieno del 2026, il restyling quindi entra nel vivo. Proprio in questi giorni i designer di tutta Europa stanno consegnando i loro bozzetti, ma la vera domanda è: cosa vedremo sulle nuove banconote? Allora, le strade sono due: da un lato la cultura europea, appunto, con i volti di chi ha fatto la storia, e c'è ovviamente anche l'Italia con Leonardo da Vinci, anche Maria Callas, Marie Curie, insomma sono tantissimi personaggi. Dall'altro invece un omaggio alla natura con il tema fiumi e uccelli, per ricordarci che l'ambiente non ha confini. Chi vincerà? Beh, l'obiettivo non è soltanto estetico. La BCE punta su materiali più sostenibili, tecnologie anticontraffazione mai viste prima, e se vi state chiedendo della famosa viola, cioè la banconota da 500 euro, beh, lei non tornerà, è stata ufficialmente esclusa dal nuovo ciclo per contrastare l'evasione, ma niente panico, se ne avete una sotto il materasso continuerà ad avere valore illimitato. La ce l'avete? Bravi. La scelta finale, con che arriverà entro la fine dell'anno, e udite udite, saremo chiamati anche noi a dire la nostra con una consultazione pubblica, e quindi il denaro europeo sta per diventare più umano e più verde. Voi chi vorreste vedere sul pezzo da 20 euro? Un grande artista o un paesaggio naturale? Non lo so, se ce lo volete dire alla fine del programma, 388 22 388 22. Certo che personaggi, per esempio italiani che hanno fatto la storia dell'arte, della cultura, della poesia, della musica in generale, ne abbiamo tantissimi, a cui non sarebbe male. E a proposito di musica, beh, il numero è 388 22 388 22, se ci volete dire la vostra. Ex Ambassadors subito, Renegades.

0: Volevo capire su RDS, anche noi vogliamo capire come la pensate sulle banconote, chi vorreste vedere, no? Le banconote dell'euro che stanno per essere aggiornate, diciamo così. Vi abbiamo chiesto personaggio, anche paesaggio bellissimo dell'Italia. Sentiamo Silvia. Silvia,
1: allora, sono Silvia da Firenze. A me piacerebbe vedere Dante Alighieri come personaggio.
0: E
1: come paesaggio sarebbe bello vedere anche la Val d'Orcia, che è meravigliosa soprattutto in questo periodo.
0: Hai ragione Silvia, come darti torto, bellissima, una delle zone più belle d'Italia tra Siena e Grosseto. Allora, sulla falsa riga anche Valeria da Milano dice: visto che le banconote hanno due facce, io metterei da un lato i personaggi che hanno fatto la storia e dall'altro la natura, così accontentiamo tutti. Hai ragione Valeria, devo dire sì, più o meno la pensano in tantissimi, tanti messaggi che sono arrivati sui personaggi. C'è chi dice francamente mi basterebbe vederle, 20 euro. Magari anche un bel centone ci starebbe bene. Mettiamo un disco che è l'ultimo e poi ci salutiamo. Arrivano Chiara e Leo su RDS.

0: giustamente, come dice qualcuno, ne abbiamo di luoghi, patrimonio dell'umanità, di personaggi che hanno fatto la storia, possiamo darli a tutto il mondo per metterli sulle banconote nuove. C'era chi diceva San Francesco, Sergio Mattarella, Sinner, e poi tutti i personaggi della storia. A proposito di personaggi vivi e amici, a Milano, lontanissimo da me, c'è Chiara e Leo. Buongiorno.
1: Buongiorno Max.
0: Anche
1: visto
0: voi
1: che
0: sulle
1: di supereroe, io oggi voglio ricordare Alex Zanardi, farlo subito,
0: certo.
1: Perché ho avuto la fortuna, in 20 anni faccio questo lavoro a Sky Sport, di conoscerlo bene.
0: Conosce,
1: e Alex Zanardi,
0: certo,
1: era proprio un figo, cioè era uno super simpatico, era veramente un figo, al di là di tutto quello che poi
0: ho visto. È un ottimista,
1: che ha fatto, sì, ma poi la regola dei 5 secondi, no? Quella che viene ricordata oggi, Alex diceva sempre,
0: sì,
1: quando non ce la fai più in qualsiasi cosa, conta fino a 5, resisti ancora 5 secondi, perché in quei 5 secondi gli altri molleranno e tu riuscirai ad andare avanti, e quello l'ha portato a fare le cose straordinarie che ha fatto.
0: Fantastico,
1: nella sua vita.
0: Alex, ci mancherà, è stato veramente un grande, lo ricorderemo con tanto piacere.
1: Sì.
0: Quindi a proposito, Formula 1, mio
1: Formula
0: caro
1: 1
0: amico,
1: 19,
0: perché non
1: anticipato, sì, perché c'è rischio fulmini da quelle parti a Miami, quindi sai che c'è una legge proprio che vieta,
0: sì,
1: no, di fare manifestazioni se c'è un rischio fulmini, e quindi alle 19 ore italiana si corre. Quindi insomma, ma la De Pisa sa che non parleremo solo di sport, vero?
2: Ma sono qua e ascolto.
0: Ciao,
2: ragazzi.
0: Chiaretto,
1: ascolta e litiga col computer, credo, sta facendo queste due cose la De Pisa.
2: Sì, ma la vincerò io. Sicuro.
1: L'uomo che batte la tecnologia.
2: Sì.
0: Va bene, amici, abbiamo, grazie Giulio Caproni. Ciao, grazie, vi ascolterò. Ciao,
2: Max,
0: amici.
2: Ciao, Max.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Ehi tu, gringo.
4: Gringo a chi? Io sono italiano.
3: E che ci fai in Texas?
4: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
5: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
6: Buongiorno, buona domenica e ben ritrovata a Paola Gubbiotti.
7: Buongiorno.
6: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.
8: Donald Trump esaminerà la proposta dell'Iran, ma la ripresa del conflitto è probabile, afferma il presidente americano. Proposta che si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per arrivare ad un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e per mettere fine al blocco americano, dopo il raggiungimento di un'intesa, un nuovo negoziato sul nucleare. E oggi Arabia Saudita, Russia e altri membri dell'OPEC si riuniscono per decidere se aumentare le proprie quote di produzione del petrolio dopo che gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il loro ritiro dal cartello. E in Italia ha confermato al momento il blocco dell'autotrasporto dal 25 al 29 maggio indetto da Unatras. Il coordinamento delle associazioni del settore sospende il giudizio sul taglio delle accise per i carburanti prorogato dal governo fino al 22 maggio. Il presidente Paolo Uggè.
9: Noi aspettiamo di avere le soluzioni che evitino le penalizzazioni per l'autotrasporto. Però abbiamo letto il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio che dice che un provvedimento per l'autotrasporto ci sarà e quindi attendiamo fiduciosi una chiamata da parte del governo per trovare delle soluzioni, le soluzioni adeguate. Se non ci saranno, il fermo è confermato.
8: L'omaggio di tutto il mondo ad Alex Zanardi, scomparso ieri a 59 anni. Martedì a Padova l'ultimo saluto, un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive a partire dai campi di calcio. Yvonne Paroncini.
10: All'Inter basta un punto per laurearsi campione d'Italia dopo il pareggio a reti inviolate tra Como e Napoli nell'anticipo della 35esima in Serie A. 0-0 anche in Atalanta-Genoa, l'Udinese batte 2-0 il Torino. L'Inter appunto che ospiterà stasera il Parma, alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan. La Juventus alle 18 riceve il Verona. Domani posticipi Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Domenica

0: Dai colori azzurri in Formula 1 e nel tennis. Kimi Antonelli dedica a Zanardi la pole centrata in Florida. La terza consecutiva per il 19enne bolognese della Mercedes, che partirà davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Ferrari di Leclerc. Gran premio di Miami anticipato di 3 ore alle 19 per il maltempo. Norris su McLaren si è preso la sprint, precedendo al traguardo il compagno di scuderia Piastri. Sinner in finale nel torneo di Madrid, in campo alle 17 contro Zverev. Questa è RDS.
1: Buongiorno. 9:02, buongiorno
2: Chiara, buongiorno amici di RDS, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, volevo ragazzi. Solo prima vi ho ascoltato, insomma, volevo anche io ricordare il grande Zanardi. Davvero è stato un esempio bello di vita, e quindi grazie, insomma.
2: Esempio di vita meraviglioso Alex Zanardi, va bene, lo ricorderemo. Tra l'altro oggi è una domenica di sport super, tra Formula 1, gioca Sinner la finale, c'è il possibile scudetto dell'Inter se pareggia almeno contro il Parma, insomma abbiamo un sacco di cose. Sono di rientro dal Molise, sei mai stata in Molise de Pisa?
1: Sai che no.
2: Oh, ti porterò una volta a San Martino.
1: Va bene,
2: ci sono
1: volentieri.
2: Dei personaggi meravigliosi.
1: Tutti si chiamano Leo?
2: Tutti si chiamano Leo perché c'è San Leo.
3: All'inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con il successo sempre.

0: End of beginning, la fine dell'inizio. Abbiamo cominciato così la nostra mattinata. Siete su RDS, la radio che state ascoltando. Noi siamo Leodibello e Chiara De Pisa. Sono le 9.09 in diretta in questa domenica mattina. Tra l'altro c'è la Stra Milano,
1: sì, me ne
0: dalle
1: sono
0: nostre
1: accorta.
0: Parti. Quindi corrono sempre. C'è sempre una maratona ogni domenica.
1: Raga.
0: Corre tutta Milano a parte due persone. Una è quella che vi parla, l'altra è quella che ride.
1: Ma cioè, noi corriamo per arrivare qui puntuali la domenica mattina.
0: Vabbè.
1: Altro che possiamo salutare Giulio.
0: Giulio, giusto,
1: buongiorno,
0: giusto.
1: Giulio,
0: buongiorno Giulio, grazie.
1: Vuoi iniziare tu?
0: Inizio
1: io non mi azzardo
0: vai,
1: mai.
0: Notizia della settimana.
1: Che...
0: Allora, per colpa della denatalità stanno sparendo alcuni cognomi.
1: Sì.
0: 13 esattamente, erano abbastanza diffusi alcuni cognomi. Adesso, siccome non nascono più, tra l'altro ho fatto tutto uno studio sui Di Bello.
1: Ma
0: dopo
1: perché?
0: Ti devo raccontare.
1: Ti sei fatto l'albero genealogico?
0: Perché sono stato in Molise, sì, un viaggio, no? Alle origini, no? Le mie radici.
1: Sì, la
0: Going
1: mia
0: back
1: Liguria.
0: To my roots, come dice la canzone,
1: sì.
0: Going back to my roots. Allora, sono andato in questo viaggio delle origini e ho visto tutto, cioè da dove nell'Ottocento nascono i Di Bello molisani,
1: da dove è nato
0: io.
1: Tutto.
0: A un certo punto dico solo che c'è un
1: cosa
0: Di Bello Leo.
1: Storto?
0: C'è un Di Bello Leo. No, tante cose sono andate storte per arrivare a me.
1: Nell'80X.
0: Ma ha fatto con due mogli, uno 12 figli con una moglie e 9 con un'altra.
1: Ok.
0: Qui c'è stato un Di Bello
1: Leo
0: che ha già dato.
1: Tu credi nella reincarnazione?
0: No, un Di Bello Leo che ha già dato per me, capito? Ha già dato perché ha fatto 22 figli lui. Vabbè, chiuso la parete.
1: Vabbè, ma che belle queste cose, però sarebbe carina anche come
0: ci sarà una Chiara di Pisa nel tuo albero genealogico.
1: No, Chiara non credo proprio, però insomma, comunque. Carino sapere degli antenati,
0: sì.
1: Insomma, cose stravaganti.
0: Comunque,
1: che sono state
0: siccome
1: fatte.
0: Cosa succede che non nascono più bambini, soprattutto, no? E quindi si perde il cognome,
1: sì.
0: Anche perché prima fino a qualche anno fa non si poteva dare neanche il doppio cognome, no? Come sapete, quindi erano o figli maschi oppure era un problema nel tramandare
1: nella
0: il cognome, no?
1: Cognome.
0: E allora i cognomi che stanno sparendo, ne vuoi sentire alcuni? Magari
1: vai.
0: Qualcuno ci sente che
1: vai.
0: Si chiama così. Allora Proietti.
1: No,
0: Proietti.
1: Raga, non ci posso credere.
0: Molto diffuso in Umbria e in Lazio, Proietti.
1: Vabbè, certo,
0: in via
1: noi
0: di sparizione.
1: Lo associamo al grandissimo,
0: sì.
1: Certo. Gigi
0: poi Dio t'allevi.
1: Ok.

0: Dio no, Pallevi non è un invito.
1: Un augurio.
0: Poi Zappacosta è il giocatore dell'Atalanta.
1: Fai figli Zappacosta.
0: Poi Bella Gamba.
1: Tu
0: conosci un Bella Gamba?
1: Conosco una ragazza che fece amici tanti anni fa, Alice, che si chiama Bella Gamba di cognome.
0: Poi Mezza Salma.
1: No, Mezza Salma non...
0: C'è qualcuno che si chiama Mezza Salma?
1: C'è una Mezza Salma che ci sta ascoltando.
0: Salma, se è mezza, l'abbiamo salutato.
1: Se c'è una Mezza Salma, 388-2388.
0: Incognito, poi che Cantarutti anche. Cantarutti ce ne sono pochi.
1: Ma con due T?
0: Cantarutti. Ah. Origine friulana. Se c'è qualche Cantarutto... Noi voglio intervenire 388-2388-2.
1: Intervenite con insieme. Un messaggio audio. No, sai cos'è altro che ho sentito? Cos'altro ho sentito? I nomi che stanno sparendo. Ci sono rimasta molto male perché uno di quelli che pare stia sparendo è Francesca. Non Francesco, Francesca.
0: Ma
1: Francesca.
0: Ma io conosco ancora un sacco di Francesche.
1: Altri
0: ci sono vecchi come te, magari. Sì, adesso si stanno andando avanti.
1: Non lo so, di bambine che si chiamino Francesca.
0: Aspettiamo i messaggi dei Cantarutti.

0: la sfida è aperta.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti a

0: Farfalle nello stomaco, ciao Fionoemi, su RDS.
1: Sì, allora abbiamo incominciato parlando dei cognomi.
0: Sì,
1: no?
0: Che sono una cosa
1: c'ha
0: molto
1: scritto
0: interessante.
1: Qualche mezza salma, qualche proietti, qualche cantarutti.
0: Allora,
1: sono i cognomi, 13 cognomi che si stanno un po', stanno scomparendo perché c'è questo brutto fenomeno della denatalità, nel senso che nascono pochi figli, quindi è chiaro che se poi non si va avanti, no, nella tradizione dei cognomi, la diffusione del cognome ne risente, no Chiara?
0: Allora sì, e stavo guardando, ci sono dei mezza salma sparsi, tra cui un ex sindaco della provincia di Padova
1: che si chiama
0: Marcello,
1: salutiamo
0: che
1: Marcello,
0: salutiamo caramente, ce l'avete detto voi, io sto leggendo. E poi ci sono dei proietti, ovviamente su proietti vi siete scatenati, ne conoscete tantissimi. Ma il discorso che ci siano adesso non vuol dire che non sia un cognome che stia scomparendo. Invece
1: tipo,
0: di
1: tu sai qualcosa
0: no.
1: Del tuo cognome De Pisa, il cognome De Pisa dove nasce, in quale regione, ti sei informata?
0: Allora,
1: sul
0: non ti posso dire niente perché voglio mantenere un po' di mistero, però io ho scoperto l'origine del mio cognome quando scusate, andai a fare un esame all'università di storia moderna. Mi disse il professore che stava leggendo un libro che appunto parlava delle origini del mio cognome.
1: Ah sì? Ta-da-da! Mentre Di Bello, ragazzi, Di Bello comanda il Molise, cioè noi in Molise siamo tutti Di Bello.
0: Ma perché
1: infatti io l'altro giorno erano tutti parenti miei.
0: Siete una generazione di per sé che il cognome deriva da delle cose che riguardano Di Bello, cosa vorrà mai dire?
1: Infatti ragazzi, dopo serve, ci sarà la prima sfida, Team Di Bello, Team De Pisa in arrivo, quindi Di Bello, parenti, forza Molise,
0: tutti
1: forza Molise.
0: Dai, tutti e quattro, dai ragazzi, su. Dai.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Parliamo di J-Lo. Lei ha dei bellissimi piedi, eh? Smalto marrone cioccolato intenso, abbinato a cristalli Swarovski solo sull'alluce. Ok?
1: Perché?
4: Dimostrando che le unghie dei piedi possono essere
1: un
4: accessorio elegante. Tete, cristalli solo sull'alluce.
5: Sì, ma poi l'alluce tenetevelo a casa vostra, non me lo fate vedere a me.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del dito.

0: diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: La radio che state ascoltando è RDS, noi siamo Leo Di Bello e Chiara De Pisa, pronte a tenervi compagnia fino alle 13 con un sacco di cose da raccontarvi tra poco. Intanto spazio alla musica, il momento della nostra sequenza mixata.
3: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre, sempre.
4: Questa è RDS, 100% grandi successi.

0: Ecco, perché?
1: Perché?
0: Che bella domanda, Cesare, grazie.
1: I perché sono le domande dei bambini, che dopo coinvolgeremo anche in questa domenica mattina. Bambini, ci sarà uno spazio, come sempre, a voi dedicato un pochino più avanti nel corso di questa mattinata. Voglio salutare tutti quelli che sono in macchina, si stanno spostando, leggevo i dati, 4,7 milioni si sono mossi, gli italiani non sono pochi per fare il ponte.
0: No, assolutamente, grazie, perché avete liberato Milano, comunque le città più grandi un pochino si sono svuotate.
1: Ah, tu sei di questo avviso qua, cioè tipo andate che io resto da sola qua a Milano, che si sta più
0: larghi. Sì, tanto dovendo lavorare non è che potessi andare molto lontano, quindi...
1: No, invece sono sempre colpito dalla voglia, giustamente, quando si hanno

0: due, tre, quattro giorni di potersi organizzare, come dire, fare qualcosa sempre, sempre divertente.
1: Posso fare una, sì, posso dire una cosa che potrebbe sembrare un'ovvietà? Dovrebbe essere concesso a tutti, perché tutti ne abbiamo bisogno per la nostra salute mentale e non, eppure purtroppo per delle cose che non funzionano non tutti possono permetterselo.
0: Quando mi è così riflessiva la De Pisa,
1: no,
0: ragazzi,
1: sono arrabbiata.
0: Che t'ha
1: fatto sì,
0: arrabbiare?
1: Perché vai a vedere la benzina costa un tot, e vai a vedere le cose, cioè uno poi non può ritagliarsi neanche i momenti per se stesso, e poi ne va appunto della salute mentale di
0: ragazzi
1: singoli.
0: Non facciamo arrabbiare la De Pisa, no. Vedete,
1: abbassate
0: come ve lo dico,
1: benzine.
0: Abbassate, perché sono la De Pisa si arrabbia. Arriviamo tra poco.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive. Segui

0: italiani.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
0: Vedrai che qualità, Antonella.
2: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 €. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
0: Ti aspettiamo.
1: MD, Buona Spesa Italia.
3: Ricorda Daniel San.
4: Sì.
5: Giovanni Verdi, Tormentura Teatro.
4: Ma scusa, Gio, non stava parlando il maestro Miyagi?
5: Ma scusa, Petra, non ti sei mai accorta che sono sempre stato io?
4: È colpa tua, Vernia, mi confondi. Ma una cosa è certa, che solo per il mese di maggio torna a teatro Vernia o non Vernia, Sbrillucicoso Edition. Lo spettacolo più brillante, scintillante, più solare dell'anno. Gio, ma sbrilluccica così tanto?
5: Sì, e attenzione, portate gli occhiali da sole e la protezione 50. Diffidate dagli spettacoli opachi.
4: Date i biglietti su Ticket One.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
11: A maggio.
10: Are you ready?
11: Billie Eilish e James Cameron ti invitano a vivere una nuova esperienza di concerto in 3D. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
10: See you in cinemas.
12: Le 9 quasi 40 minuti, state ascoltando RDS con Leo, Chiara e Giulio. Tra poco altre notizie per voi.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile Bresh su RDS.
2: Sempre caratteristica e facilmente riconoscibile la voce di Bresh, la sua firma veramente, no, molto interessante. Allora, 9:46 in diretta, cara De Pisa, una delle cose più interessanti che ho letto in settimana riguarda anche la scuola, perché la Svezia era introdotto carta e penna obbligatorie a scuola, quindi non si passa più, diciamo, si passa dallo schermo al raccoglitore, non si passa più dalla tecnologia, ma si ritorna alla scuola di un tempo, quella che alcuni di noi che siamo della generazione dei 40, diciamo, e anche chi ci ha preceduto ha vissuto, no? Adesso io addirittura mi ricordo di essere una generazione che trovava il banco col buco del calamaio, cioè c'erano i banchi quelli vecchi, poi non è che avevamo il calamaio io sono degli anni 80, però ancora c'erano dei banchi vecchi nelle scuole dove c'era il buco, cioè c'era, come dire, no? quello che rimaneva di una scuola di un tempo.
1: Certo,
2: no?
1: Cioè avevi ancora le scritte e i chewing gum di tre generazioni precedenti sotto il banco, quindi
2: aggiungo dicendo altre due cose, che in Germania alle elementari si fa un'ora di penna stilografica e un'ora di corsivo, quindi si scrive per non perdere la scrittura a mano, c'è un'ora obbligatoria per i bambini delle elementari, e aggiungo il fatto che nella Silicon Valley i ricconi, cioè i milionari del mondo, quelli che hanno creato tutte le società dei soldi

0: social tecnologiche che sono su, anzi che altro che milionari, sono miliardari, in realtà scrivono i loro bimbi poverini nella Silicon Valley in questa scuola che si chiama Waldorf School, della zona, che dove praticamente la tecnologia è vietata, quindi loro, ragazzi, li hanno creati, certo, i computer, loro hanno creato le cose, certo. Adesso il 75% degli studenti che appunto ha genitori che lavorano nel settore tecnologico li deve utilizzare penna, carta, lavagne in ardesia, libri di testo fisici, pallottolieri, eccetera,
1: certo,
0: eccetera.
1: No, ma la mia maestra ce lo diceva sempre, diceva: ragazzi, se non utilizzate il cervello, la manualità, eccetera eccetera, andrete perdendola, a un certo punto non funzionerà più, quindi tenetela sempre allenata, fate sempre qualcosa per, e non sono affatto stupita, anche perché
0: sì, ma li hanno creati loro, Chiara, cioè sono loro che hanno
1: per
0: creato,
1: per questo che non sono stupita,
0: i social, Instagram,
1: crei,
0: eccetera.
1: Scusa, però quando tu crei qualcosa conosci pro e conosci anche i contro, ma soprattutto se riesci ad avere un eco mondiale di questo, insomma, così grande, sicuramente un po' di compromessi li avrai. Attuati,
0: a te,
1: no?
0: A te capita ancora oggi di scrivere a mano, scrivere in stampatello, in corsivo, oppure hai proprio azzerato? Io sono sullo 0.01.
1: Allora, ho pubblicato una ricetta ieri. Ragazzi, prendetela con le pinze, se sono solo una cuoca.
0: E l'hai scritta su un foglio?
1: L'ho scritta su un foglio e ho fatto la foto al foglio, cioè potevo farla, scriverla sul post direttamente. No, ho voluto proprio scrivermela, perché ho un quadernino dove scrivo a mano le ricette, anche quelle delle nonne, eccetera, eccetera. E ho voluto proprio postare quello. Scrivo malissimo, però comunque cerco di mantenerla, sì, viva, ma ripeto, noi siamo una generazione diversa.
0: Sì, una generazione diversa, anche a me, anch'io ho avuto un peggioramento della grafia.
1: Stiamo diventando tutti medici.
0: Ma com'è possibile? Sì, perché si dice che i medici, poi in realtà avere una calligrafia, come si dice, quindi una bella grafia, uno ce l'ha da piccolo, poi piano piano non so perché peggiora nel tempo,
1: perché diventi svogliato, non
0: può
1: stai
0: essere
1: più nei
0: quello,
1: quadratini. Adesso prendo un foglio a quadretti, ti faccio scrivere oggi sarò un bambino, bravo.
0: Oggi sarò un bambino.
1: 150 volte.
0: Voi amici avete voglia di condividere con noi? Che rapporto avete con la scrittura a mano? C'è qualcuno di voi che ancora la utilizza anche per tenersi in allenamento? Soprattutto se avete figli, nipoti, come stanno messi a scrittura a mano? Chiara?
1: Non giudichiamo nessuno, ma vogliamo semplicemente fare una sorta di sondaggio interno.
0: Condivisione, dai. 38822, 38822. Tra poco leggeremo alcuni dei vostri messaggi.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Gaia, Bossa Nostra.
3: Ora forse siamo solo Bossa Nostra. E la gente che passa non sa veramente.
2: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Potential.

0: La voce è quella di Achille Lauro, io l'avevo anticipato, c'erano state delle novità, mannaggia, però,
1: Stai parlando di X Factor?
0: Sì, perché X Factor ci hanno provato, diciamo, a convincerlo in tutti i modi, però Achille Lauro aveva in questo momento della sua carriera giustamente altri obiettivi, ha fatto la televisione, ha fatto degli anni di X Factor da super protagonista e adesso tra la voglia di conquistare l'estero, perché adesso non si accontenta più dell'Italia, giustamente vuole andare a farsi conoscere come merita il suo talento in tutto il mondo, una questione legata ad un film, insomma, ha un sacco di progetti.
1: Ma c'è già il sostituto o la sostituta?

0: stanno lavorando. Io ho un paio di nomi, ma non li dico.
1: Non li dico. Mannaggia, adesso me li faccio dire un
0: paio di idee. Vabbè, arriviamo tra poco.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: State ascoltando RDS, Leo Di Bello e Chiara De Pisa, 9.57, vedo pronta Paola Gubbiotti da lei per ascoltare insieme le notizie di giornata. Sentiamo.
4: Una nave cisterna iraniana con 1,9 milioni di barili di petrolio è riuscita ad evitare il blocco navale americano ed è arrivata in Indonesia, notizia rilanciata da Al Jazeera. E gli Stati Uniti potrebbero attaccare di nuovo l'Iran, ipotesi ventilata da Donald Trump che esaminerà la nuova proposta presentata dalla Repubblica Islamica per riavviare i negoziati. Altro fronte, quello ucraino, Kiev colpisce due petroliere russe nel Mar Nero. Lo annuncia il presidente Zelensky, Mosca ha attaccato le infrastrutture energetiche a Odessa. E oggi si riunisce l'OPEC per decidere se aumentare le proprie quote di produzione di petrolio dopo il ritiro dal cartello degli Emirati Arabi. Anche negli Stati Uniti prezzi dei carburanti alle stelle. Roberta Lupi.
5: Sono aumentati più rapidamente rispetto agli altri membri del G7. Il Financial Times snocciola i numeri. La benzina su del 42% rispetto ai giorni precedenti l'inizio del conflitto nel Golfo. In California è arrivata a superare i $6 al gallone, il prezzo più alto a livello nazionale e al massimo dal 2023. Nello Stato ci sono rigorosi standard sulle emissioni, tasse elevate e dipendenza dal petrolio importato. L'impennata delle tariffe del carburante negli Stati Uniti ha contribuito a marzo al più forte aumento dell'inflazione annuale degli ultimi 3 anni. Gli analisti prevedono un ulteriore rincaro con l'inizio della stagione estiva, dal Memorial Day a fine maggio fino al Labor Day di settembre.
4: Un minuto di silenzio in tutte le competizioni sportive per Alex Zanardi, scomparso ieri a 59 anni, simbolo di coraggio oltre ogni limite, oltre lo sport, dice il capo dello Stato Mattarella, l'ultimo saluto il 5 maggio a Padova. La dedica a Zanardi, la terza pole position consecutiva, Kimi Antonelli nel Gran Premio di Miami partirà davanti a Verstappen e a Leclerc, gara anticipata alle 19 per l'allerta meteo sprint race a Lando Norris. Il calcio, 35esima di A, un punto con il Parma stasera e l'Inter è campione d'Italia dopo lo 0-0 tra Como e Napoli, stesso risultato in Atalanta-Genoa, 2-0 dell'Udinese al Torino. Le previsioni con Trebi Meteo.
6: Infiltrazioni umide per la giornata odierna porteranno un aumento della nuvolosità su gran parte del centro-nord e anche in Sardegna, ma per il momento senza fenomeni associati, anche se appunto avremo l'arrivo di qualche rovescio poi nella giornata di lunedì per il passaggio di una perturbazione. Ma intanto nelle prossime ore il sole continuerà ad essere l'assoluto protagonista al sud Italia, il tutto in un contesto climatico mite da nord a sud con massime tra i 20 e i 26 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli ce l'ha di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
7: Let's go, le 10 in punto, buongiorno,
3: ci
7: buona domenica.
3: Siamo, buongiorno a tutti, buongiorno Chiara, buongiorno Giulio. Allora siamo in vostra compagnia, siamo qua per tenervi compagnia portando speriamo un po' di buon umore, anche perché stiamo preparando la sfida, la prima manche, Team Di Bello, Team De Pisa. Dobbiamo, dovete sapere amici, scegliere 3 canzoni da farvi cantare tra poco a squarciagola se siete in macchina dove ci state ascoltando. E non è facile trovare delle canzoni karaoke, no?
7: Anche perché
3: con
7: poi
3: un effetto giusto.
7: Tutto si scontra con i gusti personali e sono un po' stravaganti.
3: Allora,
7: okay,
3: io la cosa che vi posso promettere è che Albano e Romina me li gioco. Un nostalgia canaglia così, lo
7: guarda,
3: volete un nostalgia canaglia?
7: Guarda Giulio com'è felicione, guarda anche zoomato, la regia su Giulio, guarda.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con il successo.

0: Deci.
1: Runway è il titolo della canzone.
0: Sì, ci stiamo preparando per la nostra sfida. Io dico solo che dalla mia postazione ho provato a fare canestro per lanciare una cosa necessaria.
1: E non riesce, no. A un centimetro e mezzo, ragazzi.
0: È un presagio. Secondo me oggi.
1: Non iniziare a fare vittimismo, che tanto vinci sempre tu, De Pisa. Se avete voglia invece di votare il team di Bello, dovete fare una cosa: dovete seguire il suo Instagram, Leo di Bello.
0: Ma non è vero!
1: Se avete voglia, perché siamo ancora pochi. Non
0: ma
1: so
0: che scattone! Quanti siete?
1: Saremo 20.000, sembra sempre noi.
0: Siamo pochi ma buoni.
1: E poi ragazzi, votate Team di Bello al 3882 38822, perché vogliamo vincere la sfida. È la prima manche, però vorremmo andare avanti. Allora, il
0: ci
1: tema
0: sarei
1: sarà
0: anch'io, Team De Pisa. Così
1: sì,
0: è,
1: il tema sarà tre canzoni da farvi cantare a squarciagola in macchina. Chi vince, vediamo un po' tra poco. Dai, arriviamo.
2: Guardaci, ascoltaci
3: anche quando sei in giro.
2: Scarica l'app mobile
3: di RDS Social TV.
4: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà!
6: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
7: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Siamo in un'indecisione cosmica.

0: Just Give Me a Reason su RDS con Leo,
1: cioè, dammi una ragione per non votare Tim Di Bello.
0: Ma
1: dammene una,
0: te ne do tre le mie canzoni. Tac tac, no,
1: chi comincia? Comincio sempre io, chiaramente, che tu devi essere quella
0: no,
1: dopo,
0: per una
1: che arriva con calma.
0: No, ma che con calma, ma il problema è proprio l'opposto. No, amici carissimi, inizia Leo perché lui è lungo.
1: Non è
0: quindi
1: vero,
0: poi io
1: tu
0: devo
1: perché così prendi
0: tempi,
1: più voti, se arrivi dopo prendi più voti.
0: Guarda,
1: lo sai.
0: La prossima volta facciamo il contrario, voglio vedere di quanto sforiamo.
1: Scusate,
0: inizia
1: ragazzi,
0: pure.
1: Se litighiamo così in diretta. Allora, comincia il Tim Di Bello. Grazie, ragazzi e ragazze, dovete cantare. Sono canzoni da cantare a squarciagola. Prima scelta.

0: ma perché inizia sempre Leo?
1: Quando
0: per
1: entri
0: questo?
1: Con la tua voce bellissima, meravigliosa,
2: lo so,
1: depisa,
2: ma abbiamo dei
1: sumina,
2: tempi.
1: Bisogna entrare in punta di piedi.
2: Abbiamo dei tempi.
1: Non dicendo tutta, terza abbiamo scelta.

0: tutte e sei queste
1: te la passo perché ricordo Elodie che va sotto le gambe della Gianna Nazionale a San Siro al concerto di Elodie, c'era la sorpresa e fanno una scena che rimane negli occhi di chi c'era.
0: Santo cielo. Allora votate da adesso 388 22 388 22, team di Bello o team di
1: ragazzi,
0: Pisa,
1: ragazzi. Albano e Romina. Svettila. Dico solo una cosa, Albano e Romina.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Fra Quintale. Aranciata.

0: You Are Not Alone, Michael Jackson su RDS.
1: E tra le cose che mi sono messo in da fare, diciamo in agenda, è andare a vedere assolutamente il film su Michael Jackson, anche se mi hanno detto che parte alla grande, poi è un finale un po' particolare, cioè non sono entrati nei dettagli, però è una cosa da vedere. E poi ovviamente Il Diavolo Veste Prada 2, ancora sono andato, però un paio di film
0: anch'io ce li ho in coda. Il primo rimane Super Mario, che devo andare a vedere.
1: Ragazzi, sono quelle cose che ci devo trovare il tempo e poi vabbè. Com'è andata la sfida?
0: È andata così.
2: Chiara, avevi cominciato benissimo con la prima canzone, poi mi sei caduta.
1: Giusto.
2: Però comunque per quella scelta voto te.

0: sconfesso anche oggi e vai.
1: Però di pochissimo.
2: Posso, si può esultare per una sconfitta?
1: Ma
0: sì,
1: certo,
0: abbiamo perso, sì. Grandi, Tindy Bello, bravi.
3: Hai Alexa?
4: Usi Google.
3: O preferisci Siri?
4: Perfetto.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
4: e porta la tua radio preferita
3: in ogni stanza.
5: In ogni stanza.
3: In ogni stanza.
4: In ogni stanza.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli delle offerte e condizioni verifica su A2A.it.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Aggiornamento del risultato, il team di Pisa ha segnato un gol, quindi 1-0 sul team di Bello, ma a mezzogiorno c'è la seconda manche.

0: voglio fare anche adesso un video dove gattono per 3 minuti e mezzo. Voglio vedere
1: perché
0: se
1: non
0: ho
1: lo fai
0: stesso...
1: adesso?
0: Voglio vedere se ho lo stesso successo di Sabrina Carpenter. Però
1: questo
0: dall'altra
1: non
0: parte
1: te lo posso assicurare, però so che voi del team di Pisa siete sempre di più, quindi gente che voterà per te c'è, sta facendo riferimento per chi è soldato in
0: Sabrina
1: macchina
0: Carpenter,
1: al fatto
0: sì.
1: che la canzone che abbiamo appena ascoltato ha un video musicale in cui si vede Sabrina Carpenter gattonare per tutto il video.
0: Ma
1: no?
0: No, dovremmo provarci, così anche i tuoi followers aumentano.
1: Qualcuno
0: gattona,
1: mi sta seguendo, Leo Di Bello 1983 su Instagram. Allora ragazzi, parliamo di Tommaso Paradiso, non me ne voglia perché Tommaso è poi simpaticissimo,
0: sì,
1: lo abbiamo sempre, no, elogiato,
0: sì,
1: sempre continuiamo a farlo, ci mancherebbe, però mi dà lo spunto quello che è successo, l'avrete sicuramente, no, intercettata la notizia, era al Palapartenope in Corcetto a Napoli,
0: ah, sì,
1: c'è
0: sì,
1: stato
0: sì,
1: un
0: sì.
1: problema tecnico, non andava bene la musica, non l'ascoltava bene eccetera, subito tra l'altro risolto e Tommaso Paradiso ha lanciato il microfono a terra, non in uno scatto di rabbia diciamo così, poi si è subito scusato, questo va detto, ha detto si sposta il volume da solo, questa cosa, come dire, lo ha alzato le mani, ha chiesto subito scusa ed è stato molto divisivo, cioè ho letto reazioni disparate un po' tra i fan, nel senso che il video è diventato talmente virale sui social che si è, come dire, ci si è un po' divisi, molti hanno applaudito il cantautore, l'hanno incoraggiato, però non sono mancati nemmeno i fischi,
0: no,
1: dall'altra
0: soprattutto
1: parte,
0: quando
1: no?
0: sei un esempio, quando comunque hai un seguito molto importante, degli scatti di rabbia così palesi che abbiamo ovviamente nel nostro piccolo tutti, però magari sai quando ce l'hai in casa e dici ma e lanci magari una forchetta,
1: ma quel paese.
0: È diverso che se sei sul
1: per la responsabilità
0: scenico,
1: ma Tommaso Paradiso è un ragazzo intelligente
0: molto,
1: che sa meglio di noi, no, come si regge un palco, come ci si comporta,
0: sì,
1: in certe situazioni, ha intonato poi il ritornello di Soldato Innamorato, la cantata in coro con tutto il pubblico a Napoli, quasi per chiedere scusa per quello che è successo. Sai cosa mi ha ricordato, Chiara, non so se voglio condividere con te questa cosa, se tu hai altre, come dire, ti vengono in mente altre scene simili, Blanco a Sanremo, ti ricordi Blanco quando a Sanremo calcia i fiori,
0: sì,
1: tira dei calci ai fiori eccetera, dove poi il pubblico, come dire, l'ha presa male, no, quella reazione che gli è costata, tra l'altro è stato fuori anche un po' dalle scene, poi è rientrato, adesso siamo contenti di riascoltare,
0: sì, che qualcuno diceva è fatta apposta perché nel video musicale ci sono le rose, insomma hanno detto tante cose.
1: Non lo so, io ripeto, non sono mai stato con degli in-ear monitor davanti a un pubblico così grande, non so cosa vuol dire gestire una tensione di quel livello e neanche avere un successo di quel livello da gestire, perché poi devi saperlo gestire in tutte le situazioni. So che Tommaso Paradiso è il primo a essere consapevole che si può sbagliare, quindi sai che non so da chi parte, cioè capisco, cioè assolutamente da biasimare, no, da criticare il gesto, perché non si fa una cosa del genere, non si fa, ma Tommaso
0: Paradiso
1: è il primo
0: a saperlo. No, è che verrebbe da dire il contrario, cioè uno con un'esperienza così grande, sai che poi le cose magari si sistemano, che se anche dici la verità a un pubblico che ti ama,
1: appunto,
0: che ha pagato il biglietto per vederti, ti capisce, ti sostiene, magari faceva un coro mentre chi si occupava dell'audio poteva sistemare la situazione. Il gesto di stizza poco comprensibile quando hai appunto un carico di esperienza di questo livello.
1: Attenzione perché

0: non è il caso di Tommaso, ma in generale ci sono stati dei cantanti che hanno visto proprio cambiare la loro carriera in base ad episodi così, perché poi il pubblico, quando non ti perdona qualcosa, poi magari se lo ricorda anche a distanza di tempo, ma non è questo
1: il caso.
0: Appunto, dove Bugo, Morgan Bugo, ce ne sono stati. Sarebbe bello chiudere questo episodio con io che lancio qualcosa alla De Pisa, o la De Pisa che lancia qualcosa a me.
1: Ma sai dove?
0: Cosa ne pensi?
1: Io ti lancio.
0: Dai, vai.
1: Cosa fai con quell'evidenziatore?
0: Ragazzi,
1: mi stava tirando un evidenziatore verde.
0: Ma sì, fa per ridere.
1: Verde.

0: stupida sfortuna, fulminacci su RDS. Allora, io prima non l'ho detto.
1: Cosa?
0: Lo vuoi dire tu?
1: Che cosa è successo?
0: Lo vuoi dire o non lo vuoi dire?
1: Ah, sì, no, ma è successo. Praticamente, se andate adesso sulla pagina Instagram di Gialappi, la Gialappa's Band ha preso in giro un mio fuori onda nella settimana che si è conclusa. Io ho il piacere e l'onore di condurre la Champions League su TV8 con la Gialappa's Band. È successo che hanno ripreso un errore che io ho fatto a Sky Sport 24, è andato in onda un fuori onda.
0: In cui eri una grande gaffa. Vabbè, insomma.
1: Stavo parlando, parlando, c'era un minimo di discussione. Con il coordinamento, può capitare perché solo chi lavora sbaglia, quindi si può sbagliare, e a un certo punto non mi è andato il conteggio del servizio che si stava chiudendo, e quindi io sono rientrato in studio in diretta mentre conducevo il telegiornale Sky e ho detto una parolaccia, e chiedo scusa a tutte quelle che si chiamano Eva di nome. Eve, ho detto che Eva era una poco di buono, ma non volevo, non c'era con Eva e neanche con Adamo,
0: ma
1: non
0: ci mancherebbe, no, vabbè, però insomma,
1: e quindi figurati, la Gialappa's Band non aspettava altro.
0: Ti
1: è mai successo una gaffa, un fuori onda, Chiara?
0: Giulia, aiutami tu a memoria.
1: Che brava,
0: ah,
1: che
0: sì.
1: Sei.
0: Non lo vorrei mica mettere.
1: Ce l'abbiamo?
0: No, lo vuoi mettere?
1: Adesso lo recuperiamo.
0: No.
1: Il tempo di recuperarlo, ragazzi, e avremo la gaffa della De Pisa che fa tanto la professoressa.
0: Ma non è
1: poi
0: vero.
1: Si apre l'armadio, altro che scheletri, scende qualsiasi cosa. De Pisa, scende qualsiasi cosa.
0: Ho già capito.
1: Cos'hai detto?
0: No.
1: Dai, anticipami qualcosa.
0: Non ho detto.
1: Non hai detto?
0: No, poi...
1: Vabbè, tra poco, intanto Adele.

0: opera dove una volta si può dire? Come si può dire?
1: No, non si può dire.
0: Viva la viva.
1: Hai
0: la.
1: Espresso il tuo apprezzamento una verso le donne.
0: Ma no, però era anche quello, era un fuori onda, e quindi non è che l'ho fatto apposta, voglio dire, non è che le cose si fanno apposta. Quindi anche lì ho dovuto chiedere scusa.
1: Sentire...
0: Tu invece di Pisa come sei messa?
1: Allora, ero in onda con Alessandro Corsi, che saluta qui, mando un bacio. Ando in onda questo.
2: Sentiamo. Interessante il discorso UFO, ne parliamo tra poco perché ce ne sono delle belle.
0: Ma cos'è? Ma perché? Ma poi con questa finezza da principessa, cioè, ma possiamo risentirlo un attimo, momento in cui
1: no,
0: la scusate,
1: c'è Paola che
0: sentite,
1: va dire,
0: no, ma sentite come
2: ne
0: ci soffia il naso.
2: Tra poco perché ce ne sono delle belle.
0: Ragazzi, ma io direi solo di, ma non aggiungo nient'altro, ragazzi, a dei pizza ci soffia il naso così.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Momenti di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Buongiorno, buona domenica, ben ritrovata Paola Gubbiotti.
3: Buona domenica.
2: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.
3: Due attivisti stranieri della Global Sumud Flotilla, uno spagnolo e un brasiliano detenuti in Israele, sono comparsi davanti ad un tribunale nella città di Ashkelon, chiesta la detenzione di altri 4 giorni. Sono accusati di avere legami con Hamas. Una nave cisterna iraniana con 1,9 milioni di barili di petrolio ha evitato il blocco navale americano ed è arrivata in Indonesia, lo riferiscono media arabi. E Trump sta valutando la nuova proposta di Teheran per la pace, si dice però scettico sulla possibilità di passi avanti. Ivan Paroncini.
4: L'ultimo piano della Repubblica Islamica, presentato tramite mediatori pakistani, prevede un primo mese di negoziati con gli Stati Uniti per raggiungere un accordo su 3 punti. Riapertura dello stretto di Hormuz, fine del blocco navale americano e cessazione delle ostilità in Iran e in Libano. È quanto specifica il sito di informazione statunitense Axios, che cita 2 fonti informate. Solo dopo questa intesa verrebbe avviata una seconda fase di colloqui di un altro mese sul nucleare. Teheran punta alla conclusione definitiva del conflitto, piuttosto che a una tregua temporanea. I media iraniani avevano precedentemente riferito di una proposta in 14 punti, mentre Washington aveva chiesto un cessate il fuoco di 2 mesi.
3: Domani le crisi geopolitiche sul tavolo dell'ottava riunione della Comunità Politica Europea, presenti 48 capi di Stato e di Governo, per l'Italia Giorgia Meloni, partecipa anche il premier canadese Carney, prima volta di un leader non europeo. Lo sport, l'omaggio ad Alex Zanardi con un minuto di silenzio in tutte le competizioni, riflettori puntati su San Siro, stasera Inter Parma e Nerazzurri, basta un punto per laurearsi campioni d'Italia. Il tennis alle 17, la finale Sinner-Zverev a Madrid, l'unica che manca alla collezione privata di Masters 1000 del numero 1 del mondo. Questa è RDS.
5: Ci siamo di nuovo, buongiorno Italia, buongiorno a tutti, buongiorno a Chiara, buongiorno. Giulio, 11 passati da 2 minuti, siamo in diretta su RDS. Allora, chiedo scusa a tutti ma mi è rimasto un dubbio.
3: Vai.
5: Chiedo scusa anche a Giulio se si può riascoltare a tuo
6: ancora?
5: Gatto.
6: Ancora? No ragazzi,
5: puoi confessare,
6: ma siete...
5: era il naso?
6: Ma
5: questa
6: certo.
5: È la domanda che si fa tutta Italia.
6: Ma ragazzi, ma certo.
5: Siamo sicuri che era il naso?
6: Ma si sente palesemente.
7: Interessante il discorso.
5: Sentiamo ragazzi.
7: UFO, ne parliamo tra poco perché ce ne sono delle...
5: La mettiamo ai voti ragazzi, era il naso 38822 38822.
6: Il dilpismo.
5: Immagina qualcuno che dice
6: grazie.
5: Non era il naso.
6: No ma tu immagina Ale Corsi che si è dovuto sorbire questo, no, che era lì senza parole con gli occhi a palla a dire ma che fa.
5: Titolo: le gaffe della Lepisa.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con successo

0: Marco Santos su RDS, adesso parliamo di sport. Au!
1: E che super domenica di sport, ragazzi, per gli appassionati ci sono un sacco di eventi da seguire, perché per esempio c'è la Formula 1, il Gran Premio a Miami, si corre lì, c'è stato il problema del tempo, del maltempo, quindi per i fulmini tutto anticipato alle 19, mi raccomando, ore 19 su Sky Sport, il Gran Premio di Formula 1, la Formula 1 torna dopo un mese di sosta, Kimi Antonelli si è preso la pole position, la terza consecutiva dopo Cina e Giappone, accanto a lui Max Verstappen secondo, poi terzo Leclerc, quarto Norris, Hamilton scatterà in sesta posizione. Bisogna un po' capire come andrà. Kimi Antonelli veramente nella storia ha eguagliato Senna e Schumacher per questo inizio di stagione da assoluto talento qual è il nostro pilota italiano. Vedremo se la pioggia ci sarà, se condizionerà e quanto il Gran Premio di Formula 1. Prima delle 19 alle 17 a Madrid è il grande giorno della finale tra Sinner e Zverev per il Master 1000. L'azzurro Yannick Sinner va a caccia del quinto Master 1000 di fila, cioè una impresa mai riuscita a nessuno. Vince sempre Sinner in questo inizio di nuova stagione, proverà a farlo anche oggi, alle 13 un warm up diciamo sul campo centrale e poi la finalissima alle 17. Poi dicevamo oggi può essere una domenica speciale anche nel calcio, perché la Juve può allungare in ottica Champions, gioca contro il Verona alle 18, prima giocherà col Milan col Sassuolo, approfittando ieri di un brutto 0-0 tra Napoli e Como, la frenata del Como che ormai vede un po' più lontana la Champions, ma oggi può essere il grande giorno dello scudetto dell'Inter. Se l'Inter che gioca stasera fa almeno un punto, cioè pareggia o vince col Parma, l'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta consecutiva, quindi è un po' pronta la festa. Pensate che sono tantissimi anni che l'Inter non riesce con una partita in casa a San Siro a vincere uno scudetto, quindi è un'occasione che Chivu ovviamente con tutti i suoi giocatori non vogliono fallire. Soltanto una persona sa, ed è Chiara De Pisa,
0: se questo fuori.
1: Vabbè, solo sapere se oggi, tanto ormai non è questione se l'Inter vince o non vince, è solo se vince oggi o no. Deve fare due risultati su tre, è probabile, più probabile che vinca.
0: In Milano con un figlio che non si sa bene come è interista, giuro, non è colpa mia, chiedo scusa a tutti.
1: Perché?
0: No, ovviamente sto scherzando. No, perché il padre è milanista, io sono juventina e lui è interista, quindi c'è un po' di tutto, c'è un putpurri a casa mia. Secondo te io faccio una previsione su questo? Ma manco per niente.
1: Mamma mia, De Pisa,
0: ma
1: che
0: non
1: carattere.
0: Ci penso proprio.
1: Comunque ragazzi, è veramente, mentre stiamo per ascoltare Sam Smith, una domenica ricca, ricchissima di eventi, quindi sono quelle domeniche dove un appassionato di sport si mette sul divano e si gode un evento dopo l'altro.
0: Godetevi un evento dopo l'altro, non mi chiedete niente perché
1: Inter Parma finisce, vai.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
2: Achille Lauro, comuni in

0: Leaf. Buona domenica.
1: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nel me.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app. Quando

0: Lisa su RDS, quando è arrivato il momento, bambini
1: buongiorno, bonjour. Bambini, come state?
0: Bacetti.
1: Buona domenica
0: a tutti, fatta colazione, sono le 11 e quasi, no, i 19 minuti in questo preciso momento.
1: Oggi usiamo, bambini, una parola bellissima, una delle parole più belle che si possono usare, che è magia.
0: Quanto mi sei coccoloso.
1: Oggi magia, quindi vi regaliamo, io la De Pisa, in questo momento vi stiamo consegnando una bacchetta magica, bambini. Potete fare una cosa bellissima con questa bacchetta magica.
0: Qual è la prima magia che fate con questa bacchetta magica? Ce lo raccontate per favore con un messaggio audio, prendete il cellulare di mamma e papà, vi diamo noi il permesso in questo caso. 38822 38822, messaggio audio dove ci dite il vostro nome, la vostra età e qual è?
1: Cosa faresti?
0: Oh, se io potessi.
1: Con la bacchetta magica te la consegno in questo momento. Proviamo.
0: Sono confusa.
1: Vai, De Pisa.
0: Bibidi bobidi bu. Leo è sparito ed è arrivato.
1: Ma c'era su di me, oh. E poi uno che dice che non deve insultare le Eve.
0: Ma riprenditi,
1: grazie,
0: questa cosa.
1: Grazie, grazie. Bambini, non c'entra niente.
0: Non c'entra niente, questo. Oh santo cielo. Abbiamo accavallato le cose.
1: Sì,
0: esprimete, avete questa bacchetta magica.
1: Sì,
0: siate
1: la magia.
0: Un po' maghi, un po' streghette. E fate la vostra prima magia. Qual è di nuovo il numero?
1: 38822 38822. Forza, bambini, è il vostro momento.
2: Bella questa, che canzone era?
3: 100% grandi successi.
2: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
4: Ovviamente un grande successo, RDS.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tua a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Conosci la BC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Bambini, è il vostro momento, avete in mano una bacchetta magica e se vi va di partecipare al nostro gioco potete fare una magia. Qual è questa magia? Mandateci un messaggio al 38822 38822.

0: RDS con Leo, Chiara e Giulio.
1: E noi viviamo il nostro di tempo, sono le 11.36, siete in diretta, siamo qua in diretta a tenervi compagnia. Allora, bambini, buongiorno di nuovo, bambini, quanti messaggi, ma come siete generosi oggi.
0: Vi regaliamo una bacchetta magica, qual è la prima magia che fate? Sentiamo.
2: Ciao, sono Fiorella da Foggia.
0: Ciao,
2: 8 anni.
0: Sì.
2: E la prima magia che farei con la bacchetta è trasformare le persone in unicorni. Ciao.
3: Bellissimo.
1: Bello, quindi noi saremmo in questo momento due unicorni.
0: Che bello!
1: Ci scorniamo sicuramente.
0: Io feliciona.
1: Poi ne abbiamo un altro?
0: Sì, sì.
4: Ciao, io sono Leonardo, 10 anni. E da con Vinci. La mia bacchetta magica farei perdere tutte e quattro le giornate di Serie A all'Inter. Ciao.
1: Ma dai, ma perché sul calcio così te la giochi così? Cioè, puoi cambiare mille cose, Leonardo.
0: E lasciamolo sto scudetto.
1: Sì, vabbè,
0: dai. I bambini, ne abbiamo messi due adesso perché così ne mettiamo.

0: proviamo a metterne il più possibile. Dopo non ve la prendete se non sentite la vostra voce, perché abbiamo un tempo limitato. Magia, ma
1: magia in positivo, bambini,
0: tutti.
1: Magia in positivo, bisogna fare tante cose belle, dai, tra poco.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: per riempire la tua casa di musica.
4: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
5: Bravo Carlo, sa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
4: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
5: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Ricorda Daniel San.
7: Sì.
8: Giovanni Vernia torna in tour a teatro.
7: Ma scusa Gio, non stava parlando il maestro Miyagi?
8: Ma scusa Petra, non ti sei mai accorta che sono sempre stato io?
7: È colpa tua Vernia, mi confondi. Ma una cosa è certa, che solo per il mese di maggio torna a teatro Vernia o non Vernia, Sbrilluccicoso Edition. Lo spettacolo più brillante, scintillante, più solare dell'anno. Gio, ma sbrilluccica così tanto?
8: Sì, e attenzione, portate gli occhiali da sole e la protezione 50. Diffidate dagli spettacoli opachi.
7: Date i biglietti su Ticket One.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
14: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
13: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
0: Bambini, stiamo raccogliendo le vostre magie. Tra poco vi ascoltiamo. Sono tutte.

0: avesse già detto, perché l'ha detto con una sicurezza, una tranquillità che mamma, ma sai che c'è?
1: Ma soprattutto la domanda è: se la mamma è rana, papà cos'è? Cosa diventa? Gli altri parenti cosa diventano? Diventano zoo. La casa diventa
0: ogni
1: zoo.
0: Tanto fai delle domande, secondo me solo i bambini possono
1: bambina
0: rispondere.
1: Facci sapere il resto
0: se
1: della famiglia
0: rana,
1: se la mamma è rana, gli altri del resto della famiglia, zii eccetera, cosa diventano? Facci sapere, dai.
0: Bravi bambini, siete stati tutti adorabili.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: di caffè.
1: Go!
2: RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
3: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.

0: su RDS. Chiudiamo con
1: l'uomo
0: questo
1: che
0: messaggio.
1: Sa tutto. Vai, vai. Sentiamo.
2: Aurora e Martina. Una bacchetta magica per conoscere tutte le persone famose. E vorremmo venire da voi in radio.
1: Ma ragazzi, ma non serve la bacchetta magica. Basta contattare Leo Di Bello e Chiara De Pisa su Instagram. Voi scriveteci, bambini, e noi in qualche modo faremo.
0: Vabbè, intanto mandiamo un bacione a voi, a tutti voi bambini che ci avete mandato un messaggio. Sappiate che li abbiamo ascoltati tutti e li abbiamo apprezzati tutti.
1: Grazie bambini, siete super super generosi e soprattutto avete una fantasia bellissima che gli adulti non hanno, e poi quando avete la bacchetta magica fate delle cose molto belle come quelle che ci avete raccontato.
0: Vi vogliamo bene, la prossima settimana ritornerà il vostro momento, tutto solamente dedicato a voi.
1: Viva i bambini e viva soprattutto la vostra bellissima

0: RDS.
1: Allora, tra poco torniamo a parlare di Kimi Antonelli.
0: H davanti. Allora.
1: Allora. Di Kimi, perché sono toscano, di bello, giusto. Noto con il nome toscano. Allora, tra poco parliamo di Kimi Antonelli, di Sinner, soprattutto proveremo a chiamare Davide Camincioli,
0: ancora,
1: che è il collega di Formula 1 che disturbiamo sempre, perché è a Miami lui.
0: Quindi,
1: a Miami sono le, adesso saranno tipo le 6 tra un po' di mattina.
0: Felicione lui.
1: Felicione, come provare
0: felicione
1: a non svegliare Camincioli per parlare di Kimi Antonelli. Tra l'altro leggevo che Sinner ha ammesso, questa è una notizia vecchia, però è stata rilanciata in queste ore anche dai social con l'autoironia, di essere stato bocciato 3 volte all'esame della patente della moto. Quindi vedi che anche
0: io
1: Sinner.
0: Io non ci salgo in moto con Sinner.
1: No, ma di là, ragazzi, guarda che fa l'esame della patente, la teoria, lui è stato bocciato la teoria.
0: Okay.
1: Fa l'esame della patente oggi come oggi, cara De Pisa, è più complicato rispetto a quando l'abbiamo presa
0: sai
1: noi.
0: Sai che è il mio incubo, più che adesso io ho solo quella della macchina tradizionale, però è il mio incubo, più che l'esame di maturità, l'esame scritto della patente per me è stato.
1: Cioè mettersi a ristudiare l'esame della patente con tutti gli aggiornamenti che ci sono è una cosa che, ragazzi, meglio stare lontani.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: State ascoltando RDS, Leo Di Bello e Chiara De Pisa a tenervi compagnia ancora per un'ora. C'è Ivonne Paroncini già pronta da lei per l'informazione.
3: Buongiorno. Iran e Stati Uniti. La proposta avanzata da Teheran prevede un mese di negoziati su tre punti: riapertura dello stretto di Hormuz, fine del blocco navale statunitense e delle ostilità nel paese. Trump ha detto che valuterà, ma è tornato a esprimere le sue riserve paventando una ripresa degli attacchi. Intanto il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, Araghchi, ha sentito Tajani. Nella telefonata con l'omologo italiano, Araghchi ha criticato alcuni paesi europei, parlando di approccio non costruttivo sul piano nucleare di Teheran, piano definito pacifico. In Italia ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 22 maggio. Il governo prevede successivi interventi per l'autotrasporto. L'UNATRAS, coordinamento delle associazioni di settore, conferma al momento il blocco dal 25 al 29 maggio e sospende il giudizio in attesa di una convocazione a Palazzo Chigi. La richiesta dell'organizzazione con il presidente Paolo Uggè.
4: Una misura che eviti la penalizzazione che grava sulle imprese di autotrasporto, che di fatto si vedono aumentato il prezzo del gasolio di 40 centesimi al litro. Confidiamo fiduciosi, dopo quello che ha detto sia il ministro Salvini che la presidente del Consiglio Meloni, di trovare una soluzione.
3: Lo sport omaggia il campione Alex Zanardi, scomparso a 59 anni. Un minuto di silenzio osservato in tutte le gare. Nel calcio, attenzione puntata su Inter Parma di stasera, in chiave scudetto e nerazzurri basta un punto. Tra mezz'ora al via Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona. In Formula 1, Gran Premio di Miami anticipato alle 19 per il meteo, Antonelli su Mercedes in pole. Tennis a Madrid, Sinner in campo alle 17 per la finale contro Zverev. Questa è RDS.
2: Ci siamo, Leo Di Bello e Chiara De Pisa, ancora un'ora insieme. Allora, tra poco giocheremo, vi spieghiamo come, in che modo si vincono due RDS bag.

0: in presenza del segnale di dare precedenza, depisa attenzione, il conducente si deve fermare prima dell'incrocio sempre, B, dare precedenza ai veicoli provenienti da destra, sì. C, dare la precedenza a tutti i veicoli che circolano sulla strada che si sta per impegnare.
1: Per non saperne leggere,
0: il segnale scrive, dare precedenza,
1: io mi fermo, lascio passare, guardo a destra,
0: quindi
1: guardo a
0: B,
1: sinistra
0: o C.
1: E vado, non le ho, le ho perse, credo B,
0: bravissima, hai sbagliato, la risposta era la C, dare la precedenza a tutti i veicoli che circolano sulla strada che si sta per impegnare.
1: Non era la B?
0: Non era la B. Scusate. Tu ce l'hai ancora la patente?
1: Sì, ho capito, ma non mi ricordavo.
2: All'inizio di ogni ora,
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo

0: Gone Girls, Harry Styles su RDS in chiusura di
1: Salvezza. Allora, due cose da dire: la prima è che Harry Styles si sposa.
0: Sì, tanto sapevi? Con Zoe Kravitz.
1: Con Zoe Kravitz si sposano.
0: Forse in Italia, tra l'altro.
1: Quindi bisogna vedere se ci invitano, cara Chiara De Pisa.
0: La sicurezza con cui lo dico fa quasi presagire che abbia ricevuto l'invito, invece no, amici.
1: Quale, che rapporto hai con il grande Harry Styles?
0: Ma no, siamo amici, è sicuramente una cara persona, c'è quando ho bisogno di lui.
1: Ma non ti aspetti l'invito?
0: No, sono più amica di Zoe, però, se vogliamo. Cioè.
1: Va bene, questa è una delle notizie di gossip, tra l'altro leggevo, comunque poi dopo li recuperiamo alcuni dettagli del matrimonio. L'altra cosa che volevo dire è per chiudere il discorso, apro e chiudo la parentesi sulla questione della patente.
0: Sì, perché abbiamo un'altra cosa da lanciare.
1: Sulla questione della patente, che Bolzano è la città in cui ci sono più bocciati, lì puoi scegliere se fare l'esame della patente in italiano o in tedesco, molti parlano anche il ladino, insomma c'è un problema di lingua, però quella città in cui vengono di più bocciati la teoria, dove si fanno spesso dei giochi linguistici, no? È difficile rispondere bene perché a volte ci sono dei tranelli dal punto di vista della lingua.
0: Guarda, questa cosa dei giochi linguistici potrebbe tornarci utile anche rispetto a quello che stiamo per dire, perché sì, è arrivato il paguro, salutiamo Giulio, grazie Giulio per essere stato con noi, benvenuto Pagu. Quando arriva Pagu vuol dire che c'è la seconda manche del nostro gioco
1: Bello Team De Pisa.
0: Esatto, della gara tra il Team Di Bello e il Team De Pisa. Quindi prima cosa che dovete fare, scrivete al 388-22-38822 il vostro nome e la vostra città, e se volete far parte o della squadra di Leo, quindi scrivete Team Di Bello, oppure della mia squadra e scrivete Team De Pisa.
1: Tra poco si gioca, quindi prenotatevi, il gioco sarà Lettera Magica. Arriviamo.
0: 388-22-38822, Team Di Bello o Team De Pisa?
2: Lo scherzo a tutti i pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
3: 100% grandi successi.
4: 100% grandi successi.
3: RDS.
5: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
7: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
8: Il film concerto di Billie Eilish arriva al cinema.
7: Are you ready?
8: Scopri la sua visione, le sue parole, il suo mondo.
7: See you in cinemas.
8: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Da 7 maggio, solo al cinema.
9: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
1: È il momento di giocare insieme in diretta per vincere il 2 RDS Bag. Prenotatevi al 388-22-38822 scrivendo Team Di Bello o Team De Pisa.
3: Spero che ti arriverà. 100%

0: cercare la playlist perfetta.
1: Vivila con RDS 100% grandi successi. Game.

0: Capter Rosé, Bruno Mars.
1: Hai visto nel video che sono alti uguali praticamente? Perché Bruno Mars è, mi sembra 1,60 1,65 Bruno Mars.
0: Tu sei?
1: Io 1,92.
0: Io 1,63.
1: E io sono un pezzo di 1,92 e lui invece dimostra che nella botte piccola c'è il vino buono.
0: Ed eccoci qui!
1: Si
0: I
1: gioca.
0: Nostri campioni entrino!
1: Questa chi gioca con me? Chi c'è nel team di Bello? Buongiorno, chi sei? Presentati. Ciao.
0: Grazia.
1: Grazia.
2: Ciao, mi sentite?
1: Da dove chiami? Grazia, sei lontanissima, dove sei?
2: Che sono in autostrada, ovviamente. Ma... guida mio marito, io so.
0: Ma vi siete fermati?
2: Sì, state... ci siamo fermati.
0: Ok, ok. Scusami,
1: grande,
0: era tua.
1: Grazie, cosa fai nella vita, Grazia?
2: Allora, io sono un'educatrice, scuola d'infanzia. E sono napoletana, però vivo a Roma.
0: Ok.
1: E sei una grande, lo capisco già dalla voce che oggi vinciamo noi. Vai De Pisa.
0: La mia campionessa si chiama Antonietta ed è di Ancona. Ciao Anto.
3: Ciao. Buongiorno.
0: Come
3: stai? Tutto bene, grazie.
1: Posso farti una domanda? Perché ti piace perdere?
0: Ma pianto, non ascoltarlo.
3: Ma non mi piace perdere. Io adoro Chiara De Pisa.
0: E io adoro te.
3: Ti seguo tutti i giorni.
0: Ma
1: adoro Chiara De Pisa. Hai visto? Hai una fan De Pisa. Guarda che sono come i panda, sono rarissimi, sono in via di estinzione, sono rari.
0: Vabbè,
1: tienili bene.
0: Io me li tengo stretti. Tieni e me li coccolo,
1: stretta,
0: ecco.
1: Ragazzi, brava.
0: Anto, allora, sei di Ancona, che cosa fai di bello nella vita?
3: Sono una futura educatrice.
0: Anche tu?
3: Per gli adulti, sì, però non per l'infanzia.
0: Okay.
3: Per altri, insomma, per chi c'ha bisogno, anche per gli adolescenti soprattutto.
1: Che brava.
0: Due bellissime anime.
1: Allora, vi spieghiamo
0: oggi,
1: velocemente
0: vai.
1: Il gioco. Il gioco si chiama Lettera Magica. Bisogna fare una frase che sia di senso comune, utilizzando parole che iniziano solo con quella lettera, la famosa lettera magica. Ci sono due lettere diverse, una testa. L'argomento è vita quotidiana, quindi nella vita quotidiana si può parlare di tutto, da quello che si fa a colazione, si mangia, si fa, si dice, si incontrano persone, si lavora.
0: Grazie, inizi tu?
2: Va bene.
0: Ok, col marito lì in
1: quindi macchina. Iniziamo noi a giocare
0: voi.
1: Il team di Bello,
0: esatto.
1: Dacci una lettera.
0: La lettera è la M.
1: La
0: di
1: M
0: Milano,
1: di Milano.
0: Di
1: allora,
0: Mucca, fate voi.
1: Inizio io con le prime due.
0: Vai.
1: Con le due prime parole per fare la frase. Mi mangio. Mi mangio. Mi mangio. Spero di averti aiutato, grazie.
0: Vai,
1: mi
0: grazie.
1: Mangio.
2: Merendina.
0: Sì.
1: No, aspetta che gioca Grazia adesso.
2: Ah, ok, ok.
1: Vai, vai Grazia.
2: Mi mangio molte merende.
1: Vai, vai avanti,
0: avanti.
1: Prova a dirne qualcuna in più.
0: Mescolate.
2: Mi mangio molte merende mescolate.
1: Mentre lo dico io, mentre
2: mi meraviglio.
1: Meraviglio è meglio di un altro verbo. Mentre mi meraviglio. Vai, di cosa ti meravigli?
0: Siamo così deviati.
1: Molto, mi meraviglio molto.
0: Basta, è finito il tempo, ragazzi, è finito. Brava! Brava, grazie. Brava.
1: Vabbè, siamo andati abbastanza bene.
0: Antonietta, tocca a noi.
1: Tocca a voi giocare con la lettera, perché non puoi avere la stessa lettera, Antonietta, sennò saresti avvantaggiata. La lettera si cambia e la lettera S di Savona.
0: Ok, inizio io, Anto. Sono stata.
3: Allora, sono stata
0: pensa alle favole sul
3: sono stata sul sole.
0: Ok, vai avanti.
1: Sono stata sul sole. Ma Antonio,
0: vabbè, lei va sul sole.
1: Ho capito,
0: deve essere
1: compiuto.
0: Ma tu vai.
1: Sono stato sul sole.
0: Tu vai a Courmayeur, lei va sul sole.
1: Vabbè, sei stata
0: l'hai
1: sul distratta. Sole. Poi...
0: sono stata sul sole.
1: Sì.
3: Sorseggiando uno spritz.
0: Sorseggiando spritz. Brave ragazze!
1: Ma brava cosa! Sono stata sul sole! Ma manco Icaro!
0: Ragazzi,
1: ma sei bruciata!
0: Perché noi pensiamo in grande, Amio.
1: No, cioè, ragazzi, io dico
3: certo,
1: che io
3: certo.
1: Voglio fare un ricorso per cui l'RDS baguette della nostra amica Antonietta è bruciata perché è stata sul sole con Icaro e si è proprio
0: sciolta. Intanto noi ve le mandiamo a entrambe le RDS bag e poi pensiamo a quella del sole. Ciao ragazze belle!
1: Ciao ragazze, ascoltateci! Vi vogliamo bene, baci baci.
0: Ciao.
4: Tanti baci, buon lavoro.
5: Per trasformarla in grandi successi.
6: New music.
5: Novità RDS. Sunburn Potential.

0: RDS, sempre con Leo, Chiara e il Paguro. È arrivato il momento di rompere le scatole.
1: Ma lo facciamo sempre, il nostro lavoro, poi più che altro, quello di rompere le scatole. Lo faremo con Davide Camiccioli, che ogni tanto disturbiamo, è il giornalista conduttore di Sky della Formula 1. Perché lo facciamo oggi? Perché alle 19 ora italiana c'è il Gran Premio a Miami. Sapete che Miami è una location molto particolare, secondo me è una delle più brutte, tra virgolette, nel senso che ha il fascino che si porta dietro a Miami, ma per esempio c'è, ad un certo punto, la passata di Formula 1 lo sanno bene, sul tracciato il mare finto, cioè c'è questo pavimento colorato d'azzurro, sì, che sembra il mare ma non è, e ci mettono sopra le yacht, delle trashate un po' trash veramente allucinanti. Vabbè, che Las Vegas a confronto sembra qualcosa di
0: raffinato.
1: più raffinato, però è un circuito, come dire, che rilancia un po' la Formula 1, perché c'è stato un mese di stop e durante questo mese hanno un po' rivisto le regole, perché sapete che quest'anno c'è il cambio di regolamento, quindi sono cambiate un po' le regole. Stava dominando la Mercedes con Kimi Antonelli, ne siamo contenti perché è italiano, ma speriamo che possa, come dire, possano aver lavorato per rendere, per limare un po' di problemi che c'erano in questo nuovo regolamento.
0: Va bene, tra poco allora chiamiamo Davide. Prima però sono andata a vedere le immagini di questo circuito e del mare finto di Miami. Le brut.
1: È brutto, perché poi ci mettono le palme vicino, oh, le navi sono cielo. Vero, cioè ci mettono gli yacht, ma sopra, ripeto, un pavimento colorato d'azzurro, semplicemente per un'immagine televisiva che arriva nel mondo con le palme e quant'altro. Miami è Miami.
0: Sì,
1: in
0: non
1: tutti
0: è
1: i suoi
0: elegantissimo,
1: effettivamente. Tra poco proveremo a svegliare Davide, perché credo che lì siano le 6:40 del mattino.
0: Povero,
1: forse sta dormendo, chi
0: uomo.
1: Lo sa. Tra poco litigheremo con lui.
2: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100%.

0: elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Sono le 6:42 in questo momento a Miami, mattina presto. Stiamo per collegarci con Miami per svegliare Davide Camiccioli, il conduttore della Formula 1 di Sky Sport.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro perdutamente su RDS.
2: Allora, cara Chiara, voglio prima dire una cosa, che sono oltre 62.000 partecipanti quelli della Stra Milano, record assoluto di persone che, mentre noi siamo qua a chiacchierare della città in cui vi stiamo trasmettendo, che è Milano, stanno correndo in giro per le strade, per le città, come ascoltavamo prima anche dai colleghi della redazione di RDS. Anche un bellissimo omaggio ad Alex Zanardi, c'è stato un minuto di raccoglimento per iniziare la Stra Milano. Tutti corrono a Milano. Chiara, dobbiamo farci delle domande, perché noi siamo gli unici due.
1: Ma no, solo perché avevamo giustamente la diretta.
2: Ah, se no,
1: noi siamo in prima fila, raga.
2: Gente che tela noi, gente che ci vedete correre dappertutto. Proviamo a chiamare Miami, dai, Davide Camiccioli. Oggi Formula 1, Gran Premio di Miami alle 19 ore italiana. Ci sono 6 ore in anticipo loro.
1: Io
2: quindi
1: oggi mi sento veramente.
2: Vabbè, sono le 6:50 da loro. Da noi le 12:50, da lui le 6:50. Squilla, attenzione.
1: Oddio.
2: Squilla. Senti come squilla Miami, dove lui sta facendo il figo.
1: Ma
2: tra l'altro, questo lo dico perché. No, ma l'ho visto sulle macchine che fa il figo con le ragazze. Avrà fatto nottata sicuramente. Camiccioli,
1: fatti gli affari tuoi.
2: Ma te lo dico.
1: Ma io.
2: Lo conosco da 20 anni.
1: Ma ho capito, ma sono comunque affari suoi. No.
2: Non risponde.
1: Ma sta dormendo sto povero uomo.
2: Allora io dico al paguro, la cosa più bella da fare in questi casi qua è richiamare.
1: Oh,
2: adesso lasciamo fino
1: cielo.
2: A quando. Sì, perché tu praticamente gli devi far esplodere il telefono.
3: Risponde la segreteria telefonica.
2: Chiudiamo che si sentono numeri o cose. Il telefono in senso ironico.
1: Posso dire una cosa?
2: Sì, anche due.
1: No, è una cosa seria, però una cosa. C'è qualcuno che, sai, sui social si scrivono tante cavolate, però qualcuno ogni tanto scrive anche delle cose belle. Ieri è venuto a mancare, come sappiamo, Alex Zanardi, ed era il primo, cioè è venuto a mancare comunque il primo maggio venne a mancare Ayrton Senna.
2: Sì, è vero.
1: Ieri, che era il 2, è venuto a mancare anche Zanardi. Diciamo che questa corrispondenza di periodo mi ha fatto riflettere, mi ha fatto tornare anche al 1994, se non sbaglio, quando venne a mancare Ayrton Senna.
2: E quindi sono coincidenze, ragazzi. Vabbè, comunque, tornando alle cose leggere, alle cose stupide che facciamo, vai Paguro, fai un altro squillo a Camiccioli. Allora, 12:51,
1: ragazzi. È morto il primo maggio anche Zanardi.
2: Sì, è vero.
1: Sì, l'altro.
2: Allora,
1: ieri,
2: io posso dire una cosa. Allora, Camiccioli deve arrivare al circuito, noi gli stiamo facendo un favore, perché lui deve fare le dirette. È vero che grappiamo alle 13.
1: Ma tu gli stai rompendo le scatole.
2: No, ma lui deve fare le dirette, si deve dare una sveglia, perché poi c'è tutto il pre, c'è da fare le interviste, deve arrivare presto sul circuito. Vai Camiccioli, dai, rispondi. Però senti come squilla bene. Senti. Siete che a Miami, squilla americano questo di Pisa. Povero Davide.
1: Io,
2: ma secondo me non ce l'ha
1: risponda.
2: Neanche che, ma secondo me non li sta neanche squillando.
1: Io
2: avrà messo muto.
1: Non stia cioè che proprio lo guardi.
2: Camiccioli, dicevi di essere un grandissimo, perché io faccio.
1: Grazie, Pago,
2: racconta
1: posso
2: che
1: così.
2: Lui, capito, non
1: a
2: dorme mai.
1: Così,
2: io,
1: a
2: me
1: così.
2: Sai cosa mi dice sempre? A me serve basta dormire 3-4 ore, perché io faccio la super vita, sono un super uomo, poi lo
1: ma
2: chiami.
1: Ma è vero che dice queste cose.
2: Ma
1: non
2: tu non lo conosci.
1: Va bene,
2: va bene, ci abbiamo provato, ragazzi. Questa è la testimonianza che noi siamo gente onesta. Proviamo a disturbare le persone. I VIP, insomma, dal
1: così.
2: Vivo a volte
1: perché
2: non va.
1: Ci va.

0: abbiamo chiuso noi. Voglio solo ricordare che oggi si celebra la giornata internazionale della libertà di stampa. Io sono giornalista da più di 20 anni e insomma non riguarda solo l'Italia, riguarda proprio in generale il mondo. Ripeto, una giornata internazionale mondiale dove si ricorda che non c'è informazione libera senza giornalisti liberi. Questo non riguarda tanto il nostro paese, ma l'informazione è un diritto importante. Giusto. Per voi ascoltatori, per lettori, telespettatori e quant'altro.
1: Giusto, giusto, è ciò che distingue un paese con o senza, sì, dittatura, no? Anche la libertà di stampa, di espressione.
0: E infatti noi diamo la linea adesso alla nostra redazione De Pisa,
1: con
0: cara
1: molto
0: Chiara.
1: Piacere.
0: È stato un piacere, ci troviamo domenica prossima.
1: Ciao, ciao, grazie Paguro. Paguro. Ciao,
0: ciao amici, ciao ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: già pronti Elisabetta e Jason. Prima andiamo in redazione da Yvonne Paroncini. Buona domenica, Yvonne.
1: Buon pomeriggio. Iran, Trump annuncia che valuterà la nuova proposta di Teheran per colloqui di pace. Il presidente americano frena tuttavia sulla possibilità di accettarla e non esclude la ripresa degli attacchi. L'ultima bozza della Repubblica Islamica, secondo il sito di informazione Axios, prevede un mese di tempo per negoziati su tre punti: riapertura dello stretto di Hormuz, fine del blocco navale statunitense e conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Intanto, vertice dell'OPEC Plus dopo il ritiro degli Emirati dal cartello dei paesi produttori di petrolio. Paola Gubbiotti.
2: Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman aumenteranno le proprie quote di 188.000 barili al giorno. A marzo la produzione è scesa a 27,68 milioni di barili al giorno rispetto ai 36,73 milioni del mese precedente. La Russia trae il maggior vantaggio dalla crisi nel Golfo grazie agli alti prezzi dell'energia, ma anche Mosca è in difficoltà. L'industria petrolifera deve fare i conti con il ritiro degli investimenti occidentali dall'inizio dell'invasione in Ucraina nel 2022 e con gli attacchi dei droni di Kiev sulle infrastrutture. Il ritiro degli Emirati Arabi dal cartello è un fattore determinante. Abu Dhabi potrebbe diventare un attore altamente competitivo, ha investito massicciamente nelle infrastrutture ed è in grado di produrre 5 milioni di barili al giorno entro il 2027 a costi molto bassi.
1: Siamo allo sport, 35esima di Serie A nel calcio, si gioca Bologna-Cagliari, al 28esimo del primo tempo il parziale di 0-0. L'attenzione è tutta per San Siro, l'Inter capolista affronta il Parma, alle 20.45 nerazzurri basta un punto per festeggiare il 21esimo titolo. Alle 15 Sassuolo ospita il Milan, è terzo in classifica, 12 punti dalla vetta, il tecnico rossonero Allegri sugli emiliani.
3: Sicuramente nei contropiedi, negli spazi e nelle giocate vicine all'area sono molto bravi, perché noi abbiamo preso due gol a San Siro allo stesso modo, sulle giocate 1-2, quindi su quelle robe lì bisogna essere molto bravi. È una squadra che poi dopo sembra che ti conceda, ma concede poco, quindi sarà una partita come tutte le partite difficili, e soprattutto in questo momento della stagione a settembre era una partita, ora è un'altra, perché il risultato vale moltissimo.
1: Alle 18 Juventus Verona. Kimi Antonelli ancora protagonista in Formula 1, parte in pole a Miami, è la terza consecutiva. Il 19enne bolognese della Mercedes scatterà davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Ferrari di Leclerc. Il Gran Premio anticipato alle 19 per allerta meteo. Tennis, Sinner in campo per la finale a Madrid alle 17 contro Zverev. Questa è RDS.
4: Presto che tardi, 13 e 3 minuti sull'orologio, buona domenica amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
5: Buona domenica, 3 maggio, come vuole il tempo quando ci si diverte, buona da parte nostra, il nostro paguro Alessio Lettaroli in regia fino alle 5, casa RDS in versione della domenica, tra l'altro sentiamo dal notiziario che domenica ricca di sport, e eccola. Quando si parla di sport,
4: scendiamo in campo,
5: non c'entriamo niente,
4: mi bello, sembra giusto, bello, mi è il connubio perfetto.
5: Anche detto se oggi parleremo un po' anche di sport, di forma fisica.
4: Avremo modo di approfondire. Tutto questo accade anche lì sul 265. La

0: fantastica RDS Social TV oppure tramite l'app ufficiale di RDS.
1: Tutto?
0: Tutto free, tutto gratis.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con successo

0: Belli, ben arrivati, siete proprio belli insieme. Grazie. Stupendi. Gesta, sei arrivato in moto? Con il ciuffo super forato? Stai benissimo, un abbraccio Agata da Roma.
1: Che ho fatto
2: grazie,
1: questo ciuffo?
2: Grazie Agata, vedi la community di RDS che ci aspetta. Però c'ha ragione, sei un po' più...
1: ti ho detto di non soffiare, tu arrivi, mi soffi in mezzo, mi dividi i capelli. Scusa, ma non lo so, oggi sono anche sistemato bene, guarda.
2: No, è vero, però sono più...
1: Siamo qui per un altro motivo.
2: Dobbiamo fare un po' di styling quando c'è la sequenza mixata. Allora, parliamo di luna e 11, di cosa vogliamo parlare? Se non ci vado da mangiare come si confà a noi.
1: Giochiamo in casa, c'è un esperimento che tratta le patatine fritte.
2: Oh, beh.
1: Non ce ne priviamo assolutamente. Intanto capiamo, sei una di quelle che ama condividere il cibo con gli altri o tiene tutto per
2: allora,
1: sé? Perché già da qui secondo me c'è uno spaccato.
2: Io amo condividere il cibo con gli altri se gli altri condividono il loro cibo con me. Cioè non è che io c'ho lì una roba e tu mangi dal mio piatto e non ho niente da mangiare 50, dal tuo.
1: 50-50, 50-50. Sì. Patatine rubate dal piatto degli altri sembrano sempre più buone. Non lo diciamo noi, ma lo dice la scienza.
2: Allora,
1: è uno studio che arriva proprio
2: le mani,
1: da lì.
2: Come al solito.
1: Hanno fatto una sorta di esperimento su 120 persone, tre situazioni diverse. Sì. Patatine servite normalmente, patatine offerte e poi le patatine rubate, tra virgolette, di nascosto.
2: Dal piatto degli altri.
1: Anche qui una scala di gusto da 1 a 9. Il risultato è che le patatine rubate ottengono sempre, e dico sempre, i voti più alti.
2: Cioè erano più buone le patatine prese dal piatto degli altri che quelle che ognuno aveva nel proprio.
1: Fino al 40% di gusto percepito per il cibo rubato. Ma perché succede? Perché uno non è che se ne può privare. C'è l'effetto frutto proibito. Se qualcosa è vietato, comunque non tuo, non nostro, diventa automaticamente molto più desiderabile. Quindi
2: questo vale per mille altri.
1: Cervello gli dà anche più valore.
2: Per mille altri anfratti della vita, tra l'altro.
1: Tipo,
2: anche.
1: Scusi.
2: No, per dire, quando una cosa non è tua, è più desiderabile.
1: Sì, ma se le persone sono sposate, devi lasciarle lì.
2: Io guarda, vado proprio.
1: Ah, non voglio
2: chiudere
1: qui.
2: Già c'ho i miei problemi, non voglio anche i problemi delle altre, ma ci mancherebbe.
1: Effetto scarsità: se non è tuo o è limitato, sembra molto più prezioso. Quindi aumenta il desiderio, l'attenzione, anche per una semplice patatina.
2: Sì,
1: circuito
2: certo.
1: Della ricompensa. Piccola trasgressione uguale rilascio di dopamina, quindi più eccitazione, più piacere, sembra più buono.
2: Certo, se rischio di prendermi una forchettata dalla persona a cui le sto rubando, la dopamina, la trasgressione.
1: Sono amici frequenti lì e
2: comunque,
1: a far tuo.
2: Come sono messi gli italiani amano condividere il cibo? La risposta è sì, quasi il 70% degli italiani considera il cibo condiviso con amici o con la famiglia come qualcosa che ovviamente non apprezzo, sia il momento in cui condividi l'atto di mangiare che proprio mangiare un po' dal tuo piatto, la fetta di pizza, ma per dire, ordini la pizza in due. Che fai? Magari non la dividi. A me piacciono due gusti, a te piacciono due. Prendiamoli tutti e due e ci facciamo metà pizza e metà pizza.
1: Assolutamente no. Io prendo la mia pizza e voglio mangiare rigorosamente tutte le mie fette di pizza.
2: Ma mi è capitato di voler assaggiare due pizze diverse e di fare metà con qualcuno?
1: Prendo due. Ma perché devo dividere? Come
2: c'è un amico che ne prendeva due.
1: Ma dai, le coppiette che dividono metà la pizza.
2: Sì, ma non lo fai
1: mio amore, prendi questa metà e io prendo la tua.
2: A volte io lo faccio, ma non lo fai perché sei una coppietta. Lo fai perché sei affamato, come se non ci fosse un domani. Vuoi assaggiarne due diverse.
1: No, la pizza è sacra, ragazzi.
2: Comunque,
1: non si condivide.
2: Cosa condividono più volentieri gli italiani? Invece al primo posto c'è la pizza. Circa 7 italiani su 10. Al secondo dolci e dessert, il classico dolce con due cucchiaini. Al terzo posto antipasti, stuzzichini. Vabbè, ma quello è già fatto per essere condiviso.
1: C'è la ciotolina, il piattino. Fai l'aperitivo, ognuno spiluca a destra e a sinistra, le olivette, le arachidi, le cose, il pizzichino.
2: Due olivette, tu sei uno di quelli che nella ciotola di patatine le prende tutte te.
1: Certo, cioè stuzzicadenti apposta, inizia a infilzarle tutte e faccio, scusa, non volevi una anche tu, per caso sono finite e quindi è andata così. E vabbè, scusa.
2: Vabbè, il potere della condivisione, come dicevano.
1: O anche dei difetti,
2: quelli
1: comunque.
2: Famosi.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Gaia, Bossa Nostra.
3: Ora forse siamo solo.
2: Swift, Elizabeth.

Remember, potential. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi.

0: volevo capire con Marrakesh, Madame e Marrakesh su RDS.
1: Ovviamente siamo noi, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi. Tra poco noi invece curiosi di capire chi la spunterà, chi vincerà il Chi l'ha detto di oggi.
0: Addirittura?
1: Certo, scusa, c'è tanto hype tutta la settimana.
0: Sì, ma come sempre poi vinco io, tu ci provi però.
1: Non è detto. Frasi pronunciate dai VIP nel corso dell'ultima settimana, lo sapete bene, voi siete i veri protagonisti. Se vi va di suggerirmi, di suggerirci, lo potete fare con un messaggio vocale al 388 22 388 22.
0: Giochiamo tra poco.

0: grandi successi.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Mentre fai un po' di preparazione atletica per il Chi l'ha detto, abbiamo anche la sequenza mixata, però, eh?
4: Arrivano quattro grandi successi in fila, belli croccanti. Si parte da Brescia con la sua Introvabile.
5: La carica che cerchi, i successi che ami.

0: amo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardo.

0: NSYNC, bye bye bye su RDS, chiude la nostra sequenza mixata con questo mood boy band anni 2000 che ci piace.
1: Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi, siamo pronti per il Chi l'ha detto? Queste frasi pronunciate dai VIP nel corso dell'ultima settimana.
0: Nati pronti qui apposta a quest'ora, dove arriva uno dei primi momenti sportivi di grande adrenalina, di grande competizione, no, del pomeriggio di RDS.
1: Mi piace quando esageri in questo modo.
0: Bisogna creare aspettative che poi noi deluderemo, però
1: è
0: potremo anche non
1: così,
0: farlo,
1: certo.
0: Quindi.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
3: Scarica l'app. Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
5: E di vincere, Antonella.
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
6: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
7: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprogen Ricarica.
8: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
7: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
1: Non abbiamo ancora pensato al premio di oggi per il Chi l'ha detto.
0: Mamma mia, impossibile non avere un premio. Quindi pensaci adesso.
1: Due pasticcini, qualcosa.
0: Non sei a dieta.

0: L'ossessione su RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi. Siamo pronti per il Chi l'ha detto?
1: Prontissimi, voi potete suggerire al 388-22-38822 se ci scorgete in difficoltà, cosa altamente probabile, su queste frasi dette da personaggi famosi nel corso degli ultimi giorni.
0: Attenzione bene, avevo bisogno di cambiare, fare un personaggio autoironico. Chi l'ha detto?
1: Allora, l'ha detto un attore, un'attrice.
0: Un
1: attorone di stirpe o un attore giovane?
0: Beh,
1: che inizia.
0: Comunque è giovane, ma già insomma un bel background non indifferente.
1: Italiano?
0: Non è italiano.
1: Tom Holland?
0: Non è Tom Holland.
1: Beh, ha fatto dei film famosissimi.
0: Beh, sì. Assolutamente sì.
1: Tipo?
0: Ti suggerisco anche il nome e cognome, abbiamo chiuso il gioco.
1: Giacomo Elordi.
0: Ragazzi, è incredibile la Sacchi. Secondo Vero. Tentativo sbagliato anche questo.
1: Ti stavo credendo su Giacomo Elordi, visto che è sulla cresta dell'onda.
0: No. Oh, 2 su 2 sbagliati. Ma
1: vabbè,
0: com'è?
1: Senti.
0: Dai, l'ultimo.
1: Ma dammi un aiuto, scusami.
0: Tigre.
1: L'uomo tigre.
0: Non è l'uomo tigre, però tigre. C'è una tigre.
1: C'è una tigre. Ah, Gianni Aman.
0: Come?
1: Gianni Aman.
0: Gian?
1: Can Yaman, ma si legge Gian.
0: Si legge Gian.
1: Si legge Gian.
0: So fosse proprio Can Yaman,
1: no,
0: invece no.
1: Gian.
0: È proprio lui, ha rimosso
1: Sandokan.
0: La barba. Certo, ha fatto Sandokan.
1: Sì, sì, sì.
0: Ha cambiato totalmente il look, no? Evidentemente per esigenze di set starà preparando un nuovo film, una nuova serie, qualcosa
1: molto
0: bolle
1: bene,
0: in petto.
1: Molto bene. Ha detto, ho firmato con lei un contratto a tempo indeterminato.
0: Un contratto di lavoro?
1: Non proprio.
0: È un contratto prematrimoniale.
1: Nel senso
0: è un
1: che...
0: pre, durante e un dopo,
1: esatto,
0: un post matrimoniale.
1: Chi l'ha detto? Chi l'ha detto?
0: L'ha detto un lui, ovviamente.
1: Sì.
0: E siamo in Italia.
1: Assolutamente.
0: Siamo in Italia?
1: Certo.
0: Strano, oggi piove allora. Tutte le volte me li fa oltreoceano.
1: No, no. È facile, è un personaggio che non.
0: Anche qui di stirpe.
1: Assolutamente.
0: Proprio lui.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma è un attore?
1: No.
0: È un cantante?
1: No.
0: È un artista?
1: No.
0: Ho capito, è uno sportivo.
1: Certo.
0: Certo, figurati se non va a parare là nel mio mondo proprio.
1: Guarda, hai detto la parola giusta.
0: A parare? Buffon!
1: No!
0: Non è Buffon.
1: Non è Buffon.
0: Perutte! Mi è venuto in mente la cinta di Aldo Giovanni e Giacomo. Questo è per poco.
1: Non era Peruzzi.
0: Ragazzi,
1: però siamo lì.
0: Se non è Buffon.
1: Chi è? Se non è Buffon, non è Peruzzi.
0: Buffone.
1: Siamo sui portieri della nazionale, no?
0: Certo, sarà Donnarumma.
1: Ma va,
0: veramente.
1: Certo.
0: Davvero
1: sì.
0: No?
1: Gigio Donnarumma si è sposato con la fidanzata storica Alessia Elefante.
0: 1-1 palla al centro? Faccio l'ultimo velocissimo.
1: Sì.
0: Fare il comico è un lavoro molto serio e molto complicato. Sembriamo degli sprovveduti, ma non è così.
1: Chi l'ha detto? Claudio Bisio?
0: No.
1: E Angelo Pisani?
0: No.
1: Un uomo,
0: certo,
1: comico.
0: L'ha detto un uomo.
1: Giovanni Storti?
0: Non è Giovanni Storti.
1: No. Dammi un aiuto.
0: Oggi è scarsissimo. Cosa c'è? Ha sparato tre nomi.
1: Lui ne ha indovinata una, è il campione.
0: Certo.
1: Io, cioè, provo.
0: Dai, l'ultimo.
1: Dammi un aiuto.
0: Bacchetta magica.
1: Bacchetta magica.
0: Più di così, guarda, veramente non saprei. Cioè,
1: faceva parte di uno sketch, bacchetta magica.
0: Ma no, non è che la bacchetta magica faceva parte dello sketch, è il simbolo di questo attore che ovviamente se ne intende. Perché, per ovvi motivi, la bacchetta magica. Oh, te la sto imboccando suggerendo.
1: Scusa.
0: Harry Potter, famosissimo
1: attore.
0: Comico di fama internazionale. Harry Potter.
1: Non lo so, non mi
0: è un mago.
1: Ah, Mago Forest.
0: Ah, allora vedi che ce l'abbiamo fatto.
1: Forest.
0: Certo, a forza di suggerirti.
1: Bacchetta magica, non è che sta con la bacchetta magica il Mago Forest, scusami.
0: Beh, però fa le magie, perdonami.
1: Sì, ho capito.
0: Fa apparire e scomparire le cose, scusa. E come facevo a farti suggerire questa cosa? Cioè, bacchetta magica.
1: Ma che cavolo di maghi vedi?

0: su RDS.
1: Allora, oggi sono molto buono. Ti offro questa possibilità. Se indovini l'ultima del chi l'ha detto, ti porti a casa tutto il cucuzzaro e vieni incoronata come la queen in assoluto del
0: programma.
1: Chi l'ha detto.
0: Va bene?
1: Va bene?
0: Sì, sì.
1: Vi voglio tutti perché qui c'è del gossip.
0: Amen.
1: Sono innamorato, ho una persona al mio fianco, ma non ne ho mai parlato. Chi l'ha detto?
0: L'ha detto Irama.
1: No, è impossibile, dai, l'hai letta, hai smontato tutta la magia. Vabbè, prima letta, poi, è giusta, ma non è poi, dai.
0: Ragazzi,
1: ma dove, l'hai vista?
0: Mic drop.
1: Ma è impossibile, scusa, ho detto vado qua, che lei
0: vedi?
1: Del gossip, subito.
0: Vabbè, sono preparata, cosa ti devo dire, questa è la realtà dei fatti.
1: Quanto mai l'ho
0: però
1: detto.
0: Non è stata neanche divertente in realtà, perché ho
1: capito, allora
0: dimmi
1: un altro, dai, poi ti dico che hai sbagliato, dai, facciamo così, facciamo finta, tanto, dai, di un altro nome, di un altro cantante.
0: Ah, un altro cantante, Leo Gassman.
1: No, è sbagliato, è sbagliato.
0: Irama.
1: Vinto Irama,
0: giusto,
1: sì. Vedi,
0: viva.
1: È andata così. Allora.
0: Quindi ho vinto tutto,
1: sì,
0: va bene.
1: Sì. Okay.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità per noi c'è Yvonne Paroncini.
6: Buon pomeriggio, Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha convocato per le prossime ore il gabinetto di sicurezza. Si studia lo scenario con l'eventuale fallimento dei negoziati fra Stati Uniti e Iran già all'inizio della prossima settimana. Lo riportano i media dello Stato ebraico. Quanto alle tensioni sui mercati per le quotazioni del petrolio, l'OPEC Plus aumenta la produzione, 188.000 barili in più al giorno. Misura decisa da Arabia Saudita, Russia, Iraq e Kuwait assieme a Kazakistan, Algeria Oman, primo vertice dopo il ritiro degli Emirati dal cartello. L'incremento però è solo teorico, i produttori del Golfo Persico non possono esportare parte del greggio per il blocco dello stretto di Hormuz. Intanto si è appreso da alcune fonti che il Papa riceverà il capo della diplomazia americana Rubio giovedì 7, l'appuntamento dopo le critiche di Trump a Leone non è stato ancora confermato dal Vaticano. Martedì alle 11 l'addio ad Alex Zanardi, scomparso a 59 anni, cerimonia nella Basilica di Santa Giustina a Padova. L'omaggio dello sport al pilota, un minuto di silenzio osservato in tutte le competizioni. Per il calcio, 35esima di Serie A, Bologna e Cagliari in campo al 18esimo del secondo tempo, il parziale di 0-0. Le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
7: Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, anche se infiltrazioni di aria umida apporteranno nubi alte stratificate a tratti sulle regioni di nord-ovest e di Sardegna. E poi verso sera qualche locale goccia di pioggia non è esclusa sui settori alpini occidentali. Più sole invece sul resto dell'Italia, con al più di tanto in tanto il passaggio di lievi velature. Le temperature massime saranno più elevate al centro-nord, con picchi localmente fino ai 26-27 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Questa è RDS.

0: Go, pochi secondi alle 2 del pomeriggio. Buona domenica su RDS.
1: Siamo sempre noi, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. C'è anche il buon Paguro in regia. Ovviamente ci seguite anche sul 265, lì dove c'è la nostra RDS Social TV, oppure attraverso l'app ufficiale di RDS. Insomma, ci tenete in tasca dall'Italia, dall'estero, dall'altra parte del mondo.
0: Ci potete ascoltare H24 senza problemi. I problemi li abbiamo chiaramente noi due. Allora,
1: a proposito di problemi,
0: sì?
1: Quando è che hai capito di... Insomma, caspita, sono un po' invecchiata adesso.
0: Guarda, io proprio in questi giorni ho una mia turba personale.
1: Cioè? È un segreto.
0: Un attimo, una fragilità, con calma, ne parliamo con calma.
1: Va bene.
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi.
2: E le tue emozioni.
3: Con successo.

0: Rolling Stones su RDS chiudono la sequenza mixata con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
1: Allora, oggi arriviamo ad un punto preciso. Se vi viene in mente, se avete nella testa, il punto in cui vi siete sentiti, tra virgolette, un po' vecchi.
0: Oppalalai.
1: È quella roba lì. Quando scatta quel qualcosa e dici... porca miseria, ma sarà mica che sto invecchiando?
0: Cioè, prima riuscivate a fare benissimo quella cosa lì, poi dopo un po' dite, caspita, oh, sto arrancando.
1: O che cambia la percezione di alcune cose, anche che fanno gli altri, cambia qualcosa dentro di voi, fuori. Insomma, quella volta in cui dici, sto invecchiando.
0: Tra poco approfondiamo, 38822, 38822.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
1: Parliamo di J-Lo. Lei ha dei bellissimi piedi, eh? Smalto marrone cioccolato intenso, abbinato a cristalli Swarovski solo sull'alluce. Ok?
4: Perché?
1: Dimostrando che le unghie dei piedi possono essere
4: un
1: accessorio elegante,
4: tete,
1: cristalli.

0: non sull'alluce.
1: Sì, ma poi l'alluce tenetevelo a casa vostra, no, non me lo fate vedere a me.
2: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
6: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
7: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
8: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
7: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
8: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Da adolescente tornavo a casa, aprivo il frigo a qualsiasi ora della notte e mangiavo tutto. Adesso che sono invecchiato è impossibile, mi rimane tutto qua.

0: Sienna Spyro Zion di Seal su RDS. Quel momento c'è per tutti nella vita in cui dici: cavoli, forse sto iniziando ad invecchiare, ce l'abbiamo lì nel cassettino della memoria, però secondo la generazione Z, che sono i ragazzi più giovani, quelli,
1: siamo noi.
0: Noi,
1: mi includo anch'io.
0: A cavallo dopo, vabbè, cavallo. Tu, anzi tu trentenne sei già vecchiarello per la generazione Z.
1: Con un fantino, dai, per
0: comunque,
1: adesso.
0: Secondo i giovanissimi la vecchiaia arriva molto prima rispetto al tempo canonico.
1: E soprattutto perdita di capacità, immagine e connessione sociale. Partiamo così perché c'è un sondaggio, uno studio internazionale, Age Without Limits, mostra proprio come i giovani percepiscono la vecchiaia oggi, quindi non è biologica ma psicologica, sociale e culturale.
0: Okay.
1: Ci sono tre età chiave della vecchiaia.
0: Secondo la generazione Z, ovviamente.
1: 62 anni c'è il vero e proprio inizio del declino mentale e cognitivo.
0: Ragazzi, Brad Pitt ha quasi 62 anni, dai.
1: 56 anni, perdita attrattiva fisica. 59 anni, difficoltà con la tecnologia. Qui potremmo aprire una parentesi di quelle. Però c'è un PS, un post-scriptum, che abbassano un po' l'età. Sempre quelli della generazione Z, quasi il 60% dei giovani dice che sei automaticamente vecchio se non sai usare il telefono, se non sai usare la tecnologia, se non usi bene il tablet, il PC, per esempio, lo speed. Guardo te, sei capace tu?
0: Ma cosa vuoi da me? Speed. Certo che so usare lo speed.
1: Sai fare il login
0: forza.
1: Per entrare nello speed per vedere
0: ma
1: tra l'altro lo speed si paga, volevo dire questa cosa.
0: Quando ti arriva la notifica si paga.
1: Sei

0: Vecchio, perché già hai passato la prima fase iniziale. Certo. Hai pagato Speed?
1: No, perché non mi è ancora arrivata la notifica. Adesso non è che io sono quella che non paga le robe che sono da pagare.
0: Poi si lamenta e piange che le pignorano tutto, ma io non lo so.
1: Comunque, per forza, generazione Z, nata e cresciuta con la tecnologia, non ha, cioè hanno anche pochi riferimenti, ragazzi giovani, su come vivere senza la tecnologia. Quindi tu automaticamente non sai usare la tecnologia, sei vecchio. Però cosa dice la scienza? Va in contrasto totale con quello che pensano i giovanissimi. Il declino cognitivo reale arriva molto più tardi dei 60 anni, siamo oltre i 70.
0: Quindi invecchiamento molto più graduale, ma diverso, certo, per ogni individuo e soggettivo, quindi la versione della Gen Z è un po' più severa,
1: sì,
0: della realtà.
1: Generazione Z, il limite sono i 35 anni, per la generazione Z si diventa vecchi intorno ai 35 anni e poi a salire.
0: Quando ne avevo 20, quindi una decina di anni fa, io realmente, lo confesso, pensavo che quelli, insomma, di 30, 35, 33 anni fossero già ormai più di là che di qua. È vero, te lo giuro, la vivevo così. Adesso che ci sono dentro con tutte le scarpe, che ne ho 30, t'azzardare proprio a pensarla una cosa del
1: genere.
0: Dai,
1: pensate un attimino al vostro momento, quello che dici, cavolo, cambia qualcosa dentro di me, fuori, nel modo in cui percepisco le cose, dici, da quel momento lì mi sono sentita invecchiare.
0: Sto ufficialmente invecchiando. Messaggi vocali WhatsApp, se volete, li potete inviare al 38822 38822 con le vostre esperienze, le vostre considerazioni.
1: Siamo tutti sulla stessa barca, quindi.
0: Posso dire, capelli bianchi a 30 anni li ho, eh. Mi vedo già qua due.

0: mood su RDS. Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Il mood è proprio quello, sentirsi un po' più anzianotti, un po' più vecchiarelli, perché riuscivate a fare benissimo quella cosa lì, però adesso insomma si fa un po' più fatica.
1: Che poi a volte la differenza arriva anche molto, cioè dici mi sento un po' più anzianotto anche in età insospettabili, tipo chi c'è?
2: Il momento in cui ho iniziato a sentirmi vero vecchio, anche se non sono ancora vecchio, 29 anni, è stato il momento in cui a pallavolo, durante gli allenamenti, finiti gli allenamenti, non riuscivo a alzarmi la mattina dopo. Ma è da un anno così.
1: Ecco.
0: L'ho usata come scusa per 6 anni per smettere di allenarmi totalmente, adesso che ho ripreso ogni tanto.
1: Io ho un dolore ogni settimana da una parte diversa.
0: Oh, tutta salute qui.
1: Capito?
0: Comunque.
1: Allora dai, il vostro momento, quello in cui avete iniziato a sentirvi un po' più vecchiarelli, vale tutto, anche cose molto semplici, cose da ridere.
0: Ma certo, messaggi vocali WhatsApp 38822 38822, intanto c'è la nuova di Achille Lauro.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Achille Lauro. Comuni immortali.

0: su RDS, prima abbiamo sentito anche la nuova di Achille Lauro, Comuni Immortali. E proprio a proposito di Achille Lauro, anche lui ha aiutato una nostra amica della community di RDS ad accorgersi che il tempo stava passando.
1: Aia,
0: no?
1: Sentiamo.
2: Mamma c'è. Mia ragazzi, 18, 19, 20 anni, andavo ai concerti, uscivo dal concerto in macchina, finestrini abbassati, e continuavo a cantare a squarciagola, proprio notte inoltrata con gli amici in mezzo ai parcheggi. Sono andata all'ultimo concerto di Achille Lauro qualche mese fa.
1: Cosa è successo?
2: Ho fatto la stessa cosa, il giorno dopo ero afona, nemi paresi, dove avevo tenuto il finestrino abbassato, cioè le avevo tutte, e il giorno dopo un cerchio alla testa perché avevo fatto tardi.
1: Altro?
2: Mamma mia,
0: quel momento,
2: un cadavere.
0: Così, in cui inizi a sentirti vecchia. A proposito di concerti, ce l'ho anch'io, perché quando ero giovane i concerti, parterre, correvi come un matto per prenderti la prima.
1: Giovane quanto? Quando?
0: 16-17 anni.
1: Adolescente,
0: no? Sì, per prenderti la prima fila proprio sulle transenne. A 30 sono andata a un altro concerto e ho cercato i biglietti con il posto più vicino all'uscita.
1: Mamma,
0: capito?
1: Mia.
0: Così.
1: Mamma mia, cambiati proprio i tempi.
0: Quello cambia.
1: Capiamo meglio con voi. 38822 38822.
3: Non solo musica.
4: Nella nostra app trovi anche la sezione.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Insieme a Common Italia, per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
2: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
3: Sai dove noto anche la differenza un po' sì, con l'invecchiamento? Sulle... Sulla tolleranza, sulla pazienza.
4: Certo.
3: Quella ce n'è sempre meno.
4: Meno, sempre.

0: Alex Warren, Fever Dream su RDS. Stiamo cercando di affrontare la questione annosissima del meglio una bella testa o meglio un bel corpo per una relazione. Ovvio che la cosa meravigliosa, che poi probabilmente capita a molti, è averle entrambe, no? Perché se ti trovi con una persona perché ti piace mentalmente e ti piace fisicamente. Però nell'assurdo, ipotesi dell'assurdo, puoi scegliere soltanto una cosa, cosa scegli? Questo è quello che interessava a noi, anche perché non è che lo diciamo noi, lo dice la scienza. Le differenze sono importanti proprio tra uomini e donne, perché l'uomo è più orientato al fisico. Quasi il 60% degli uomini dà priorità all'aspetto fisico inizialmente, poi nel tempo certo che cerchi anche altro, però all'inizio il fisico. Le donne già all'inizio sono più orientate sulla personalità, oltre il 70% preferisce intelligenza, carattere e sicurezza.
1: Una verve, qualcosa di così.
0: Così è quella cosa lì.
1: Che dite voi? Chi c'è?
2: Le fattezze di un corpo con l'attività fisica, la giusta dieta, si possono sempre migliorare,
1: certo.
2: Ma la testa no, quella se non c'è, non c'è. Mi è capitato di conoscere persone belle esteticamente, però poi si sono rivelate non adeguate, e quindi quando poi le vedevo non le vedevo poi così belle, quindi la cosa più importante alla lunga è la testa.
1: Perché passa tutto in secondo piano. Poi ancora al 3882238822. Il mio attuale compagno non rispecchia minimamente il mio ideale di uomo attraente, ma il modo in cui mi tratta, il modo in cui si comporta, mi fanno perdere la testa ogni giorno. Stiamo insieme da 7 anni.
0: È incredibile. Ci sono tantissimi messaggi che ci avete mandato scritti, quindi non possiamo farvi ascoltare le vostre voci, però al 3882238822 anche. 30 anni fa ho scelto il fisico. A 20 non fai caso a certi discorsi. Tornassi indietro cambierei sicuramente. Il fisico può cambiare, la testa difficilmente.
1: Il corpo senza dubbio scelgo il fisico, la mente la uso solamente quando vado a lavoro.
0: Siamo controcorrente. Poi anche Mariella da Caserta dice una cosa interessante, dice: io ragiono al contrario, una persona che non mi piace come carattere non riesco nemmeno a trovarla bella fisicamente.
1: Proprio già tabù, basta, finito tutto.
0: Non mi piaci di carattere, non ti trovo neanche attraente.
1: La selezione all'ingresso, quella. Non mi fa

0: fai ridere, non sei simpatico, non sei coinvolgente nei discorsi che affrontiamo,
1: non diventa attraente.
0: No,
1: non diventa attraente. Qualcun altro, Elena da Milano, ci scrive: l'uomo si innamora con gli occhi, la donna con le orecchie.
0: E io di orecchie me ne intendo. Eccole lì, sul 265, tutto per voi. Tutto free, tutto gratis.
1: Possiamo dire così. Così, così, va bene.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. E ondeggio come fa una foglia.

0: safe su RDS.
1: Archiviamo l'argomento.
0: Archiviamo l'argomento, testa o fisico. Grazie per averci raccontato le vostre storie. Intanto sono arrivati anche Roberta Fiore e Renzo Di Falco.
2: Buon pomeriggio.
3: C'è il vento lì da voi? Com'è?
2: C'è vento. Perché lasciamo le finestre aperte.
3: Ah, no, vedi.
2: Era la Fiore che sistemava il microfono, ma sta per
3: cambiare
2: arrivare.
3: L'aria. Come state, amici?
2: Molto bene, voi?
3: Tutto bene, alla grande.
2: Informissima, insomma, una bella domenica dei primi di maggio, no? Diciamo che è uno dei mesi più belli dell'anno, giusto perché sono nato io.
0: E fai mica perché ieri era il suo compleanno. Ci hai portato due pastarelle, due pasticci, no?
2: Basta, finito, è passato il santo, come dice che si dice? Finita la festa, no?
0: Non lo so, però ho capito il significato.
3: È finita la magia, è finito anche il
0: budget. Già faccio le portacaga, così dice.
3: Menù di oggi, siamo curiosissimi.
2: Sicuramente parleremo con Monica Bellucci, perché ci dirà un'altra delle sue perle che dovrete indovinare nella esattezza, nella cristallinità, che è molto difficile per lei, e quindi dovete scrivere voglio giocare con Monica al 38822 38822.
3: Va bene,
0: molto bene.
3: Allora
0: bello.
3: Vi lasciamo in compagnia di Renzo Di Falco e di Roberta Fiore, grazie al Paguro in regia, grazie anche a Miss Elisabetta Sacchi,
0: grazie Jason Gagliani, detto anche Jason d'Arbusto, e ci sentiamo domani sera alle 22.
3: Baci, ciao.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Guido De Santis, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Grazie Renzo, tanti auguri.
0: Grazie mille, siamo pronti con te a sentire tutte le ultime dell'attualità di questa domenica.
1: Il Medio Oriente è la nuova minaccia di Trump, possibile una ripresa degli attacchi se si comportano male, dice a proposito dell'Iran. Esaminerò la nuova proposta di Teheran, ma è improbabile che accetti, aggiunge il presidente americano. Petrolio, l'OPEC Plus aumenta la produzione di 188.000 barili al giorno nella sua prima riunione dopo l'uscita degli Emirati dall'organizzazione. Il pontefice, che giovedì dovrebbe vedere in San Pietro il segretario di Stato americano Rubio, ha ricordato che oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa patrocinata dall'UNESCO. Le parole di Papa Leone:
2: purtroppo questo diritto è spesso violato in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
1: Ucraina, nuovi raid russi sulle infrastrutture di Odessa e Kherson con 3 morti. Il presidente ucraino Zelensky sostiene di aver colpito 2 petroliere nel Mar Nero. La cronaca: trasportavano quasi 17 kg di marijuana nel bagagliaio dell'auto vicino a Lecce, 2 persone arrestate dalla finanza, un 28enne italiano e una 44enne bulgara. Il calcio: la 35esima di Serie A, in campo Juventus e Verona. Il Sassuolo stoppa la volata Champions del Milan con una vittoria nero verde firmata Berardi e Laurienté. La grande attesa al Meazza per i tifosi dell'Inter, che aspettano lo scudetto numero 21 di fronte agli uomini di Kivul Parma. Senza reti a pranzo, Bologna-Cagliari. Il tennis: a Madrid inizia la finale fra Jannik Sinner e Alexander Zverev. A Cagliari il titolo va a Matteo Arnaldi, battuto 6-4-6-4, il polacco Hurkacz. Il curling in Svizzera, ai mondiali d'Italia chiude quarta il doppio misto, Mosaner e la Costantini battuti nella finalina dal Canada. Questa è RDS.
3: Prontissimi, 17.02 Italia, buona domenica.
0: Buona domenica, ben ritrovati, buon pomeriggio naturalmente. Iniziamo adesso e finiremo alle 21, quindi siamo sempre noi e con Roberta Fiore.
3: Renzo Di Falco, c'è anche il Paguro Alessio in regia, Rettaroli. Siamo sul 2.5 del digitale.
0: Giusto,
3: terrestre,
0: sì,
3: maggio, dicevi, un mese bellissimo.
0: Mese bellissimo.
3: La primavera,
0: sì.
3: Il polline, scopri di essere allergico quando non lo sei mai
0: così,
3: stato.
0: Appena esatto. Esci di casa.
3: Sono soddisfazioni che comunque con la vecchiaia così diventano sempre
0: vabbè,
3: più.
0: Adesso non ci incupiamo a parlare di vecchiaia e di allergie. Esiste sempre comunque l'energia, il caffè e l'antistaminico.
3: E
0: per
3: poi
0: risolvere.
3: C'è la musica che vi terrà compagnia, ovviamente. 100% grandi successi, siete nel posto giusto, al momento giusto. Cominciamo con i Take That.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con successo.

0: fatta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga su RDS, 5 e 10 minuti, buona domenica ancora, sempre in diretta su RDS appunto, con anche la nostra televisione sempre accesa, 265 del digitale terrestre,
0: che
1: se vi si spegne, va via il segnale, dovete chiamare un tecnico.
0: Un tecnico.
1: Perché insomma, vuoi fare con l'algoritmo? No.
0: Vuoi provare a chiedere a ChatGPT? Ormai sentivo oggi che ci rivolgiamo per qualsiasi cosa a ChatGPT, ma soprattutto per quanto riguarda le malattie o i problemi che abbia, sintomi che abbia. E questa è una roba tremenda.
1: Assolutamente.
0: Non parleremo di questo, ma del fatto che c'è una professione che in realtà è molto più richiesta di quanto pensiamo e non c'entra niente con l'intelligenza artificiale.
1: Esatto, che viene tirata in ballo ogni qualvolta si parla di lavori del futuro, di tutta la tecnologia, di qualcosa che avrà a che fare probabilmente con gli algoritmi, con la scienza, no, e nemmeno col digitale.
0: È un lavoro manuale, che sono quelli che stanno andando un po' perdendosi.
1: Vediamo
0: purtroppo
1: se lo indovinate. È il rubinetto che perde.
0: E
1: è
0: quindi ci serve un idraulico.
1: E serve un idraulico che praticamente e concretamente è il mestiere tra i più richiesti, che non puoi sostituire assolutamente con l'AI e con l'algoritmo.
0: Esatto, e in più è uno dei mestieri difficilmente sostituibili appunto, ma anche più pagati, perché a quanto pare un idraulico oggi, con appunto il fatto che ce ne sono sempre meno, più o meno guadagna intorno ai 3.000 euro al mese.
1: Può arrivare anche a questa cifra, esatto, insomma. Ma tu
0: che
1: hai provato
0: male
1: a chiamare un idraulico, a cercarlo e quando lo trovi a avere una disponibilità immediata?
0: No,
1: è impossibile.
0: È impossibile, è un po' come andare alle poste, entri ma non sai quando esci.
1: Esattamente, cioè ci vuole il numeretto e lì continua a perdere il rubinetto poi, tra l'altro.
0: E diventa, capisci, un problema, perché se ti si rompe la caldaia, non hai acqua calda, è inverno,
1: quello,
0: cioè può succedere veramente di tutto. Quindi ecco, facciamoci un pensiero, perché insomma sì, è vero che tutto ciò che riguarda i lavori con l'intelligenza artificiale, ma anche banalmente qualcosa di digitale, ce ne sono tanti, insomma.
1: Sono tanti,
0: ci sono,
1: spesso
0: anche
1: sono anche automatizzati.
0: Sì, specializzazioni in questo senso, delle università offrono corsi, insomma.
1: È vero, però la manualità non è, diciamo, non ha concorrenza
0: rispetto.
1: Va
0: sempre più perdendosi.
1: Sì, pensa che parlavamo di appunto di cifre, quanto guadagna un idraulico, può arrivare anche a 3.000 euro al mese, 20-45 euro per ogni ora di lavoro, dai 20 ai 45, questo è il range, a cui aggiungere maggiorazioni per le urgenze, che è sempre un'urgenza, e per le festività, perché ovviamente se succede un inconveniente nel bagno o in cucina o che riguarda la lavatrice,
0: certo,
1: o la caldaia durante il weekend, tu hai bisogno di tamponare in qualche modo, lo cerchi subito e lui si fa ovviamente pagare di più per la maggiorazione.
0: E poi non vuoi non metterci l'IVA? Perché ti farà la fattura e quindi comunque cosa in
1: e
0: più?
1: Poi c'è anche una questione che gli uomini non sopportano, diciamo, degli idraulici, no? Perché si sa, c'è lo stereotipo dell'idraulico che tradisce la
0: che è come il postino, suona sempre due volte.
1: Quindi pure lì lascia stare, insomma, è un mestiere del momento, insomma, abbiamo capito. Salutiamo tutti gli idraulici, bella specializzazione.
0: Pensateci,
1: per sicuramente
0: insomma,
1: molto
0: se cercate un lavoro che vi dia da guadagnare in maniera buona, nel futuro potrebbe essere una buona idea.
1: Esattamente, poi a questo aggiungiamo anche falegnami, ci sono i fabbri, insomma tutta una serie di lavori che non possono essere facilmente sostituiti dai computer, dagli algoritmi e dall'intelligenza artificiale.

0: Runway. Lady Gaga, Dolci su RDS, siamo alle 5:19, è iniziata la grande il nostro pomeriggio.
1: Domenica
0: abbiamo fatto
1: pomeriggio.
0: Quello che dovevamo fare, abbiamo chiamato l'idraulico.
1: Sì, è venuto adesso, subito, strano, perché insomma siamo stati fortunati. Sì. Abbiamo pagato peso d'oro. Diciamo.
0: No, è che è un ascoltatore di RDS, per quello,
1: esatto.
0: L'ha fatto gratis.
1: Vedi, qualcosa serviamo ogni tanto.
0: Allora, a proposito, fra poco dobbiamo cercare di capire, e questo è ancora più difficile di qualsiasi
1: mestiere,
0: congegno dell'intelligenza artificiale, cosa dice Monica Bellucci in un audio che ci sta per mandare.
1: Infatti, se volete giocare con noi dovete mandare un messaggio audio: voglio giocare con Monica al 388 22 388 22.
2: La sfida è aperta, scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game, puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
4: 100% grandi successi.
5: Per la tua sicurezza sul lavoro non rischiare, scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
6: Ehi tu, gringo.
7: Gringo a chi? Io sono italiano.
6: E che ci fai in Texas?
7: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere. Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal

0: Primo maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaerways.com. Conosci la BC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: Domenica pomeriggio 17:21, siete sulla radio 100%, grandi successi RDS con Renzo Roberto fino alle 21. Arriva anche Giovanni JJ Carrozzo che ne mette 4 di fila, a cominciare da Samurai J.

0: Fit, Nelly Furtado, James Morrison, Broken Strings su RDS chiude la sequenza mixata.
1: Alle 17.35 di questa domenica pomeriggio vi teniamo compagnia ovunque voi siate, mentre vi state spostando, qualcuno sta anche rientrando dopo insomma questo weekend lungo, qualcuno ne avrà approfittato, qualcuno invece starà lavorando come noi, salutiamo tutti.
0: Tutti, indistintamente, anzi, fra poco qualcuno di voi, anzi, più bravo, più fortunato, con più orecchio, più veloce, potrebbe vincere una bella RDS bag.
1: Eh sì, dovete candidarvi per giocare con Monica, dicendo proprio nell'audio messaggio, voglio giocare con Monica, al 38822 per provare ad indovinare insomma il suo linguaggio sempre molto criptico.
0: Lo so, ma il suo modo di parlare, non possiamo dire nulla, è una star internazionale, tra l'altro non l'abbiamo in studio in questo periodo, ma lei ci manda queste note audio e voi dovete, avete solo due tentativi, quindi insomma quello che verrà in diretta con noi deve giocarsela bene.
1: Ci vuole lucidità e intuito.
0: Calma e sangue freddo, come direbbe anche Luca Di Rizzo.
1: Tra poco qualcuno di voi viene in diretta con noi.

0: riempie la tua casa.
1: Evo 7 Kairos. L'Evolve SUV 1.5 turbo benzina tua a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
3: Bravo Carlo, fa vedere.
4: Carlo, ma è tutto perfetto.
2: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
4: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
5: Ricorda Daniel San.
6: Sì.
7: Giovanni Vernia torna in tour a teatro.
6: Ma scusa Gio, non stava parlando il maestro Miyagi?
7: Ma scusa Petra, non ti sei mai accorta che sono sempre stato io?
6: È colpa tua Vernia, mi confondi. Ma una cosa è certa, che solo per il mese di maggio torna a teatro Vernia o non Vernia, sbrilluccicoso edition. Lo spettacolo più brillante, scintillante, più solare dell'anno. Gio, ma sbrilluccica così tanto?
7: Sì, e attenzione, portate gli occhiali da sole e la protezione 50. Diffidate dagli spettacoli opachi.
6: Date i biglietti su Ticket One.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
10: A maggio.
9: Are you ready?
10: Billie Eilish e James Cameron ti invitano a vivere una nuova esperienza di concerto in 3D. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Da 7 maggio, solo al cinema.
9: See you in cinemas.
11: Come ogni domenica a quest'ora sta per arrivare Monica Bellucci, dovete indovinare quello che ci dirà, il suo messaggio tra poco per vincere una RDS Bag. 38822 38822.

0: ultimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia introvabile alle 17.45 in questo istante, domenica pomeriggio.
2: Sì, mi viene da ridere.
1: A Renzo Roberto.
2: Introvabile come il senso delle cose che dice Monica Bellucci, eh?
3: Avec RDS e V, come vincerai se le parole incrociate indovineranno?
1: Hai detto bene, Renzo, perché è molto criptica, molto difficile da interpretare, ma la nostra ascoltatrice, insomma, con cui giocheremo, magari sarà brava a farlo. Ciao Martina, ben ritrovata.
2: Ciao Martina.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Anche a te, come stai? Dove ti trovi?
4: Bene, tutto bene, sto tornando verso Genova, sono stata a Santa Margherita a passarmi un po' un pomeriggio tranquillo a prendermi un gelato e ora sono di ritorno a casa.
2: Senti, che fai nella vita?
4: Allora, io lavoro in banca e quindi diciamo che il weekend serve.

0: e sfilarti da sotto il naso,
1: esatto,
0: all'Elder di S-Bank.
1: Quindi il consiglio che ti diamo noi è di carpire tutto e di buttarti anche, visto che il tempo stringe.
0: Le parole che senti, che pensi di sapere siano esatte, le dici.
1: Andiamo?
0: Brava.
1: Sei pronta?
2: Dai, ci provo,
1: vai,
2: andiamo.
1: Martina, vai.
3: Mi si prospetti se non scherzi piena di lavoro senza relax, uffa.
0: Oggi un po' complicato.
1: Dici, cosa hai che capito di più?
2: Allora, a me sembra solo di aver capito un'uffa finale, ma niente.
1: Meglio di niente al primo tentativo.
0: Comunque già qualcosa.
1: Va bene.
0: Ti diamo il secondo tentativo,
1: mi
0: sei
1: raccomando.
0: Pronta?
2: Sì, dai.
1: Vai.
3: Mi si prospetti se non scherzi piena di lavoro senza relax, uffa.
0: Buttati, Martina.
2: Mi si prospetta weekend senza relax, uffa.
1: No,
0: le
1: non
0: prime
1: è
0: e l'ultima l'avevi indovinata, nel mezzo purtroppo.
1: Però purtroppo
2: nel mezzo
1: le regole sono inflessibili,
0: sono
1: il nostro
0: ferre.
1: Notaio pure, quindi dobbiamo lasciare la parola, la palla a un altro ascoltatore.
0: Martina, ma ci puoi riprovare?
1: Assolutamente.
0: Tanto noi sabato e domenica siamo qui insieme a Monica, quindi insomma potrai avere un altro tentativo. Potrai fare un altro tentativo.
2: Certo, tanto io vi ascolto sempre, quindi sono in linea.
1: Brava,
2: grazie, Martina. Almeno ci ho provato.
0: Buon rientro e buona domenica sera. Un abbraccio.
2: Grazie.
1: Ciao
2: voi, Martina. Ragazzi. Ciao.
1: Adesso tocca a voi,
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Gaia, bossa nostra.
4: Ora forse siamo solo.
3: Swift, Elizabeth Taylor.

0: is forever.
1: Somber Potential. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: You and me con Biagio Antonacci su RDS, siamo noi e voi e anche Monica Bellucci, grande protagonista del nostro momento.
1: La guest del weekend.
0: Oggi ci ha detto questa frase, ci ha mandato questo messaggio.
2: Mi si prospetta un cazzo pieno di lavoro senza relax, uffa.
1: Oggi credo più criptica del solito.
0: Lo so,
1: io ho fatto grande fatica, ma i nostri ascoltatori sono bravissimi.
0: Eh sì, mentre Martina non si
1: non
0: è avvicinata alla soluzione, sentiamo un po' che cosa ci avete detto.
3: Mi prospetta una giornata senza relax, uffa.
0: No, non è completo, non è giusto. Poi?
4: Mi si prospetta un finale di Grande Fratello senza relax.
0: Quella è la Manzini, casomai, non la Bellucci.
1: No,
0: non c'entra nulla col GF,
1: no? Non ci siamo.
0: Ragazzi, è pazzesco. Comunque, sono arrivati un sacco di messaggi, veramente tantissimi. Tutti più o meno vi avvicinate.
1: C'è grande creatività tra i nostri ascoltatori. Ed è bella questa cosa, perché comunque sono attenti con l'orecchio ben dritto.
0: E allora, qual è il senso della frase di Monica Bellucci, quella che ci ha detto oggi? Sentiamo un po', qualcuno ci si è avvicinato, eh?
5: Mi si prospetta un'estate piena di lavoro senza relax. Uffa! Ciao Teresa da
1: Caorle. Esattamente
0: Teresa!
1: Questo è il significato del messaggio della nostra Monica Bellucci. Brava,
0: sì,
1: Teresa.
0: Sarà un'estate a girare, no? Per vari set, insomma.
1: Ma che sia estate, inverno, primavera,
0: ma sì,
1: autunno.
0: Ma
1: lei è sempre impegnata, è una star.

0: con Waves, il pezzo perfetto per l'aperitivo al tramonto. È la giusta musica, la mettiamo noi.
1: Questo è il momento in cui andiamo a parare lì, no?
0: Munitevi di spritz. Comunque fa sempre estate, in qualsiasi stagione e anno mettiamo
1: questo
0: brano.
1: Basta ci sia il sole, comunque sì, fa sempre estate.
0: L'estate dentro di noi.
1: Giusto, giusto. Sembrerebbe che
0: state,
1: insomma,
0: of mind, no? Si dice.
1: Sono fiumi di parole un po'. Non a caso diciamo fiumi di parole, perché fra poco ci serviranno, e anzi anche voi servirete a capire se fate come qualcuno di molto popolare.
0: Che di fiumi di parole ha fatto il suo simbolo.
1: E ne sa.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Ehi tu, gringo.
4: Gringo a chi?
3: Io sono italiano.
4: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
5: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
6: Pronti a ripartire dalla redazione? L'appuntamento è quello con l'attualità per gli aggiornamenti sui fatti più importanti di oggi. Per noi c'è Guido De Santis. Siamo da te.
7: Buonasera. Il Medio Oriente. Donald Trump non ha ancora esaminato la formulazione esatta della nuova proposta di pace dell'Iran, ma difficilmente sembra l'accetterà. Riunione dell'OPEC Plus, la prima senza gli Emirati, si è deciso di aumentare la produzione di petrolio di 188.000 barili al giorno. Missione a Roma settimana prossima per il segretario di Stato americano. Sentiamo Gianluca Gizzi.
8: Operazione disgelo da parte di Washington, questo sembra l'obiettivo della 2 giorni di Marco Rubio nella capitale, annunciata dai media per giovedì e venerdì. Nell'agenda del responsabile esteri di Trump, l'incontro con Papa Leone.

0: dopo l'attacco del tycoon e la risposta del pontefice, dovrebbe poi vedere i ministri Tajani e Crosetto. Possibile anche un faccia a faccia con Giorgia Meloni per ricucire lo strappo con il governo italiano. Presidente del Consiglio, intanto impegnata in Armenia per la riunione della comunità politica europea, poi volerà in Azerbaigian, Baku centrale, per cercare di mettere in sicurezza le forniture di gas e petrolio al nostro paese.
1: A più di 6 mesi dall'accordo di cessate il fuoco fra Hamas e Israele, mediato dagli Stati Uniti, a Gaza i corpi di almeno 8.000 palestinesi sono ancora sotto le macerie, stando alla protezione civile locale. Incendio del Monte Faeta fra le province di Lucca e Pisa, il rogo è fermo da ieri, ma sono andati a fuoco 700 ettari. Il calcio, la 35esima di Serie A, grande attesa del popolo interista stasera al Meazza, con un pareggio col Parma i nerazzurri sarebbero campioni d'Italia. In campo Juventus e Verona, il Milan battuto in trasferta dal Sassuolo 2-0, gol di Berardi e Lorente, senza reti Bologna-Cagliari, domani prima Cremonese-Lazio e la sera Roma-Fiorentina, il tecnico giallorosso Gasperini.
2: Cerchiamo di andare avanti ancora in queste 4 partite, tra l'altro tutte molto belle, ci sarà anche il derby di mezzo, quindi la nostra attenzione assoluta è in quello. Poi si comincerà a parlare del futuro, ma io credo che non sia questo il momento, ma non per sviare le cose, proprio in virtù che siamo ancora dentro alla stagione.
1: Il tennis, la finale di Madrid, Jannis Sinner ha vinto 6-1 il primo set con Zverev, in vantaggio 4-2 nel secondo a Matteo Arnaldi, titolo a Cagliari. Ciclismo, altro trionfo per Tadej Pogacar, lo sloveno, protagonista assoluto del panorama internazionale, vince anche l'ultima tappa e trionfa nel Giro di Romandia. Questa è RDS.
3: Chi sono?
4: Sono le 18.03 di questa domenica 3 di maggio.
3: Giusto.
4: Italia, ben ritrovati.
3: Ciao a tutti, ben ritrovati ancora Renzo Di Falco, Roberta Fiore, c'è il nostro Paguro, Alessio Rettaroli, in regia, siete bellissimi e mi fa impazzire anche che siete degli addicti del gioco di Monica Bellucci, state chiedendo ma fatelo ancora. No, ragazzi, una mancia a volta.
4: Si fa una volta.
3: Anche perché costa la Bellucci, quindi noi possiamo proprio approfittare.
4: Abbiamo un rapporto e un contratto d'esclusiva, però comunque insomma è sempre una star super impegnata. Quindi dovete essere attenti e rimanere con noi ovviamente fino alle 21 perché abbiamo ancora un sacco di cose da fare.
3: Sì, e anche argomenti di cui riflettere, no?
4: Su cui
3: perché
4: riflettere.
3: Spesso sentiamo dirci no. Succede
4: sì.
3: Nella vita, no?
4: Ma bisogna saperlo accettare, da lei ricostruirsi e ripartire.
3: Come ha fatto qualcuno in particolare?
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con il successo.

0: corso degli anni 80, I Can Wait di New Shoes, che è stato insomma riattualizzato con il solito French Touch mitico da Bob Sinclair, siamo a Kaisa, sì, su RDS. Chiudiamo così la nostra sequenza mixata delle 6:15.
1: E tra poco ci concentriamo insomma su tutti i no che ci sono stati detti durante la vita. Prendiamo spunto da una notizia insomma di attualità di una coppia che è del no ha fatto un po' il motivo di resilienza.
0: Brava, di resilienza.
1: Perché non sono mai riusciti a partecipare insomma anche al festival italiano della canzone più famoso al mondo.
0: E ci insegnano qualcosa.
1: E ci insegnano qualcosa proprio dal rifiuto e dalla ripartenza.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Sono tanti i concerti inaspettati di questo periodo.
4: Di questo passo cosa succederà, per esempio, fra un anno? Vediamo, i Jalis, dopo la grande performance a Sanremo,
3: sì,
4: quindi la sorpresa sarà che saranno a Sanremo, fanno un concerto a sorpresa in un quartiere ricco di Roma dove cantano la loro hit.
3: Qual è la hit?
4: Fiumi di Parioli.
2: Vi ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi.

0: Nasida Pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
3: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
4: Grazie Carlo, fa vedere.
5: Ma sono perfette.
3: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
5: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Ricorda Daniel San.
7: Sì.
8: Giovanni Vernia torna in tour a teatro.
7: Ma scusa Gio, non stava parlando il maestro Miyagi?
8: Ma scusa Petra, non ti sei mai accorta che sono sempre stato io?
7: È colpa tua Vernia, mi confondi. Ma una cosa è certa, che solo per il mese di maggio torna a teatro Vernia o non Vernia, Sbrillucicoso Edition. Lo spettacolo più brillante, scintillante, più solare dell'anno. Gio, ma sbrillucica così tanto?
8: Sì, e attenzione, portate gli occhiali da sole e la protezione 50. Diffidate dagli spettacoli opachi.
7: Date i biglietti su Ticket One.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Quelle volte che abbiamo ricevuto un no e magari insistiamo ancora nel fare qualcosa perché ci teniamo. Tra poco parliamo di questo, ma prima Gio.

0: Doug Goose, RDS Equals Like Na Na Na, 6:24 di questa domenica pomeriggio, vi accompagniamo fino alle 9, siamo Renzo e Roberta. Allora, attenzione.
1: Na na na, no no no.
0: No no no, quante volte no?
1: Ci siamo sentiti dire no. Beh, loro insomma, sono una coppia che è passata da Sanremo, hanno anche vinto un'edizione di Sanremo ormai 29 anni fa più o meno.
0: Esatto, nel 1997, vabbè, la canzone la conoscete, non c'è bisogno nemmeno che vi diciamo il titolo.
1: Fiumi di parole, fiumi di inchiostro, fiumi anche di proposte nuove che non sono state accettate, perché loro ci hanno provato 29 volte.
0: Sì, dal momento in cui hanno vinto, l'anno successivo hanno cominciato insomma a sottoporre alle varie direzioni artistiche, ai vari conduttori che erano direttori di ogni edizione, la propria canzone, documentando ogni anno la bocciatura che riceveva.
1: Abbiamo subito colpi anche molto bassi, ma ci siamo sempre rialzati. Quindi, insomma, per loro ricevere un no è stato quasi come dire
0: simbolo di resilienza, se vuoi,
1: mi piace resilienza come parola, però non volevo neanche usarne, perché non va bene, però loro sono riusciti insomma comunque a superare questo momento di difficoltà.
0: Hanno superato questo momento, ormai ci scherzano sopra e anche marciano un po', cavalcano su questa cosa.
1: Quello vuol dire molto, se riesci ironizzare vuol dire che comunque l'hai metabolizzata.
0: Lo faranno anche nel 2027, cioè hanno già insomma pensato di mandare la canzone nuova a Stefano De Martino. Bisognerà vedere, però il succo del loro discorso è che pensate ai no ricevuti nella vita, dicono siamo tutti un

0: Poggia Lis. Ed è vero, nel senso che questa società che ci spinge, riflettevamo, no, sempre a essere vincenti a tutti i costi, bisognerebbe anche abituarci a capire che insomma un no non
1: può
0: è
1: essere
0: la fine
1: assolutamente
0: del mondo.
1: Educativo, possiamo dirlo anche, sì. Cioè può aiutarci a capire quali sono le nostre mancanze e a ripartire da quelle, perché alla fine ricadere, rialzarsi e riprovarci è comunque sempre simbolo di maturità.
0: Va bene, dicevo 1, 2, 3 volte, sì, 29 mi sembra un po' eccessivo.
1: Vabbè, però, hanno esagerato, purtroppo non per volontà loro.
0: Però ci sono delle cose che vi fanno sentire un po' Jalis, nel senso che anche voi avete provato e riprovato e riprovato e niente,
1: magari
0: non va.
1: Ci state ancora riprovando, perché ci credete e volete portare alla fine insomma un obiettivo.
0: Tipo io con la palestra, ogni anno mi dico quest'anno a gennaio mi metto sotto, voglio gli addominali d'estate, e poi niente. Però lì dipende anche un po' da me, dalla forza di volontà, che probabilmente non è così
1: forte. Sono un insieme secondo me di variabili, però ognuno con la propria esperienza.
0: Aspetta,
1: di vita
0: te ne dico un'altra, sì. La Manzini, a cui voglio un sacco bene, lo sapete, ha fatto l'esame di, ma questa è una cosa risaputa, ne abbiamo anche parlato, ha fatto l'esame della patente credo 11 volte, non l'ha mai superato.
1: Quindi,
0: e insomma, se ha rinunciato viene in taxi.
1: Sono così esempi un po' estremi, però noi vogliamo sentire la vostra di esperienza, quella cosa che state continuando a fare, che avete fatto per tanto tempo, non siete ancora riusciti a raggiungere, no? Che sia un obiettivo, che sia anche una, non lo so,
0: una meta, un obiettivo, insomma, che però vi fa sentire ancora un po' Jalis, dai, ma sì, siamo orgogliosamente Jalis tutti. 38822 38822.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS.
4: Saif, buona domenica.

0: faccio shame talk talk alle 18.35. Beh, un po' ci vergogniamo quando non riusciamo a fare qualcosa, invece no, dovrebbe essere proprio motivo di ripartenza.
1: Sì, dovrebbe fare da sprone, no? Per da continuare sprone. Non accanendosi in maniera tossica, cioè bisogna sempre comunque perseguire un obiettivo e non arrendersi ai primi no. Certo, i giallis diciamo, si sono resi per 29 volte, anzi
0: troppe,
1: hanno detto Sanremo 2027, noi mandiamo il pezzo a De Martino.
0: Però il bel messaggio che hanno mandato è che dai no c'è sempre qualcosa da imparare. Sentiamo invece i vostri di messaggi.
2: Il mio obiettivo perduto, andato perso ormai proprio in fumo, è prendere la patente della motocicletta, ma ormai a 52 anni la vedo molto dura.
1: E io invece
0: non
1: la vedo così dura.
0: No,
1: Roberta, no, secondo me ce la puoi fare ancora.
0: Ci devi riprovare, perché una cosa, io penso che poi non si debba avere un'età, no, per prendere la patente della moto, quindi puoi farcela e noi insomma ci saremo di supporto.
1: Giusto, e se avete storie di questo genere, se tante volte vi è capitato che vi dicessero no, ma voi vi siete sentiti

0: un po' giallisse e avete perseguito,
1: state insistendo,
0: e non vi siete
1: per
0: resi.
1: Perseguire l'obiettivo, ecco. Vogliamo sapere di cosa si tratta, condividetelo con noi 38822 38822 i vostri messaggi vocali.
2: RDS non si ferma mai,
3: scarica o aggiorna la nostra app,
2: riascolta quello che hai perso nella sezione podcast
3: e scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS
2: 100% grandi successi.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Insieme a Comunitalia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure. La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
9: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
10: E di vincere, Antonella!
11: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
11: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
0: C'è qualcosa che nonostante la grande passione e il desiderio non vi riesce? O comunque vi hanno detto tante volte no, ma voi non mollate? 38822 38822.

0: tra i grandi successi di RDS
1: e
0: in questo pomeriggio.
1: Siamo
0: tutti un po' Jalis, perché loro in un'intervista hanno detto: pensate a tutti i no ricevuti nella vostra vita, come noi abbiamo pensato ai no ricevuti dalle varie direzioni artistiche di Sanremo.
1: Loro siamo 29 volte.
0: 29 volte, poi, cioè, diciamo che è l'esempio monster, no? Se vogliamo. Però insomma, l'eccesso. Siamo tutti un po' Jalis, ed è effettivamente
1: quante
0: vero.
1: Volte ci siamo sentiti dire no, eppure ci abbiamo riprovato, perché comunque anche i no sono stati utili per rialzarsi e riprovarci. Allora abbiamo chiesto la vostra di esperienza nei no ricevuti e qual è quell'obiettivo che state magari portando avanti nel tempo finché non lo raggiungete.
2: Sono Anna Maria da Ferrara, sto cercando di convincere il mio fidanzato a convolare a nozze da 6 anni e mezzo, ma niente, irremovibile. Lui è il mio direttore artistico e io sono i Jalis.
0: Più di parole, convince, lui zero proprio.
1: Si sprecano le parole, diciamo che tra i 6 anni loro, i 29 rifiuti dei Jalis, insomma,
0: speriamo
1: se la giocano.
0: Che non arrivi a pareggiare con i Jalis, perché insomma...
1: La giocano molto bene.
3: Il mio obiettivo è togliere qualche chilo da dosso che è un anno, ma... non ce la faccio.
0: Vabbè, dai, sarà per gli altri prossimi 28, ce la puoi fare.
1: Amici, non devono rimanere solo parole, ci vuole un po' di volontà, un po' di no, forza interiore, e bisogna metterci un po' di sacrificio anche.
4: Da Roma. Allora, il mio obiettivo che...

0: livello agonistico, quindi non ti corre dietro nessuno.
1: Esatto, è una cosa che puoi prenderti il tuo tempo.
2: Sono Raffaele, è da circa un anno che ho preso una malattia, andare a correre sempre. È da un anno che sto dicendo anche a mia moglie: vieni a correre con me, e lei sempre no. Va bene, non mi arrenderò, un giorno verrà anche lei. Ciao.
1: Speriamo non rimangano solo parole, prima o poi riuscirai a convincerla, spero tua
0: anche
1: moglie.
0: Lì sarà comunque più facile che far entrare a Sanremo Jalisse.
1: Sicuramente,
0: secondo me sì.
1: Mi sembra che qualsiasi cosa sia più facile dell'esperienza di Jalisse.
3: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Girls, American Girls, alle 18.54 di questa domenica 3 di maggio. Stiamo parlando, insomma, dei rifiuti ricevuti nella vita che poi però magari hanno dato motivazione nel continuare a perseguire l'obiettivo, come è successo per i Jalis e tutti i loro 29 rifiuti a Sanremo. Che però hanno dato loro un modo di affrontare comunque la vita e le nuove sfide con un equilibrio mentale diverso.
1: Ed è bello quando questo messaggio viene raccolto e, diciamo, anche diffuso, condiviso anche da altri artisti, certo, da altri cantanti. Lo ha fatto Madame a proposito del primo maggio.
0: Esattamente, perché lei è tornata, insomma, sulla scena musicale dopo qualche anno di stop e di fermo, e lei ha proprio detto: non sentitevi scemi se non brillate, non sentitevi inutili se non siete produttivi. Perché comunque, come si diceva anche prima, si faceva cenno, no, al fatto di questa società che va sempre molto di fretta, e se non sei un vincente viene un po' emarginato. Invece bisognerebbe fermarsi, imparare a capire e ripartire proprio dai
1: no. E allentare questa pressione che comunque tutti più o meno sentiamo,
0: andiamo,
1: no? A proposito di risultati, giusto?

0: Imagine Maneskin su RDS.
1: Damiano David, che è stato visto insieme ai Maneskin a Roma.
0: E quindi la domanda
1: è: non per una reunion.
0: Magari essendo tutti romani si saranno incontrati, saranno in giro per la città.
1: Mi spiace deludervi, insomma, amici fan dei Maneskin.
0: Che se ne era parlato.
1: Per il momento, insomma, sembra che sia ancora tutto segreto.
0: Bene, state con noi perché non parleremo dei Maneskin, ma c'è qualcun altro che sta per tornare con il terzo atto, chiamiamolo così.

0: Alessandro De Santis, ben ritrovato, buonasera.
1: Grazie Renzo, buonasera ancora a tutti.
0: Sentiamo con te gli aggiornamenti sui fatti più importanti dell'attualità di oggi.
1: In apertura allo sport, il tennis, Jannik Sinner si prende anche Madrid, 6-1-6-2 al tedesco Zverev in soli 58 minuti, il numero uno del mondo, conquista il quinto Masters 1000 consecutivo. Nessuno c'era mai riuscito, così come nessuno aveva trionfato nei primi quattro della stagione. Adesso gli manca solo Roma per completare la sua collezione. Le altre notizie, il Medio Oriente sarà al centro del viaggio di Marco Rubio in Italia questa settimana. Papa Leone riceverà giovedì il segretario di Stato degli Stati Uniti, anche se l'appuntamento non è stato ancora ufficializzato. Petrolio, l'OPEC Plus aumenta la produzione di 188.000 barili al giorno nella sua prima riunione dopo l'uscita degli Emirati dall'organizzazione. Effetto caro carburanti sulle tasche degli italiani, salasso di 1.000 euro a famiglia in un anno, secondo uno studio del Codacons. Vincenzo Rienzi, consulente ufficio legale.
2: Ricordiamo che anche tutto quello che andiamo a comprare al supermercato arriva trasportato su gomma, che il trasporto su gomma è fatto da mezzi a trazione diesel e quindi se aumenta il costo dei carburanti non aumenta soltanto il nostro pieno quando andiamo al distributore, ma aumenta anche il prodotto che andiamo ad acquistare al mercato. Altro fronte molto caldo è quello dell'estate, si prevedono aumenti dal 8-10% per quanto riguarda il prezzo medio per le nostre vacanze, fino al 18-22% soltanto come dato attuale per quanto riguarda il prezzo dei voli aerei.
1: Il 3 maggio oggi è l'overshoot day dell'Italia, il paese secondo il WWF ha consumato già le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni sul 2025. Il calcio, 35esima di Serie A, al termine del primo tempo, il Verona sta vincendo

0: vincendo 1-0 in casa della Juventus grazie a un gol di Bowie. Il Sassuolo ha battuto 2-0 il Milan, segno Berardi e Lorient senza reti, è finita Bologna-Cagliari. Stasera il popolo interista sogna il 21esimo titolo, agli uomini di Chivu basta un pareggio con il Parma. La Formula 1 al via la gara a Miami, per il momento il meteo è ok, in pole Kimi Antonelli, il giovane talento della Mercedes. Questa è RDS.
1: Le 19:02.
2: Sì, questa domenica che sportivamente anche molto importante, insomma, piena, densa di appuntamenti, anche di orgoglio tutto italiano.
1: Qualcuno aspetta la vincita dello scudetto, aspetta i festeggiamenti,
2: sì,
1: dello scudetto.
2: Quello bisogna capire. Della nazionale non ne parliamo, cioè,
1: no,
2: come sparare sul.
1: No comment, silenzio stampa.
2: Quest'oggi, no, silenzio stampa, hai ragione.
1: In
2: giusto.
1: Questo weekend lungo, insomma, che si conclude con questa domenica, domani sarà lunedì, quindi
2: finalmente lunedì, possiamo dirlo.
1: Sei contento?
2: Mi ero stancato di tutti questi giorni di ferie, di pausa.
1: Perché noi lavoriamo quando gli altri fanno festa. Così,
2: esatto.
1: Però noi siamo qui per tenervi compagnia e siamo contenti perché facciamo il lavoro più bello del mondo.
2: È vero, è verissimo.
1: Diamo il benvenuto anche a JJ Carrozza in regia, che
2: ciao,
1: starà con noi fino alle 21. Siamo anche sul 265 del digitale terrestre oppure scaricando l'app gratuitamente.
2: Tutto giusto, c'è Tiziano Ferro adesso.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo.

0: RDS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te.
0: Dove c'è musica.
1: E tutti i segnali suggeriscono che l'atto finale della trilogia di Beyoncé si stia avvicinando. L'attesissimo Act 3, il capitolo finale proprio della trilogia di Beyoncé, è dato quasi per certo come un album di genere rock, in linea a quanto pare, insomma, con quello che è l'obiettivo di celebrare le radici black dei generi musicali americani. Dopo il tributo, infatti, alla disco e alla house di Renaissance e al country anche di Cowboy Carter, il rock, infatti, completerebbe la rivendicazione dei generi storicamente scollegati dalle loro origini. Ci sono diverse speculazioni, insomma, che stanno girando sull'orientamento rock, sono alimentate da una serie di indizi, per esempio in una pubblicità Beyoncé è arrivata a cavallo, simbolo di Cowboy Carter, per poi lasciare la scena in sella ad una motocicletta che appunto riconduce un po' al rock and roll. Anche i suoi recenti outfit hanno iniziato a fondere l'estetica rock, come look in pelle, shorts in pelle, senza poi parlare anche dell'influenza spesso citata di Tina Turner, la regina del rock and roll, o ad esempio dei sample di Stevie Nicks dei Fleetwood Mac utilizzati in passato, e proprio Stevie Nicks è indicata da più fonti come ospite del prossimo album.

0: Bonelicious, che appartiene alla storia delle Destiny's Child, ovviamente storia gloriosa. Poi in questo periodo si sono aggiunti anche i contatti di Beyoncé con le icone del rock, quasi a suffragare questa tesi, no? Beyoncé ha inviato per esempio un mazzo di fiori a Jack White, l'ha ringraziato per l'ispirazione per l'album, e un vinile autografato alla madre di Tom Morello dei Rage Against the Machine. Wow. Tutto bello, tutto affascinante, però finora sono state, diciamo, delle ipotesi quelle riguardo la data di uscita, perché si va dal prossimo 29 maggio, che poi è una data simbolica in quanto il 29 è stato proprio il giorno degli altri album, dei due precedenti, a rilascio a sorpresa, come è avvenuto per esempio per Lemonade. In più, se Act 3 uscisse quest'anno e il tour lo seguisse l'anno prossimo, nel 2027, Beyoncé, facendo un po' i calcoli, potrebbe esibirsi a Glastonbury, concludendo proprio in grande stile questa trilogia. Però secondo voi Queen B non ha decisamente tutto già in testa?
1: Secondo me sì. A sentire dagli indizi mi sembra che le idee sono già chiarissime.
0: E quindi sconvolgerà tutte queste previsioni.
1: Ti aspettiamo, vedremo. Queen. RDS Music for You. Music.

0: Viaggio verso il paradiso.
1: Viaggio verso il paradiso, la nuova di Achille Lauro su RDS.
2: Noi siamo in viaggio verso il tramonto.
1: Questa è l'ora in cui, lo so, la Fiore ha una sensibilità.
2: Io mi lascio
1: non solo
2: sempre affascinare da queste cose, sono una romanticona. Ma
1: al tramonto tu colleghi
2: lo spritz.
1: Lo spritz, l'abbiamo capito.
2: Quindi in realtà non sono romantica, ma alcolizzata.
1: Quindi o ci inviate uno spritz, qui insomma, dalla sede di RDS.
2: O vi tedieremo con
1: o
2: questa
1: delle
2: cosa
1: foto del vostro aperitivo al tramonto al 388-22-388.
2: Per farci un po' rosicare.
1: Esatto.
3: Svegliati col sorriso.
4: Good morning.
3: Con tutti i pazzi per RDS.
5: Le pagelle del maestro Buzz.
6: Madonna! Voto 6.

0: lei, povera,
1: povera
0: anche
1: pure
0: sì. I ladri hanno rubato i suoi abiti vintage che Madonna ha indossato al concerto di Coachella, corsetto, giacca, stivali. In compenso le hanno lasciato pancera e calze contenitive.
2: Dalle 7 alle 10 l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
3: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
7: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
8: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
9: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
6: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti, pensiamo a tutto noi.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Giusto, 19:24, la luce anche, il momento del tramonto e noi ne mettiamo 4 di fila, anzi lo fa lui per noi, Francesco Cadente, a cominciare da questa, arriva la sequenza mixata.
3: Il tuo gusto guida le nostre scelte.
12: Guida le nostre scelte, sempre.
2: Questa è RDS, 100% grandi successi.

0: Eyes Without a Face, Billy Idol su RDS. Chiudiamo così la nostra sequenza mixata. Sono le 7:37 di questa domenica sera.
1: E qualche foto di spritz ci sta anche arrivando.
0: Sono arrivate foto di spritz e di tramonti che non possiamo condividervi, perché ognuno poi vive questo momento come vuole.
1: Esatto.
0: Però siccome domani è lunedì e veniamo da 3 giorni, bene o male, no, di relax, di riposo, di stare off rispetto alla routine,
1: bisogna rimettersi un po' in pista.
0: Assolutamente in pista, hai detto bene, e può essere proprio utile questa nuova tendenza che arriva da fuori, dall'estero.
1: Arriva dall'estero, tra poco ne parliamo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
1: Parliamo di J-Lo. Lei ha dei bellissimi piedi, eh? Smalto marrone cioccolato intenso, abbinato a cristalli Swarovski solo sull'alluce. Ok?
4: Perché?
1: Dimostrando che le unghie dei piedi possono essere
4: non
1: un accessorio elegante, tete, cristalli solo sull'alluce.
4: Sì, ma poi l'alluce tenetevelo a casa vostra, non me lo fate vedere a me.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
10: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
9: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
11: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Nuovi modi di fare il clubbing che arrivano ovviamente dall'estero, probabilmente anche in Italia, ma fanno un po' discutere. Tra poco ne parliamo.

0: Fighissima questa cosa che si presentano i pezzi al Saturday Night Live.
1: Stiamo parlando della versione statunitense, ovviamente, del Saturday Night Live, quindi quello originale, o meglio il primo, dove è stata presente ieri sera per la prima volta, anche terza volta come apparizione al Saturday Night Live, ma per la prima volta come presentatrice, ieri sera, Olivia Rodrigo.
0: Ok,
1: che
0: molto bella questa ragazza.
1: Sì, molto bella,
0: molto brava,
1: anche molto molto brava effettivamente. E avendo presentato uno dei singoli del nuovo album, tra l'altro, che si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.
0: Grazie Olivia, per noi conduttori radiofonici, grazie davvero, grazie davvero
1: per il titolo, grazie, che uscirà il 12 di giugno. Aveva già presentato al Coachella in una sua esibizione a sorpresa uno dei singoli usciti poco tempo fa, cioè Drop Dead, ma ieri sera per la prima volta si è esibita con il nuovo singolo,
0: ok,
1: che si intitola Bagged, e che è questo.

0: è il mio genere preferito per camminare, no? Ti senti proprio il protagonista del videoclip. Poi metti le cuffie e vai a camminare o a passeggiare così, oppure sei in terrazzo che guardi il tramonto e dici: io sono il protagonista di questo pezzo.
1: È vero,
0: è stato scritto per me.
1: Accompagna bene in quelle
0: allora,
1: situazioni, sono d'accordo.
0: Se dà dei titoloni lunghissimi ai suoi singoli, per il tour invece è stata un po' più brava. The Unraveled Tour.
1: Quindi non molto.
0: Unraveled Tour, ok. Va bene, così per gli amici. È una nuova serie di concerti che lei porterà negli Stati Uniti, in Canada e anche in diversi paesi europei. Quindi se siete super fan, seguite Olivia Rodrigo, perché potrebbe essere molto vicina a
1: potrebbe
0: voi.
1: Potrebbe essere veramente molto vicina. Bella la nuova canzone, quindi siamo curiosi appunto di sentirla presto anche live. RDS Music for You. Music.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
4: Gaia, bossa nostra.
5: Ora forse siamo solo.
4: Swift, Elizabeth Taylor. Summer, potential.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: però su RDS sto notando, scusate, ditemi se non è così, che gli artisti stanno dando dei titoli lunghissimi ai loro pezzi. Credo che sia una nuova tendenza.
1: Ma non lo so, alcuni sì.
0: Okay.
1: Beh, il titolo dell'album di Olivia Rodrigo, di cui abbiamo parlato un attimo fa, è veramente lungo.
0: È lunghissimo. Cioè. Allora, aspetta, sì. Vi ridico il titolo del terzo album di Olivia Rodrigo.
1: Vai.
0: You seem pretty sad for a girl so in love.
1: Capito?
0: Cioè, uno dice, no? Hai sentito il nuovo album di Olivia Rodrigo? You seem pretty sad for a girl so in love.

0: Quando hai finito di dire il titolo, quello se n'è già andato.
1: Esatto. E avete finito il tempo, ok?
0: Va bene, allora attenzione invece, perché tra poco, come tutte le domeniche sere, ci sarà il nostro esperimento.
1: Non vedo l'ora.
0: Vedremo.
1: Mamma
0: cosa
1: mia, lui è uno dei miei preferiti, eh?
0: Sì?
1: Uno dei miei preferiti, sì.
0: Quello
1: sì,
0: di settimana scorsa, dici?
1: Sì.
0: Vedremo, perché non, secondo me non ce l'ha fatta.
1: No, è da.
0: Però vedremo, tra poco, scoprirete meglio tra poco.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Gianluca Gizzi, buonasera e ben ritrovato.
4: Buona serata.
3: Siamo da te adesso in redazione RDS e ti ascoltiamo con le ultimissime news di oggi.
4: Subito il calcio con Inter Parma, posticipo domenicale della 35esima di A. I nerazzurri basta un punto per laurearsi campioni d'Italia con ancora 3 gare da giocare e all'ottavo minuto della ripresa il parziale li vede in vantaggio per 1-0 sui Ducali. Oggi il Milan sconfitto fuori casa dal Sassuolo, pari Juventus Verona e Bologna Cagliari. Domani Cremonese Lazio e Roma Fiorentina a chiudere il turno. A Miami la Formula 1 con il terzo successo consecutivo di Kimi Antonelli, il 19enne bolognese della Mercedes precede le McLaren di Norris e Piastri e dedica la vittoria ad Alex Zanardi. Le Ferrari sesta e settima con Leclerc e Hamilton, il monegasco frenato nell'ultimo giro da problemi all'ala. Tennis, Sinner da record con la vittoria nel torneo di Madrid, è il primo nella storia a centrare 5 Masters 1000 di fila, il tedesco Zverev battuto in 2-7, 57 minuti di gioco. La crisi Iran-Stati Uniti, stiamo valutando la risposta USA alla nostra proposta. Parole di Teheran mentre Trump definisce inaccettabile l'ultima bozza di accordo presentata dalla Repubblica Islamica. Siamo in trattative con l'Iran, assicura comunque l'inviato americano Witkoff. Washington, Santa Sede, tentativi di disgelo in settimana. Il segretario di Stato statunitense vedrà Papa Leone dopo gli insulti del tycoon al pontefice. Rubio potrebbe poi incontrare anche Giorgia Meloni. E torniamo a Inter Parma, il posticipo della 35esima di A che vale lo scudetto. Nerazzurri sempre in vantaggio per 1-0, siamo al decimo minuto della ripresa. Questa è RDS.
5: Gianluca, ci senti ancora? C'è ancora Gianluca lì un secondo? Gianluca, che forse l'hai anche detto all'inizio del nostro appuntamento con l'attualità. Cioè, l'Inter se pareggia o vince.
4: Basta un punto, i nerazzurri basta un punto per vincere.
5: Quindi stasera, ragazzi, potrebbe essere festone grande qui a Milano.
3: Si dice?
4: Fatti i debiti scongiuri, diciamo che ci siamo.
5: Potrebbe essere.
3: Prendetevela con Paolo Piva, se non va.
5: Vabbè, tanto anche se non vincono oggi.
3: E quindi?
5: No, nel senso, sono talmente avanti che voglio dire. Stasera vincono la prossima.
3: Mamma mia, dove ti sei andata in pelagata?
5: No, è così, sono talmente avanti che ormai. Bravi.
3: Va bene, bravi.
5: Grazie Gianluca.
3: Tra poco anche il nostro esperimento, si parlava di accumulo, ne parliamo tra poco.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con successo.

0: il sax finale, scusate.
1: Sax finale è una roba
0: meritava,
1: da...
0: meritava.
1: No, bellissimo, perché no. Poi riporta cosa, anni 80.
0: No, ma poi da sassofonista, scusate, non io, in generale, se fossi un sassofonista, rosicherei, direi, scusate, ho fatto il pezzo finale.
1: Me lo coprite.
0: Pezzo mio, momento mio, mi hanno pagato.
1: Ragazzi,
0: Elise Blanco.
1: Elise Blanco. Arriva l'esperimento, tra poco su RDS abbiamo chiesto ad una persona di mettersi in gioco, essendo, siccome cercavano qualcuno che fosse, diciamo, non accumulatore seriale,
0: ma non a livello di credo, ok? Un conservatore, nel senso, una persona che non butta via nulla, un accumulatore, potremmo dire, non patologico,
1: sì.
0: Però insomma, diciamo che il nostro ascoltatore
1: conservava anche lampadine rotte,
0: su quello siamo rimasti.
1: Vabbè, vedremo com'è andata la settimana di questo esperimento, doveva liberarsi di qualcosa, se riusciremo a trovarlo, stiamo faticando un po',
0: forse si è liberato del telefono.
1: Esatto, può darsi. Lo sentiamo tra poco qui su RDS.
2: Hai Alexa?
3: Usi Google.
2: O preferisci Siri?
3: Perfetto.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
3: E porta la tua radio preferita.
2: In ogni stanza.
3: In ogni stanza.
2: In ogni stanza.
3: In ogni stanza.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
5: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Ricorda Daniel San.
7: Sì.
6: Giovanni Vernia torna in tour a teatro.
7: Ma scusa, Gio, non stava parlando il maestro Miyagi?
6: Ma scusa, Petra, non ti sei mai accorta che sono sempre stato io?
7: È colpa tua, Vernia, mi confondi. Ma una cosa è certa, che solo per il mese di maggio torna a teatro Vernia o non Vernia, Sbrilluccicoso Edition. Lo spettacolo più brillante, scintillante, più solare dell'anno. Gio, ma sbrilluccica così tanto?
6: Sì, e attenzione, portate gli occhiali da sole e la protezione 50. Diffidate dagli spettacoli opachi.
7: Date i biglietti su Ticket One.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Hai difficoltà a deglutire? Bevi molto durante i pasti? Sei lento a mangiare? Potrebbe trattarsi di esofagite eosinofila. Seguici sui nostri canali social o sul sito eseoitalia.it, dove troverai tutte le iniziative per conoscere questa patologia.
0: L'esperimento, tra poco capirete meglio di che cosa andremo a parlare. Gelosi, orecchie aperte.

0: Vedi, una serie di cantanti donne degli ultimi anni con delle voci davvero incredibili.
1: Particolari, riconoscibili.
0: Sì.
1: Quindi questo ci
0: piace. Un talento molto molto grande. Siamo come ogni domenica sera, intorno a quest'ora, intorno alle 10:30 poco prima, all'interno del nostro appuntamento che si chiama L'Esperimento, dove con
1: un'idea.
0: No, aspetta, non mi viene il tempo.
1: No.
0: Coinvolgiamo,
1: ecco. Ah, certo.
0: I nostri ascoltatori.
1: Che cosa dovevi dire?
0: Sei lapsus, non mi viene il tempo.
1: Come no, è la mia vita.
0: Ecco, coinvolgiamo degli ascoltatori nel mettersi in gioco per una settimana,
1: sì,
0: affrontando, se vuoi, le loro paure, i loro difetti, cioè le cose che riguardano
1: anche
0: loro.
1: Anche i loro eccessi.
0: Esatto. La settimana scorsa abbiamo coinvolto Andrea da Gallipoli,
1: sì,
0: che ci diceva essere, cercavamo un accumulatore seriale o qualcosa di simile, in realtà poi ci ha raccontato quasi esserlo, perché adesso vi diciamo subito che non stiamo riuscendo a trovarlo al telefono.
1: No.
0: Però lui cos'è che diceva?
1: Ah, scherzando e ridendo abbiamo chiesto, vabbè, cos'è che collezionava? Lampadine, ho detto, dai, vabbè, ci sta avere una scorta di lampadine. No, no, lampadine rotte.
0: Poi buste di carta.
1: Buste di carta, nastrini, coccarde, bicchieri, vabbè, bicchieri il minimo, biglietti del treno, biglietti aerei,
0: quindi
1: biglietti
0: abbiamo capito
1: del cinema,
0: che
1: biglietti del teatro, biglietti della metro.
0: Non era solo un collezionista, ma era uno proprio che conservava un sacco di cose,
1: sì,
0: un accumulatore. Quindi
1: io ho consigliato un libro e lui mi ha detto, colleziono anche quelli.
0: Ecco,
1: e quindi,
0: quindi
1: niente.
0: Hai fatto un danno.
1: Scusa, ho detto, vai in biblioteca allora. Okay?
0: Comunque, gli abbiamo detto, l'esperimento consiste nel liberarti di qualcosa durante questa settimana.
1: E lui si è liberato del telefono.
0: Si è liberato del telefono. No, non riusciamo a beccarlo, non ce la facciamo.
1: Non ti troviamo.
0: Però
1: Andrea,
0: prima ci parlavamo fuori onda e diceva che ha sicuramente fatto molta fatica, ma qualcosina. Però sai, quando mi ha detto, tipo vestiti.
1: Beh, scusami, però questo è anche periodo di cambio stagione. Non è facile per un accumulatore lasciare andare via i vestiti, eh.
0: Sì,
1: forse
0: però,
1: anzi, è tra le cose più difficili.
0: Però dai, tra, le cose. Tra tutte
1: mi spiace, Andrea. Hai fallito nel tuo esperimento.
0: Ma poi in realtà, ecco, l'esperimento non è fatto per riuscire ad arrivare ad un risultato.
1: Anche perché non vi regaliamo nulla.
0: Esattamente, ma è per capire cosa succede nelle vostre vite se lo fate. Quindi,
1: per fare da cavie.
0: Ci dispiace non avere Andrea, ma veramente non stiamo riuscendo a beccarlo, però vorremmo lanciare l'esperimento a questo punto per la settimana prossima, come sempre facciamo.
1: Sì.
0: Parliamo di gelosia.
1: Sì.
0: Quindi, se vi sentite o qualcuno vi dice o comunque sapete di essere particolarmente gelosi,
1: mm-hmm,
0: nei confronti di persone, cose, tutto,
1: è la vostra settimana.
0: Vi basta scrivere adesso un messaggio al 388-22-38822 con scritto l'esperimento oppure esperimento.
1: Certo, vi togliamo anche l'articolo, tranquilli.
0: Sì, poi vi chiamiamo fuori onda, ci mettiamo d'accordo e se ci state proviamo a capire, va bene?
1: Dai, siete tipi gelosi, scrivete esperimento al 388-22-38822, ci divertiamo un po' la prossima settimana, anzi vi divertirete voi soprattutto.
0: Ma anche per capire cosa succede nella vita se uno cerca di fare il contrario rispetto a quello che è abituato a fare.
1: Ecco,
0: gelosia,
1: tutto.
0: Subito, scrivete l'esperimento.

0: Abbiamo deciso che settimana prossima avremo in onda Francesca Romana D'Andrea per l'esperimento.
1: No, ma io sono peggio della gelosia, io sono possessiva, che secondo me è l'aspetto più brutto della gelosia.
0: L'esperimento legato alla gelosia, fuori onda, ne abbiamo parlato io e te e anche il nostro Gianni Carrozzo,
1: sì.
0: JJ, però
1: sì.
0: Allora tu sei gelosa di cosa?
1: Delle braccia di mio marito. Guarda, davvero possono toccarlo ovunque, quando dico ovunque intendo ovunque, ma le braccia sono mie.
0: Ma perché?
1: Mi dà fastidio.
0: Questa
1: una persona che... Ma guarda, anche uomini, mi dà proprio fastidio quando parlano con lui che gli toccano le braccia. Ma che ti tocchi le braccia?
0: Ma io, cioè, dico, una arriva, gli tocca una chiappa,
1: va,
0: non
1: bene,
0: fa niente.
1: Va bene, tocca e sii felice, però le braccia no. No,
0: voi avete
1: fastidio.
0: Capito con chi ho a che fare?
1: Ma perché
0: io
1: le braccia sono mie, capito? Non puoi toccare le braccia
0: invece
1: di
0: però
1: mio marito.
0: Però guarda che ci starebbero migliaia di uomini pronti a sentire le loro donne ripetere questa frase: le sue braccia sono le mie,
1: sono
0: per
1: le mie.
0: Il resto fai
1: fate
0: quello che vuoi.
1: Fate come volete. Yuhu! Vi autorizzo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Fra Quintale, aranciata.

0: Questo è molto bello, Run Baby Run su RDS, condividetelo anche sulle vostre stories di Instagram, perché funziona così, tu senti un pezzo, allora devi mettere una story su un reel e fai il figo col pezzo che hai sentito in radio.
1: Che capito? Poi diventa virale, magari anche tanti pezzi che oggi si ascoltano un pochettino meno ritornano a
0: girare
1: molto.
0: Tutti a dire, wow,
1: molto,
0: che bella canzone che hai scelto, sì, beh, sai, me la ricordo, perché non è vero, l'hanno sentita alla radio.
1: Certo. Tra l'altro, se non avete acceso la televisione, il peggio per voi, perché vi potete vedere anche i video, le pagine social degli artisti, l'RDS Social TV, canale 265 del digitale terrestre, vedete anche le nostre facce nel caso.
0: E vi facciamo ancora più compagnia.
1: Nel caso vi vada, ecco.
0: Allora, abbiamo lanciato l'esperimento, prossima settimana si parlerà di gelosia, si vivrà la gelosia, no?
1: Sì.
0: Si percepirà.
1: L'esperimento è legato proprio a questo, persone super gelose. Tra poco, ne avremo in onda una qui con noi.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Sono tanti i concerti inaspettati di questo periodo.
4: Di questo passo cosa succederà, per esempio, fra un anno? Vediamo, i Jalis, dopo la grande performance a Sanremo,
3: sì,
4: quindi la sorpresa sarà che saranno a Sanremo, fanno un concerto a sorpresa in un quartiere ricco di Roma dove cantano la loro hit.
3: Qual è la hit?
4: Fiumi di Parioli.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
0: Persone gelose al 38822 38822 per il nostro esperimento della prossima settimana.

0: Ombre, Ombreaker su RDS. Buonasera, buona domenica sera con Paolo e Francesca. C'è il nostro DJ Carrozzo in regia e adesso è il momento del nostro esperimento.
1: E buonasera ad Alessia che ci chiama
0: buonasera,
1: da Roma. Ciao Alessia.
0: Ciao Alessia.
2: Ciao a tutti.
1: Allora ricapitoliamo un attimino. Abbiamo lanciato poco fa l'esperimento che durerà tutta la settimana. Abbiamo chiesto: c'è qualcuno di voi molto geloso all'ascolto? Perché l'esperimento verterà su questo argomento. Alessia ci ha scritto.
0: Io pensavo di essere gelosa. Già un po', un po' stranuccia.
1: Ma Alessia un po' di più. Allora Alessia, innanzitutto raccontaci perché e come sei gelosa.
2: Mio marito è mio, quindi non è possibile condividerlo, si spera.
1: Fino a qui ci sta, però intendo, sei gelosa in che modo di tuo marito? Facci degli esempi.
2: Praticamente

0: vedersi con occhi nuovi attraverso quello che indossano, e accompagno i miei clienti a fare shopping nei negozi e mi diverto tantissimo. E oltre a questo organizzo anche eventi per sponsorizzare brand di moda.
1: Caspita, quante cose che fa la nostra amica. E finisce qui appunto il nostro appuntamento con l'appello, poi più tardi comunque alla fine praticamente della notte dei guerrieri, tra le 4 e le 5 ci dedichiamo ancora a tutti voi, perché c'è un'altra rubrica, semaforo verde, semaforo rosso, ma intanto ci sentiamo Ed Sheeran.

Ma poi alla fine l'ha capito, abbiamo sentito Madame con Marrakesh insieme con questa nuova canzone qui su RDS. Allora, in apertura della Notte dei Guerrieri vi dicevo che avremmo parlato di questo luogo dove le donne non si vogliono sposare, ma in realtà ho scoperto che c'è anche un'isola nell'arcipelago finlandese che ha delle caratteristiche, non dico simili, però diciamo che sono orientate verso il mondo femminile. Ne parleremo nella prossima ora qui sulla radio 100% Grandi Successi, non dimenticandoci che poi giocheremo anche nel corso della Notte dei Guerrieri con il nostro Vocaboradio, se volete poi partecipare, perché si può vincere solo così la nostra RDS Bag. Io vi darò una definizione, voi dovrete, come al solito, molto facile, no, sembra facile, in realtà non è sempre facile, risalire alla parola del vocabolario. Il nostro Vocaboradio torna più tardi nella prossima ora. The Weeknd.